0: di quella roccaforte del comunismo francese che era alle porte di Parigi, Ivry-sur-Seine, dove Madeleine ha vissuto per oltre 30 anni, dal 1933 al 1964. La sua vicenda è davvero singolare. Convertita attorno ai 20 anni nel 1924, dopo una prima giovinezza in cui proclamava «Dio è morto, viva la morte», ha vissuto tutta la sua vita bruciata dalla passione per l'annuncio del Vangelo ai non credenti. Scriveva: «Una volta conosciuta la parola di Dio, non abbiamo il diritto di conservarla per noi. Da quel momento apparteniamo a coloro che la attendono». Dotata di un temperamento e una formazione artistica, tanto da vincere un premio nazionale per giovani poeti proprio nel luglio di 100 anni fa, la Del Brel accettò di coinvolgersi per 6 anni nel nascente movimento scout francese, passando in poco tempo da vice capo branco dei Lupetti a responsabile della formazione delle capo scout della città di Parigi. Avvezza a frequentare fin da giovanissima circoli culturali parigini e a seguire lezioni di storia, filosofia, letteratura e arte alla Sorbona, sceglierà a 27 anni di fare studi da infermiera e assistente sociale per immergersi con competenza professionale nella miseria della periferia operaia cittadina, dove operò come assistente sociale per ben 12 anni. Inserita in un mondo in cui era consapevole, lo diceva scherzando, che non è così facile muoversi bene quando si è donne, sia nella società che nella chiesa, in più occasioni si era trovata a essere riconosciuta come un punto di riferimento sia nel campo civile e politico della sua città, che sollecitata anche da alti livelli ecclesiastici a scrivere per mettere a disposizione di tutti la sua esperienza. Non sorprende allora che la sua personalità e i suoi scritti abbiano attirato l'attenzione di grandi storici e teologi e i suoi testi siano sempre più tradotti in varie lingue e Papa Francesco, il 26 gennaio 2018, l'abbia dichiarata venerabile, cioè abbia riconosciuto solennemente che in lei si trovano vissute in grado eroico tutte le virtù cristiane. Quel giorno, gennaio del 2018, a me è scappato da ridere. Perché? Ma pensando a Madeleine Del Brel, che anche lei non poteva non sorridere dal cielo sentendosi attribuire questa eroicità. Lei che ha vissuto tutta la sua vita come una scommessa sulla santità possibile a tutti, alla semplice gente delle strade. Scriveva: «Forse potrà farci piacere arrivare a un'umiltà sensazionale o a una povertà imbattibile, o a un'obbedienza imperturbabile, o a una castità ineccepibile. Ma se questa umiltà, questa povertà, questa castità, questa obbedienza non ci avranno fatto incontrare la bontà, noi saremo forse degli eroi, ma non saremo di quelli che amano Dio». Questa sottolineatura del quotidiano e di ciò che è più ordinario della vita come luogo di verifica dell'autenticità cristiana non va però scambiata per una visione minimalista della vita cristiana stessa. Anzi, per la Del Brel bisognerebbe, e qui lei citava Charles de Foucault, bisognerebbe vivere oggi come se stasera dovessi morire martire, sottolineando in maniera inequivocabile la radicalità di un'esistenza davvero evangelica. Per lei, comunque, si tratterebbe sempre, e qui si vede ancora il suo fine umorismo, della chiamata alla passione delle pazienze, un martirio, sì, per la gloria di Dio, ma senza la nostra gloria. Questa radicalità evangelica lei non temeva anche di proporla apertamente. Per esempio, a una giovane amica in ricerca e che si confidava con lei, scriveva: «Mia cara, smettila di far giocare a nascondino con Dio nella tua vita. Tanto Lui nella tua vita c'è già, che tu lo riconosca o non lo riconosca, è un dato di fatto». E soprattutto, lei diceva, Dio, sei Dio, non può non chiederti tutto. È Dio perché vuole darti tutto. Però ricordati che il primo a essere geloso della tua libertà è Lui. Se ti chiede tutto non è per entrare in un stampino prefabbricato, ma per costruire quel tutto insieme a te. Però devi anche liberarti da un'altra cosa. Da che cosa? Dal pensare che la tua felicità, la tua realizzazione coincida con l'idea che tu te ne sei fatto, te ne sei fatta. Non è così. Dio vuole costruire nella libertà la tua felicità e la pienezza della tua vita, costruendola con tutto ciò che ha fatto inventandoti, tutte le persone che fanno la tua vita, tutti i desideri che porti nel cuore. Questa gioiosa radicalità, per cui lei diceva Dio non può non chiederti tutto o niente, todo i nada, ma così, dentro la tua libertà. Questa gioiosa radicalità si può comprendere però solo alla luce della sua conversione vissuta attorno ai 20 anni. Quella che lei chiama il suo incontro abbagliante con Dio è il 29 marzo 1924. Fu molto importante per lei l'incontro con amici credenti, giovani in tutto come lei, ma che vivevano la fede con una tale naturalezza che si sentì costretta a mettere in discussione il suo lucido agnosticismo. Cominciò a chiedersi, e se Dio invece esistesse? Colpisce sinceramente la somiglianza con quanto sta avvenendo in Francia in questi ultimi anni. Tanti giovani che chiedono di diventare cristiani e affermano che la scintilla è stata accesa in loro dall'incontro con giovani amici credenti. Se a 17 anni Madeleine scriveva, facendo eco a Nietzsche, Dio è morto, viva la morte, l'incontro con Dio le fa scoprire la bellezza della vita e la sua presenza in ogni cosa. Lei stessa, con il suo proverbiale umorismo, si riprometteva di ripetere più volte al giorno questa invocazione. Mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso altrove? Le circostanze più normali diventano da quel giorno per lei altrettanti trampolini per l'estasi, altrettanti ponti per passare dai nostri piccoli progetti ai disegni grandi di Dio. Per Madeleine, Gesù Cristo è sovranamente libero. Al momento che l'ha incontrato nella fede, ha sentito il profumo della libertà di Cristo. E chi l'ha incontrato e ha creduto in Lui, ha sentito che stava solo guadagnandoci, scambiando la sua libertà con quella di Cristo. E così, afferrato da Lui, non può più vivere se non nello slancio stesso dell'amore di quel Dio che ha incontrato. E quindi avverte che gli altri hanno diritto alla sua vita, trasformata dalla parola di Dio. Madeleine è consapevole che se la fede spinge ad andare incontro a tutti come farebbe il più tenero dei fratelli, proprio questo amore che esige di farsi fraternamente solidali, vissuto oggi negli ambienti ci costringono a vivere gomito a gomito con tanti che non credono in Dio e nemmeno sembrano sentirne la mancanza, quell'amore fa sperimentare inevitabilmente anche un grande spaesamento e spesso una dolorosa solitudine. Per questo lucidamente afferma, guai a me se non evangelizzo, ma anche guai a me se evangelizzare non mi evangelizza. Cioè la condizione attuale che fa vivere accanto a tante persone non credenti o religiosamente indifferenti, per Madeleine non è qualcosa di totalmente negativo, ma l'occasione provvidenziale per liberarsi da una visione della fede come qualcosa di scontato, ritrovarne l'essenziale, riscoprirla come un dono gratuito e inaudito, la fortuna di credere. Questi inevitabili spaesamenti, dice però, sono necessari. Perché? Ti aiutano a togliere le bucce di cipolla. Sì, fanno piangere come quando peli le cipolle, ma solo così puoi riscoprire e gustare la polpa della fede e viverla con uno slancio rinnovato. Uno dei suoi testi più belli, Il ballo dell'obbedienza, possiamo anche dire uno dei testi più belli della letteratura spirituale del XX secolo, è imperniato sull'immagine della danza, del ballo. Fin da giovane Madeleine amava ballare. La scelta del simbolo della danza è altamente significativa perché, a ben pensarci, se, come affermava il grande coreografo francese Maurice Béjart, la danza è l'unica opera d'arte in cui artista e opera d'arte coincidono. Effettivamente, risulta essere l'immagine più calzante per esprimere la santità. Tu sei il capolavoro di Dio. Tu sei la sua opera d'arte. E spiega la capacità dei santi di attrarre e affascinare. La vita dei santi indubbiamente costringe a interrogarsi e misteriosamente attrae anche coloro a cui resta indecifrabile, perché non credendo loro non sentono la musica che muove i santi da dentro. Ma chi non crede, anche se non sente la musica, sospetta che ci sia, perché intuisce che non sta davanti a qualcuno che fa esercizi ginnici e nemmeno alle movenze rigide di una marcia o a un gesticolare inconsulto. Una vita di fede danzata nello slancio dell'amore di Dio non forza nessuno, ma affascina, costituisce un invito umile a cercare di scoprire questa musica e entrare nella stessa danza con tutto se stessi, come è stato per Madeleine, che così ci invita a pregare. Signore, facci vivere la nostra vita non come una partita a scacchi dove tutto è calcolato, non come una gara dove tutto è difficile, non come un problema che sa di rompicapo, non come un debito da pagare, ma come una festa, come un ballo, come una danza fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell'amore. Signore, invitaci a ballare. E qual è la pista da ballo? la vita di tutti i giorni, da gente delle strade. Ci sono persone che Dio prende e mette da parte, ce ne sono altre che lascia nella massa, che non toglie dal mondo. Sono persone che fanno un lavoro comune, hanno una famiglia comune o vivono una comune vita da non sposati, persone che hanno malattie comuni e lutti comuni, persone che hanno una casa comune, vestiti comuni, persone della vita comune, persone che si incontrano per strada, qualunque strada. Esse amano la loro porta che si apre sulla strada, così come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta che si è chiusa per sempre dietro di loro. Noi della strada crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, questo mondo dove Dio ci ha messi, è per Lui il luogo della nostra santità. Dio lì ti dà appuntamento, Dio lo incontri lì e lo puoi far incontrare a tutti. Buon ballo della fede.
1: Grazie. Grazie Doluzzano per averci dato un assaggio appunto della profondità e delle varie sfaccettature di Madeleine, su chi e su che cosa essenzialmente fondiamo la nostra vita. Questa un po' è stata la scoperta a un certo punto per Suor Clara. Pensate che passiamo dalla Francia del 1900 e andiamo in Irlanda alla fine del Novecento, anni 2000, quindi diciamo i giorni nostri. Immaginate una ragazza che sogna di voler fare l'attrice, di diventare l'attrice più famosa nel mondo, e che però allo stesso tempo vive un vuoto, che lei descriveva così in una testimonianza successiva. Io sentivo che nulla che io potessi avere mi poteva riempire, né il successo, né la fama, né l'amore umano. Tutto mi sembrava che arrivasse a un limite, che io desiderassi qualcosa di più. E un venerdì santo ha capito che nulla le poteva riempire il cuore come la presenza di Cristo, da cui proprio in quel momento viene chiamata. E quindi passa dal desiderio di diventare l'attrice più famosa al mondo a, come diceva lei scherzosamente, la suora più famosa al mondo, andando in missione, arrivando in Ecuador, fino poi a morire tragicamente a causa di un terremoto lì. Da quel momento la sua vita ha iniziato a toccare tantissimi giovani, ragazzi e ragazze, ad accendere vocazioni, proprio per questa vita piena di energia, dedizione, passione per Cristo e passione per gli uomini. Quindi, Suor Kristen, se ci vuole raccontare lei che l'ha conosciuta, che è stata con lei, questa meravigliosa ragazza.
2: Grazie. Allora, sono qui per parlare di Suor Clare. Da novizia a Roma, Suor Clare trascrisse questa citazione di Santa Caterina di Siena nel suo quaderno di preghiere. Dice così: tu sei un fuoco che arde per sempre, tu consumi e non sei consumato. Con il tuo fuoco tu consumi ogni traccia di amor proprio nell'anima. Un'espressione perfetta del fuoco dell'amore che la giovane Clare incontrò il venerdì santo nell'anno 2000. Un fuoco d'amore che le infiammò il cuore e poi la portò ad aiutare Cristo ad incendiare il mondo intero, specialmente i cuori dei giovani. Clare era una tipica ragazza del mondo di oggi. Desiderava ardentemente la felicità e cercava quella felicità dove il mondo sembrava offrirla: fama, denaro, piacere. Sognava di arrivare a Hollywood, di essere un'attrice famosa, ma il vuoto che tutto ciò che il mondo ha da offrire la portò tuttavia a bere per dimenticare i suoi problemi. La sua anima era fredda, priva del calore del fuoco di Dio, e buia, priva della luce del fuoco di Dio. Eppure nel profondo del suo cuore nutriva un desiderio di grandezza. Sapeva di essere stata creata per qualcosa più grande. C'è un'espressione latina che dice ad majora nati sumus. Per lei è stato fondamentale anche dopo nella sua vita, ma aveva questa consapevolezza di essere creato per qualcosa più grande. E Dio è entrato nella sua vita quando meno se lo aspettava. All'età di 17 anni fu invitato a un viaggio gratuito in Spagna. Sentita la parola Spagna, la tipica irlandese, ha pensato nelle spiagge spagnole con il sole, i ragazzi, ma non si trattava di un viaggio turistico, ma un pellegrinaggio. Allora ben presto si è ritrovato in un monastero del XVI secolo a vivere il Triduo Santo, con suo grande disappunto. Venerdì Santo è seduta in fondo della chiesa e si è messa in fila per venerare la croce con tutti. Ed è qui che il fuoco dell'amore di Dio l'ha toccato il cuore in modo inesperato. E lei dopo cominciò a piangere e solo poteva dire: Dio mi ama, è morto per me. Lo ripeteva una e altra volta. Allora, quella prima luce che Dio aveva posto nella sua anima ha cominciato a divampare, ma ci è voluto più di un anno prima che le fosse veramente in fiamme. Il suo vecchio stile di vita, i suoi amici, gli attaccamenti a questo mondo, ai suoi sogni di fama, ai suoi stessi peccati, l'ubriachezza, l'impurità, la vanità, eccetera, hanno tutti cercato di spegnere quel fuoco. Ma Dio l'ha atteso con pazienza, ha continuato a entrare nella sua vita in vari momenti. E infine, nell'estate del 2001, il cuore del giovane Claire era ormai completamente in fiamme e decise di lasciare tutto ciò che amava e a cui teneva in questo mondo per scegliere Cristo come l'unico amore della sua vita.
1: Però,
2: si è recata nuovamente in Spagna per entrare nelle serve del focolare della madre. E anche in quel momento io sono anche entrata nelle suore, allora siamo insieme da novizia vari anni. Prima dopo lei è andata negli Stati Uniti e in Ecuador, io sono rimasta in Spagna e dopo in Italia. Vabbè. Allora, volevo condividere con voi alcuni esempi tratti della vita di Suor Claire, con esempi più concreti, ma sono belli, credo. Suor Claire ha sempre detestato alzarsi presto la mattina. Per lei era un sacrificio enorme. Durante l'ultimo anno della sua vita, nel 2015, si trovava alla nostra comunità da Playa Prieta, Ecuador. A causa delle lezioni e degli orari, loro dovevano alzarsi alle 5 del mattino. E di solito lei lo accettava bene. Ma durante il fine settimana nutriva sempre la speranza di alzarsi un po' più tardi. E a volte lo facevano, ma un sabato, nel mese di maggio, si alzarono alle 5 del mattino, come al solito. E scrisse dopo di essersi alzata molto, molto arrabbiata. Era uno di quei momenti in cui è impossibile cambiare i propri sentimenti. Sei arrabbiata e basta, no? Allora, Suor Claire voleva almeno offrire a Dio il suo sacrificio di amore e il desiderio di cambiare i propri sentimenti, anche se non riusciva a cambiarli. E durante la preghiera di quella mattina chiese a Dio la grazia della conversione vera e prese in mano un libro. Fu allora che lesse questo detto latino, ad maiora nati sumus, siamo nati per cose più grandi. E lei scrisse, è una frase che dicevano gli antichi quando volevano rifiutare con un gesto magnanimo ciò che pareva loro mediocre, volgare, meschino, sono nato per cose più grandi. Perché mi ha aiutato tanto? Perché durante la preghiera ho compreso che tutto quello che faccio, specialmente alzarmi alle 5 del mattino, devo trasformarlo in un sacrificio di lode. Devo elevare questo atto che mi risulta tanto difficile in qualcosa di grande. Dio mi chiede questo sacrificio perché farà con esso qualcosa di grande. Sono uscita dalla preghiera con questa sicurezza. Ad maiora natus sum. Questa è un'idea fondamentale nella lotta personale di Suor Claire per la santità e che a mio avviso lei ha oggi la missione speciale di trasmettere a tutti noi. Non siamo nati per vivere in modo mediocre, ma per cose più grandi, per la santità, per essere un sacrificio di lode per la gloria di Dio. Perché ci lamentiamo quando qualcosa va storto? Perché ci lamentiamo quando abbiamo un mal di testa? Sono occasioni che perdiamo per compiere grandi cose davanti a Dio. Ogni singolo secondo è una battaglia. Amiamo Dio in quell'istante oppure preferiamo noi stessi, le nostre comodità, i nostri piaceri, le nostre preferenze, tante cose che mettiamo davanti a Dio. Allora, c'è un'altra storia che è bella, che mostra come lei trasmetteva l'amore di Dio agli altri intorno a suo. A novembre 2010, allora andiamo 5 anni indietro, andò a Valencia, in Spagna, per lavorare come assistente dei capellani in ospedale. E lì ha conosciuto un uomo che si chiama Paco. Paco era un uomo che si trovava nella fase terminale del AIDS. Aveva circa 40 anni, era taciturno e molto testardo. quando si diceva dire qualcosa, si trattava quasi sempre di un no. Allora, nelle prime visite di Suor Claire, ella era l'unica a parlarle, ma lo faceva come se lo conoscessero da sempre, da tutta la vita, e le raccontavi delle storie della sua propria famiglia, quando era bambina, dei suoi genitori, e cercava di strappargli un sorriso, no? Per farle ridere un po'. Allora, un giorno gli chiese: cosa stai imparando delle suore? E lui ha risposto: a ridere. Ma lui non poteva camminare, né sedersi, né muoversi da solo. Poteva a malapena usare le sue mani. Spesso ella gli offriva un bicchiere d'acqua, gli metteva un caramella nel bocca, e tutto senza preoccupazione per il fatto di entrare in contatto con lui. E questo anche a lui le ha toccato il cuore tanto. E lei chiedeva: Paco, tu credi in Dio? Tu sai quanto ti ama Dio? E alla fine, dopo qualche mese, dopo 24 anni, si è confessato, ha ricevuto l'unzione dei infermi, e poi lei scrisse: era raggiante, diverso, e ha detto che voleva ricevere la comunione. E dopo tutti i giorni Suor Claire gli portava la comunione. E all'inizio di questi incontri gli chiedeva: Paco, che cosa ti portiamo? E all'inizio lui diceva: la chitarra, perché le portava la chitarra e cantava. Una settimana dopo lui diceva, lei chiedeva di nuovo: Paco, che cosa ti portiamo? E lui ha risposto: la libertà. E dopo la confessione e la comunione ha detto: la vostra presenza è la comunione. Era così vivo in lei l'amore di Dio che era contagiosa, trasmetteva questo fuoco agli altri. Allora, per finire adesso, poco dopo il terremoto e la morte di Suor Claire, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un missionario italiano di Comunione e Liberazione che aveva operato in Ecuador per molti anni. Si chiama Don Francesco Rizzo e adesso è a Bangladesh, se non sbaglio. Allora, le suore di Playa Prieta, quando c'era Suor Claire, si recavano spesso nella sua parrocchia a Porto Viejo per confessarsi. E lui ricorda che lei aveva un grande desiderio di perfezione. Non cercava la perfezione e la santità confidando nelle proprie forze o spinta da una certa vanità spirituale. La sua motivazione era chiaramente per amore e nient'altro. Lei desiderava ardentemente che la presenza di Cristo la trasformasse completamente e che non ci fosse più alcuna ombra o barriera che impedisse al Signore di agire in lei. Il titolo dell'esposizione della mostra dedicata a Suor Claire in questo meeting è Suor Claire Crockett, la felicità e un cuore indiviso. All'inizio di questo intervento ho citato Santa Caterina da Siena. Tu sei un fuoco che arde incessantemente, tu consumi e non sei consumato. Con il tuo fuoco tu consumi ogni traccia di amor proprio nell'anima. Il fuoco dell'amore di Dio elimina ogni amore disordinato dal nostro cuore. Questo ci dona un cuore indiviso che ama Dio con ogni battito del cuore, con ogni respiro, e poi dal cuore stesso di Dio ama ogni creatura. Non sappiamo quali siano state le ultime parole di Suor Claire, se abbia espresso questa totale trasformazione nell'amore nei suoi ultimi istanti. Tuttavia conosciamo uno degli ultimi canti che stava intonando quando si è verificato il terremoto, perché stava toccando la chitarra con alcune ragazze in quel momento. E era un canto che si chiamava Preferisco il Paradiso. E se uno muore preferendo il paradiso, la presenza eterna di Dio, penso che si possa dire che si muore di amore, non credete? E ora, dopo la sua morte, stiamo vedendo come Dio stia permettendo a questo fuoco di amore di infiammare molte altre persone in tutto il mondo. Il vostro cuore si accende un po' e che anche voi desideriate amare Dio con un cuore indiviso, che desideriate vivere non in un modo mediocre, ma vivere ad maiora, per le cose più grandi, per essere un sacrificio di lode per la gloria di Dio. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie Suor Kristen per quello che ci hai raccontato. Siccome anche Suor Claire sta ridendo molto insieme a Madeleine. E, Eminenza, a lei il compito di, non vorrei essere nei suoi panni, però per fortuna non ci sono, di leggere queste due...
3: Sai chi è che me l'ha messi addosso? Io se lo becco.
1: A lei il compito di aiutarci a leggere queste due fiamme.
3: Io non, dunque, tanto grazie, e io resto sempre ammirato che alle 3 del pomeriggio così ci si ascolta, insomma, non è scontato, ecco, direi tutt'altro, quindi veramente mi fa un grande piacere, penso che sia già questa una, così una risposta, no, alla domanda ultima, no, ma cos'è che ci brucia, cos'è che ci interessa, lo vediamo. Dunque alcune considerazioni, io anche ho conosciuto Solcar adesso, quindi le parole sono così eloquenti. La prima considerazione è sulla santità, perché diciamo così, alcuni di noi di una certa età, no? Tendenzialmente la santità è la privazione, la santità era diciamo così, non fare, oppure sopportare, oppure cercare così di essere quello che però tendenzialmente ci faceva una fatica enorme fare, come se la vita, diciamo, la piacevolezza, le cose belle della vita, stavano da una parte, e poi c'era la santità, una specie di cintura che dovevi stringere in vista di, diciamo così, no? Ecco, devo dire che ascoltando queste tre descrizioni, tutti e tre di innamoratoni, si vede che sono innamorati, proprio per fortuna, perché appunto direi che se c'è qualcosa della santità è la passione, cioè noi ne abbiamo fatto una roba da eroi, da classe superiore, da classe dirigente, così poi diciamo la classe diretta faceva quello che gli pareva. È peccato che la santità è bella, è attrattiva, è gioiosa, ti fa scoprire, è libera. La cosa di tutte e due, c'è una grande libertà. Ecco, io purtroppo invece mi sveglio presto, purtroppo, ma quello che quando ero, prima anch'io ero della squadra, diciamo così, quelli che facevano una certa fatica, ormai con l'età mi è passata, di trovare quello per cui sono fatto, non fare quello che qualcuno mi dice che io penso anche, no? Però io sto da un'altra parte, no? Questa è anche la sapienza ebraica cassidica, no? Cioè, guardate che non ti chiederà il Signore Dio perché non sei stato Elia o perché non sei stato Ezechiele, perché non sei stato te stesso. E questa è la grande differenza, guardate. E uno dei documenti più belli, a mio parere, di Papa Francesco, che però siccome è molto diretto, è molto esigente, ma nel senso dell'amore esigente, ripeto, non esigente di una cintura che devo stringere, fare un buco in più che così arrivo, esigente dell'amore, è la Gaudete ed Exultate, che è il documento sulla santità. Qui i famosi, una delle cose più note è i santi della porta accanto, no? Che però non è, guardate, come dire, una trovata, Papa Francesco c'aveva questo genio, diciamo così, comunicativo, è i santi della porta accanto, che quindi anche, se ci sono tanti, io posso essere la porta accanto a qualcun altro, posso esserlo anch'io, ecco. La seconda considerazione è di quanto poi la santità non invecchia, ed è un fuoco che si comunica, c'è una bellezza che accende altra bellezza. San Francesco è un esempio, no? di uno che appunto che comunica ancora e riesce ad aiutare tanti a vivere con gioia l'esigenza del Vangelo. Ecco, direi che c'è bisogno di santi, ecco, è ovvio, ma direi che è decisivo, e che un mondo in cui però, vi ricordate la storia degli eroi, no? Se qualcuno, se una comunità c'ha bisogno di eroi, vuol dire che, ma noi non è che abbiamo bisogno di santi nel senso degli eroi, di santi che vivano il Vangelo, che lo comunicano, che lo fanno proprio, che comunicano perché sono gioiosi, no? Guardate, è difficile che trovate dei santi musoni. E perché? Perché nei santi c'è la gioia di aver scoperto, no? Ecco, per questo penso che la prima cosa che vorrei dire proprio la santità. La seconda è in tutte e due una spiritualità molto concreta, molto sociale. Forse perché la conosco anche di più, quella di Madeleine del Brel, è proprio la mistica nel sociale, che sembra una roba incomprensibile, no? Tendenzialmente c'è la mistica, c'è la spiritualità, poi ci sta il sociale, no? Non ci può essere l'uno senza l'altro. E quelli che dicono, no, ma la Chiesa poi diventa un ONG, ma la Chiesa non potrà mai diventare un ONG, perché è amore, e va sempre di più, è un'altra cosa. Beh, se la Chiesa diventa un ONG, perché non funziona? Perché vuol dire che non legge più il Vangelo, ed è quello il problema, che non è presa dalla passione. Ma la passione però non è astratta, questo è il nodo, no? Cioè non sta nelle sagrestie, non sta nell'incenso, ma a me piace molto l'incenso, è importante, sono importanti i segni, figuriamoci. Ma se poi non lo incontro nella vita di tutti i giorni, puzza, capito? Oppure la spiritualità la riduciamo a pasticceria spirituale. L'affermazione non è mia, è di un altro grande mistico russo, padre Mien, che fu uno degli ultimi uccisi dal KGB, che diceva: attenzione alla spiritualità, la pasticceria spirituale. Va di moda, va molto più di moda la pasticceria spirituale, cioè quella che nutre l'io. Tanto, siccome dobbiamo gonfiare l'io, riduciamo anche il Signore a uno che te fa star bene a te. Il Signore ti fa star bene, anzi ti fa star meglio se tu fai star meglio gli altri. E questo è il nodo, cioè il Signore ti apre gli occhi, ti fa uscire, no? Non ti chiude. E non è, come dire, appunto, qualcosa che un ennesimo medico per metterci al centro. È un tu da amare, è l'altro da scoprire, è la gioia di perdersi per amore, di morire per amore. Dici, ma che è matto? Amo! E non è perché i martiri mica sono... i martiri hanno amato fino alla fine, con paura, certo con paura, sicuro, anche Gesù, ma hanno amato più della paura. E hanno amato gli altri più dell'amore per se stessi. Non che non ce l'avessero, capito che dico? Bisognava cancellarlo. Ma l'amore è così, no? E quindi qualche cosa in più. Ecco, questa era la seconda considerazione. La terza, sul sociale, dopo leggo, finisco con una cosa sulla liturgia laica. Una cosa che colpisce di Madeleine del Brel è che lei va nelle roccaforti comuniste. Parliamo di 80 anni fa, in cui lei capisce che nessuno gli fa conoscere il Vangelo, ma ci va con gli occhi aperti e scoprendo la presenza di Dio che c'è anche lì. Qualcun altro ci sarebbe andato con l'elmetto, ci sarebbe andato con dei panzer per vincere, diciamo, il nemico. Lei ci va con gli occhi aperti e ci va guardando da mistica. Vi ricordate, Papa Francesco aveva l'espressione di contemplare la città. E ogni volta che lo sentivo parlare pensavo a Madeleine del Brel, perché lei proprio contemplava la città, ma non è che non vedeva, vedeva quello che non c'era. Allora, uno avrebbe detto, quelli sono nemici, no? Capirai, la roccaforte comunista, poi non è che andavano sul leggero i comunisti, non è che, attenzione, c'era di che aver paura. Ma non aveva paura, perché? Perché sapeva vedere nel profondo, perché andava oltre le apparenze, perché appunto amava, no? Lei descrive questo bar chiaro di luna, lo leggo perché se imparassimo tutti quanti noi a guardare così la vita ordinaria, anche quella dove, quindi anche a disarmarci, no? Cioè perché dici che entri là dentro, chissà che succede, proviamo a guardare con gli occhi, dunque chi sono i mistici? Io penso che sono quelli che guardano con gli occhi di Dio, cioè i mistici sono quelli che guardano con amore, non sono quelli che, ripeto, che guardano in un mondo fuori dal mondo, guardano dentro il mondo, riescono a guardare quello che c'è nascosto, ma che c'è, ripeto, che non se l'inventano, no? Ecco, e tutti quanti noi dovremmo avere un po' quest'occhio. Per me, per esempio, è l'occhio di Gesù quando vede le folle stanche e sfinite, ne ha compassione. È l'occhio che vede con dove la compassione non è per niente dall'alto in basso, anzi, no? È proprio di capire e far proprio la sofferenza degli altri. Allora, o la pasticceria spirituale è io soffro e ho bisogno di medici e in fondo il Signore si deve occupare di me, perché se no che Signore è? E se non si occupa di me, come dico io, ne prendo un altro, perché tanto nel bancone della pasticceria spirituale ci abbiamo tantissimi prodotti. E invece è proprio uscendo da sé per rientrare in sé, va bene? O noi dobbiamo avere quest'occhio e andare dove tendenzialmente non andremo, sarebbero le periferie. Papa Francesco le chiamava così, Papa Leone non a caso, diciamo, tutta la sua esperienza è stata un'esperienza, potremmo dire, fuori dall'abituale e rendere familiare quello che di per sé era lontanissimo dalla sua esperienza, no? Dice: tu ci hai condotto stanotte in questo bar che ha nome Chiaro di Luna, volevi esserci tu in noi per qualche ora, tu avevi voglia di incontrare attraverso le nostre povere sembianze, attraverso il nostro miope sguardo, attraverso i nostri cuori che non sanno amare, tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo. Allora il bar non è più un luogo profano, quell'angolo di mondo che sembrava voltarti alle spalle. Sappiamo che per mezzo di te noi siamo diventati la cerniera di carne, la cerniera di grazia che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi in piena notte verso il Padre di ogni vita. Ci leghiamo a te con tutta la forza della nostra fede, ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che batte per te. Ti amiamo e li amiamo perché si faccia di noi tutti una cosa sola. Allora, la cerniera siamo noi, che unisce il bar Chiaro di Luna, lo descrive quelli che diciamo che la vita è nel bicchiere, oppure che non è, e poi la cosa più alta dell'amore di Dio. Ecco, due ultime considerazioni. Una, che finisco con leggere, l'ha già accennata prima, letta in parte Don Luciano, lo ringrazio, perché Papa Francesco ha citato Madeleine de Brel a conclusione dei due sinodi straordinari sulla sinodalità, e a me ha molto colpito Don Luciano, che è un innamorato perso di Maddalena, pare che l'abbiano visto con tre birre in mano per questa citazione di Papa Francesco, nel senso che era contentissimo chiaramente della cosa. Però effettivamente era perché la danza, perché è il peccato della rigidità. Il peccato della rigidità, guardate, però la rigidità ci dà sicurezza, no? Come certi giudizi. A noi non ci è chiesto di giudicare, ma di amare. La rigidità può sembrare difendere l'identità e la allontana. Per questo era bellissimo la citazione di Madeleine de Brel della danza. Però lei dice, lo leggo adesso, della danza che cosa significa? Farsi condurre, abbandonarsi alla grazia, è un po' quello che diceva adesso, appunto, non con le proprie forze, ma facendo nostra e facendoci condurre dalla forza più grande che c'è, che è la forza dell'amore. Ecco, poi l'ultima cosa è sulle cose grandi, e c'ha ragione che bisogna fare cose grandi. L'amore è tutt'altro che mediocre, anzi sconfigge la mediocrità. E sono le cose grandi di questo mondo che ci rovinano, il protagonismo, la prestazione. Diciamo che abbiamo, innanzitutto dovremmo guardarci noi stessi davvero, cioè quando facciamo così facciamo pena, penso io, diventiamo ridicoli, ci crediamo chissà chi, dobbiamo gonfiarci, abbiamo bisogno dei narcotici, delle rassicurazioni, eccetera, eccetera. Ma noi siamo chiamati a fare cose grandi. grandi, non piccole, grandi nell'amore. E sono gli umili che fanno le cose grandi. Sono gli umili che, come Maria, che possono compiere le cose grandi di Dio. I santi sono i più umili. San Francesco gli diceva: San Francesco, ma tu perché chiedi perdono, che sei, diciamo così, il migliore, no? Sembrava. Allora

0: si fa grande da solo, sperimenta anche, diciamo, il nichilismo, la distruttività, sperimenta anche la caduta, no? Quante depressioni, diciamo, la prestazione e poi lo scarto, no? E sono sempre molto legati, no? Per cui penso che tutti noi dobbiamo fare appunto delle cose grandi, avendo, come diceva Madeleine de Brella, una misericordia rivoluzionaria. E lei diceva una cosa bellissima, dice: noi non dobbiamo aspettare di leggere sulle notizie del giornale che c'è qualcuno che soffre. Noi dobbiamo avere la misericordia rivoluzionaria di una madre, che è la Chiesa, che lo sa più di tutti della sofferenza del mondo intorno. Capito? Dico, per questo noi non, perché siamo una madre, e quindi la sofferenza del mondo non ci può far star bene, qualcosa che ci coinvolge dentro e che ci chiede di fare cose grandi e allo stesso tempo di essere di buon umore, di essere, come appunto mi sembra di capire tutti e due, gioiosi, umoristici, no? Ironici. Proprio come chi, a mio parere, non si prende tanto sul serio, e quindi quando non si prende tanto sul serio sa scherzare anche su di sé e sa vedere in tutto il tratto umoristico della vita, cioè la bellezza della vita. Questa cosa come disse Papa Francesco nella conclusione del Sinodo, prendiamocela anche proprio come questa grande prospettiva dello spirituale e del sociale, dell'Eucarestia e della condivisione, del sacramento sull'altare e del servizio all'altro, del lavare i piedi, no? Ha detto Papa Francesco, c'è una poesia di Madeleine de Brella, La mistica delle periferie, che esortava soprattutto non essere rigido. La rigidità è un peccato che a volte entra nei chierici, nei consacrati, nelle consacrate. Vi leggo questi versetti. Lei dice così: perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente che sempre parla di servirti col piglio da condottiero, di conoscerti, come diceva prima Luciano, con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. Io penso che noi poi siamo talmente presi da noi stessi che non ci abbiamo nemmeno questo sforzo. Facci vivere la nostra vita, non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come una partita dove tutto è difficile, non come un teorema che ci rompa il capo, ma come una festa senza fine. È un po' come la canzone di Anas, eh? Come una festa senza fine dove il tuo incontro si rinnovella come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell'amore. Ecco, ci hanno aiutato a crederci, a cantarla, e proviamo anche noi a cantarla con gioia in questo nostro mondo pieno di sofferenza.
1: Grazie. Io mi permetto un ringraziamento a tutti i nostri ospiti, perché diciamo che da una parte Suor Claire ci ha ricordato che siamo fatti per cose grandi e Madeleine che queste cose grandi ce le possiamo giocare appunto al bar al chiaro di luna, giusto? Cioè andando nel mondo, ci uscite incontro a tutti. Quindi grazie ancora. Grazie a tutti e buon proseguimento.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

C'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati. Poi li chiude come se temesse il peso della luce. Con un cenno della mano dice: stai con me.

Mi hanno detto che l'amore si riconosce affacciandosi dagli occhi fino alle cosce.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε Ελέησον.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κρίστε Ελέησον.
1: Κρίστε Ελέησον.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie. Eterna è la tua misericordia.
1: Lodate il Signore perché è buono.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Lodate il Dio degli dèi.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Lodate il Signore dei signori.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Egli solo ha compiuto meraviglie.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Ha creato i cieli con sapienza.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Ha stabilito la terra sulle acque.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Ha fatto i grandi luminari.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Il sole per regolare il giorno.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: La luna e le stelle per regolare la notte.
2: Eterna è la sua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie. Eterna è la tua misericordia.
4: Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo, con mano potente e braccio disteso.
5: Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Da loro liberò Israele.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Con mano potente e braccio teso.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Divise il Mar Rosso in due parti.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: In mezzo fece passare Israele.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo, con mano potente e braccio disteso.
4: Lodate il Dio del cielo, egli ci ha liberati dai nostri nemici.
5: Guidò il suo popolo nel deserto.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Percosse grandi sovrani.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Uccise re potenti.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Seom, re degli Amorrei.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Og, re di Basan.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Diede in eredità il loro paese.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: In eredità a Israele suo servo.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Ci ha liberati dai nostri nemici.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Egli dà il cibo ad ogni vivente.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Lodate il Dio del cielo.
2: Eterna è la sua misericordia.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Lodate il Dio del cielo. Egli ci ha liberati dai nostri nemici.
0: Additami, Signore, le tue vie.
3: Insegnami i tuoi sentieri.
0: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ho provato grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei riguardi. In realtà li avevate anche prima, ma vi mancava l'occasione. Non dico questo per bisogno, poiché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco. Sono iniziato a tutto, in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alla mia tribolazione. Ben sapete proprio voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa aprì con me un conto di dare o di avere, se non voi soli. Ed anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io ricerco, ma il frutto che ridonda a vostro vantaggio. Adesso ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.

0: So essere povero e ricco. Sono preparato alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza.
1: Tutto posso in colui che mi dà la forza.
0: Mi compiaccio nelle mie infermità, nelle angosce sofferte per Cristo.
1: Tutto posso in colui che mi dà la forza.
2: Dal libro La vita cristiana di San Gregorio di Nissa, vescovo. Se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate. Del resto ha chiamato nuova creazione l'inabitazione dello Spirito Santo, che rende il cuore puro, senza colpa e libero da ogni malizia, cattiveria e vergogna. Quando un'anima si converte, odia il peccato, si dedica con tutto l'impegno al bene, accoglie in sé la grazia dello Spirito Santo e diviene un essere completamente nuovo. Si avvera allora la parola della Scrittura: togliete via il lievito vecchio per essere una pasta nuova. E anche questo detto: celebriamo la festa non con il lievito vecchio, ma con azimi di sincerità e di verità. Queste affermazioni, dico, concordano con quanto è stato detto della nuova creazione. Il tentatore tende molti lacci alla nostra anima, e la natura umana è troppo debole per poter riportare vittoria su di lui. Per questo l'Apostolo ci raccomanda di amarci con le armi celesti. Rivestitevi con la corazza di giustizia e calzate i vostri piedi per annunziare il Vangelo della pace e cingete i vostri fianchi con la verità. Vedi quanti mezzi di salvezza l'Apostolo ti ha indicato, tutti tendenti ad un unico regno e ad un'unica meta. La vita diventa un sicuro cammino nella via dei comandamenti, fino al traguardo finale stabilito da Dio. L'Apostolo dice ancora: corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Chi si dimostra superiore agli allettamenti del pellegrinaggio terreno, senza farsi ammaliare dalla gloria mondana, sentirà il bisogno di far sacrificio di se stesso a Dio. Far sacrificio di se stesso a Dio significa non cercare mai la propria volontà, ma quella di Dio, e seguirla come buona guida, e poi contentarsi di quanto è necessario per la propria vita. Ciò aiuterà ciascuno a compiere con maggior impegno e serenità i propri doveri per il bene suo e degli altri, come si conviene a un discepolo di Cristo. Questo infatti vuole il Signore quando dice: «E chi di voi vuol essere il primo e il più grande, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». Chi accetta questo criterio deve servire gratuitamente, sottomettersi a tutti e dare le sue prestazioni come il debitore che restituisce un prestito ad alto tasso. Coloro poi che esercitano una autorità hanno un onere ancor maggiore degli altri. Il loro servizio è più impegnativo di quello dei sudditi. Devono dare l'esempio di saper servire umilmente gli altri, considerando i fratelli come un deposito loro affidato da Dio. Chi ha responsabilità su altri si comporti come un coscienzioso educatore che cura con sollecitudine

0: Voi siete stati chiamati a libertà. Questa non divenga un pretesto per vivere secondo la carne,
1: ma con la carità siate a servizio gli uni degli altri.
0: Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio.
1: Ma con la carità siate a servizio gli uni degli altri.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Ascoltate un'altra parabola. C'era una volta un padrone di casa che piantò una vigna, la circondò d'una siepe, vi scavò un pressoio, vi costruì una torre e, affidatala ai coloni, partì. Quando fu vicino il tempo dei frutti, inviò i suoi servi dai coloni per prendere la sua parte di proventi. Ma i coloni presero i servi e alcuni ne percossero, altri ne uccisero, altri ne lapidarono. Il padrone mandò ancora altri servi più numerosi dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò il proprio figlio, pensando che avrebbero avuto riguardo di suo figlio. Ma i coloni, vedendolo, dissero fra sé: «È l'erede, orsù, uccidiamolo, così avremo la sua eredità». Lo presero dunque e, portatolo fuori della vigna, lo uccisero. «Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei coloni?» Gli dicono: «Farà morire senza pietà quei malvagi e darà la vigna ad altri coloni, i quali gli renderanno i frutti a suo tempo». Dice loro Gesù: «Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che rigettarono i costruttori è diventata pietra d'angolo. È una cosa fatta dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi. Perciò vi dico, sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Se uno cadrà su questa pietra, perirà. Se essa cadrà su qualcuno, lo stritolerà». I sommi sacerdoti e i farisei, udendo le sue parabole, capirono che parlava di loro. Cercavano perciò di impadronirsi di lui, ma avevano paura della folla che lo riteneva un profeta.

Seguendo il Vangelo secondo Matteo, al capitolo 21 troviamo la seconda parabola del rifiuto. In questa 27esima domenica del tempo ordinario, la liturgia ci propone infatti la parabola dei vignaioli omicidi. Dopo averci proposto la parabola dei due figli diversi e in attesa di ascoltare domenica prossima la terza parabola, quella degli invitati al banchetto. L'immagine della vigna è molto importante nella tradizione di Israele. Infatti, la prima lettura stessa, tratta dal profeta Isaia, ci propone l'antico modello, il cosiddetto cantico del diletto. Il profeta immagina, come un cantautore, di scrivere una canzone per un suo amico, il quale aveva impegnato molte energie nella sua vigna. Piantare una vigna nel linguaggio biblico significa mettere su casa, sposarsi. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. La vigna del Signore è il popolo di Israele. L'amico del profeta è il Signore stesso, il quale aveva investito molto nella sua vigna, si aspettava tanto e invece di venire buona uva per un ottimo vino, venne dell'agresto, acini, acidi, non maturi, non buoni da mangiare, non utili per il vino. Il profeta spiega: il Signore si aspettava diritto e invece è venuto delitto, si aspettava lealtà e invece è venuta slealtà. Nell'originale ebraico si gioca su parole molto simili, ho cercato di rendere anche in italiano con termini dal suono simile. Ma la differenza fra diritto e delitto è enorme. Il Signore si aspetta diritto e invece il popolo risponde con il delitto. Partendo da questo testo di Isaia, Gesù elabora una parabola dove racconta di un signore che ha piantato una vigna, l'ha circondata con la siepe, ha scavato il frantoio, ha costruito una torre, cioè ha organizzato un'autentica fattoria con tutto ciò che serve per la produzione dell'uva e quindi del vino. Dopodiché ha affidato il patrimonio a dei servi e se n'è andato. Non dimentichiamo che la parabola è rivolta ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, cioè gli aristocratici, latifondisti, proprietari terrieri. Loro avevano effettivamente molte vigne in Galilea che erano affidate a dei contadini che avevano l'incarico di coltivare, di produrre l'uva, di fare tanto buon vino e almeno metà doveva essere consegnato ai padroni che abitavano a Gerusalemme. In questa storia, dunque, Gesù narra di un signore che al momento dei frutti manda a riscuotere quello che gli spetta, ma i vignaioli insultano, bastonano, uccidono i delegati che erano andati a riscuotere, noi diremmo, l'affitto. Ma provate a immaginare, se voi aveste un appartamento affittato in un quartiere malfamato e dopo aver mandato l'amministratore, un vostro delegato e l'avvocato, li hanno insultati, bastonati e ammazzati, mandereste vostro figlio da quei affittuari a ritirare l'affitto? Ecco il colpo di scena. Da ultimo mandò loro il proprio figlio.
dicendo avranno rispetto di mio figlio. E invece, come è facile immaginare, quei vignaioli prendono il figlio e lo uccidono, buttandolo fuori dalla vigna. La parabola è una domanda, sempre le parabole sono domande. E Gesù finisce chiedendo ai suoi ascoltatori, proprietari di vigne, che cosa farà il padrone della vigna a quei vignaioli? Loro probabilmente, sapendo che Gesù sta dalla parte dei poveri, dei piccoli, quindi degli operai e dei vignaioli, immaginano che lui voglia dire bisogna perdonarli, bisogna lasciar correre, se non hanno pagato pazienza, condonate. Rispondono, no caro, quella gente bisogna ammazzarla. Loro si mettono nei panni del padrone e reagiscono dicendo che i contadini che non pagano sono delinquenti. Gesù, abile parabolista, li ha fatti cadere nella propria trappola. Alla fine dà loro ragione dicendo, è vero, quella è gente da ammazzare, solo che non avete capito che i vignaioli siete voi, i delinquenti siete voi. Voi ragionate da padroni della vigna, ma cari, non lo siete i padroni voi. Il padrone è il Signore, voi eravate i contadini, voi avete usato la sua vigna e non gli avete dato i frutti. Bisognerà togliervi il regno di Dio e darlo ad altri, ad un altro popolo che lo faccia fruttificare. Ecco la seconda parabola del rifiuto. I vignaioli, intesi come le autorità di Israele, rifiutano il figlio, l'ultimo inviato del Signore, padrone della vigna, e rifiutandolo perdono il diritto al regno. Nella seconda lettura, ancora nel testo rivolto da Paolo ai Filippesi, troviamo una serie di esortazioni cordiali. Non angustiatevi per nulla. Se avete delle necessità, esponete a Dio le vostre richieste. Fidatevi della pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Dio è in grado di darci una pace al di là di quel che possiamo immaginare noi. E allora cercate tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù, merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. L'Apostolo insegna come far fruttificare la vigna, come rispondere al Signore con frutti di vita degni della sua vigna, che è il popolo di Israele e che è la nostra comunità. E il Salmo responsoriale ci insegna ad applicare proprio a noi. Il Salmo 79 chiede al Signore di visitare questa vigna che Lui ha piantato. Rialzaci, Signore, mostra il tuo volto e noi saremo salvi. Aiutaci a essere una vite feconda. Vignaioli che danno i frutti al suo Signore.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
1: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
0: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
1: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
0: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
1: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
0: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
1: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
0: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
0: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.

0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione. Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli e a servirti in ciascuno di essi.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite, fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai Suoi Apostoli, recitiamo insieme

0: Sì, in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
1: Linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome insieme ai globuli bianchi. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
0: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
1: Allora, la malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra, vi è il linfoma di Hodgkin che è più frequente in due picchi di età, nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata, ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore. Questo è legato anche al fatto che si tratta in molti casi anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento e che in certi casi possono essere definiti anche guariti sono sicuramente molti, un numero difficilmente stimabile comunque.
0: Quali sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Allora, non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascelle, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi i motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia. Yeah.

0: E veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma e invece nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, da sempre sta andando avanti.

0: Dottor Lassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie per essere intervenuto, le strappo una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: Grazie a lei, buon lavoro, e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È sabato 3 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli di oggi. In Francia prosegue la protesta degli studenti. Ieri nuova giornata di violenti scontri, oltre 5.000 gli arresti. In una settimana annunciata una nuova mobilitazione per il 6 ottobre. La crisi abitativa in Spagna, il premier Sanchez valuta elezioni anticipate per il 29 novembre a incidere la mancata approvazione di provvedimenti sul capitolo casa. La Chiesa ha bisogno di voi per custodire l'umano. Il messaggio di Papa Leone ieri nell'udienza ad artisti e curatori di settore. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti al microfono. In Francia ieri è stata un'altra giornata segnata dalle proteste degli studenti con scontri e violenze in tutte le principali città del paese. Oltre 5.000 gli arresti da lunedì scorso ed è stata annunciata per martedì 6 ottobre una nuova mobilitazione, mentre le agitazioni dopo i licei rischiano di allargarsi anche alle università. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
2: 5.000 arresti, decine di feriti, circa un migliaio di istituti che hanno subito disagi e danni per milioni di euro. E questo è il bilancio delle proteste studentesche che scuotono la Francia dallo scorso lunedì. Il ministro dell'istruzione Geoffrey, che ha chiesto ai genitori di fermare i ragazzi, riferisce di violenze urbane nelle vicinanze di 158 istituti, con lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti. 65 persone del personale scolastico sono rimaste ferite, tra cui una quarantina di presidi. Parigi, Lione, Marsiglia, Strasburgo e molti altri grandi centri urbani sono stati interessati dai disordini e anche le università si stanno unendo alla protesta. Tra le rivendicazioni invocate, più personale e risorse per la scuola, la ristrutturazione degli edifici, ma anche l'abolizione della riforma accusata di affidare a un algoritmo l'avvenire dei giovani. Gli studenti torneranno in piazza martedì e in questa cornice ieri il governo ha presentato una finanziaria di risanamento, mentre da giorni si mobilitano anche i sindacati dei lavoratori contro l'inflazione e il caro carburante. Il 17 ottobre è in programma una protesta nazionale.
1: Restiamo in Europa, ma andiamo in Spagna, dove è attesa la decisione del premier Sanchez sull'eventualità di andare a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo. Ieri non è infatti riuscito a far approvare dal Congresso i due decreti in risposta alla crisi abitativa dopo il caso dello sfratto dell'87enne Mari Carmen. La vicenda ed anche cosa prevedono i decreti ce la spiega Roberta Cavaglià, autrice del saggio La Spagna è diversa, al microfono di Francesco De Remigis.
3: Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondos buitre, fondi avvoltoi. Un fondo di investimenti che le aveva aumentato l'affitto del 300%. Era impossibile per lei sopravvivere a questo aumento dell'affitto. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000, ovvero più o meno 44 al giorno. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
4: La politica socialista come si sta rapportando a questa crisi?
3: Sta cercando di metterci un cerotto. I decreti sono due. Il primo introduce il divieto di sfratto di chiunque, non solo di persone vulnerabili, fino al 2030. Divieto di acquisto di immobili da parte dei fondi avvoltoi fino al 2028. È una proroga di 2 anni dei contratti di affitto che scadono da qui al 2028.
1: In Medio Oriente almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che è stato colpito un intero condominio. Secondo alcuni testimoni, il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi all'interno della struttura. Intanto in Cisgiordania non si fermano le violenze dei coloni. Ieri ucciso un palestinese di 19 anni nel villaggio di Kobar in una delle ennesime aggressioni. L'incidente sarebbe avvenuto presso un avamposto agricolo israeliano nella zona. Voltiamo pagina. Da inizio anno sono già 1971 i migranti che hanno perso la vita o risultano dispersi nel Mediterraneo. Lo dice la Fondazione ISMO per l'odierna giornata della memoria e dell'accoglienza. Alessandro Guarasci.
5: Dal 2014 il numero complessivo di morti e dispersi nelle tre rotte del Mediterraneo supera ormai le 35.000 unità e la maggioranza di queste tragedie si è verificata nel Mediterraneo centrale tra Libia e Italia. Nei primi quattro mesi dell'anno, poi, a fronte di una riduzione degli arrivi del 46% rispetto allo stesso periodo del 2025, il numero di migranti che ha perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale è più che raddoppiato. Oltre alla metà delle vittime, 430, si è registrata a gennaio, in sostanza in coincidenza con il ciclone Harry che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. E è cresciuto in modo significativo anche gli arrivi via mare sulla rotta occidentale in direzione della Spagna e delle isole Baleari, come ci dice la ricercatrice dell'ISBU Giorgia Papavero.
6: Diciamo che la Spagna in questi anni sicuramente ha avuto un flusso più importante di arrivi di situazioni tragiche, dalle isole Canarie quasi 6.000, in Italia 22.000, in Grecia 30.000, quindi insomma gli arrivi sono sempre importanti.
1: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro cruciale ponte di Kiev, il ponte Nord. Due giorni dopo i raid al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev, colpiti alcuni magazzini e ferite anche quattro persone, tra cui una bambina. In Sudan attacchi condotti con droni contro un dormitorio universitario e un centro che ospitava famiglie sfollate a El Obeid hanno causato la morte di almeno 10 persone in questa settimana, lo hanno riferito un gruppo sudanese per i diritti umani e fonti mediche. Per celebrare la giornata del dono, fino a domani Emergency si trova in circa 500 piazze italiane con la vendita dei cantucci di pace. Si sosterrà in questo modo il lavoro di medici e ostetriche che operano in diversi paesi, compresa la striscia di Gaza e l'Afghanistan. Andrea De Angelis ha raccolto la testimonianza di una di loro, la dottoressa Giulia Folci.
7: Sono stata un anno in Afghanistan, ho lavorato nel centro di maternità di Annaba, dove nascono tra i 7.000 e gli 8.000 bambini l'anno, quindi veramente andiamo a ricoprire un grande fabbisogno di quella popolazione in una zona sperduta tra le montagne del Panjshir e andiamo ad aiutare una comunità che vive un momento di estrema difficoltà, soprattutto la popolazione femminile.
8: Cosa vuol dire nascere oggi a Gaza, in Afghanistan e in simili contesti? Cosa provi ogni volta?
7: I contesti, per quanto difficili, non sono paragonabili, diciamo Gaza è molto diverso dall'Afghanistan, però anche lì ogni nascita assume un significato importantissimo, un segno di speranza, soprattutto lì diciamo la condizione femminile è veramente molto difficile, il fatto che nel centro di maternità lavorino donne afghane dà anche lì un senso di speranza per il futuro.
1: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai, nel quale uno dei piloti avrebbe tentato di attuare un attentato. Gli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto. La cultura oggi ci porta in Vaticano, dove per arte e chiesa c'è un dialogo che si rinnova. Leone XIV ha ricevuto ieri infatti artisti e curatori di settore che negli ultimi anni hanno collaborato con il Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 1 ottobre al Macro di Roma la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Fabio Colagrande.
9: Dubbio, pensiero, capacità di interrogare la realtà. È qui che l'arte può difendere la propria specificità nell'era dell'intelligenza artificiale. Ne è convinta Cristiana Perrella, direttrice artistica del Museo Macro, tra i curatori d'arte ricevuti da Leone XIV il 2 ottobre. Un incontro che conferma, spiega, un rapporto tra Chiesa e arte contemporanea costruito negli anni e rilanciato anche dalla recente presentazione del catalogo del Padiglione Vaticano alla Biennale.
10: Il Papa ha parlato dell'arte come di un diverso motore di ricerca che non procede attraverso l'indicizzazione ma attraverso l'interrogazione e quindi proprio mettendo al centro il ruolo del dubbio, del pensiero, dello scarto come caratteristica prettamente umana che nessuna tecnologia può sostituire.
9: E in questo dialogo, sottolinea Perrella, la Chiesa offre agli artisti una committenza di grande visione e di grande libertà, uno spazio nel quale anche il dubbio e l'errore possono diventare creatività e umanità.
1: Per questa edizione è tutto. Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
11: Radio Caris in blu. è collegata con Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, benvenuti, edizione del sabato di Sound Magazine. Buongiorno da Luca Collodi, buongiorno anche per la collaborazione tecnica Daniele Tansilli e Patrizio Ciprari. Naturalmente buongiorno anche a Francesco De Remigis. Francesco.
1: Buongiorno Luca, a te e ai nostri ascoltatori.
0: Oggi è una giornata particolare, sabato 3 ottobre si ricorda il transito di San Francesco, cioè il luogo dove San Francesco concluse il suo cammino terreno, accolto, come diceva San Francesco, da Sorella Morte. E San Francesco accolse Sorella Morte con queste parole: benvenuta sorella mia morte corporale.
1: Beh, a proposito di questo, naturalmente, patrono d'Italia, il cammino è un tema ricorrente, ne abbiamo raccontati qui sulla Radio Vaticana diversi, anche perché sempre più giovani si avvicinano a questo tipo di approccio anche spirituale al percorso di vita, a camminare nei percorsi religiosi, ma non soltanto. E allora noi, Luca, se sei d'accordo, ascoltiamo una canzone di Francesco Guccini che si chiama Migranti, che racconta proprio il cammino universale dell'umanità, ricordando che dietro ogni viaggio, spostamento, anche attraversamento di confine, non ci sono semplici numeri, ma sempre le persone, fatte di volti, storie e anche paure.
0: Ascoltiamo.

0: Migranti di Francesco Guccini, come ha ricordato Francesco, un brano che mette in luce una riflessione profonda sul fatto anche, Francesco, che gli italiani sono un popolo di migranti in Europa e nelle Americhe. E a proposito di migranti, oggi ricorre anche la giornata della memoria e dell'accoglienza. Qui ricordiamo il naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. E allora noi su questa ricorrenza, la giornata della memoria e dell'accoglienza, abbiamo, grazie ad Amedeo Lo Monaco e grazie all'archivio storico della Radio Vaticana, siamo andati a capire il valore di questa parola accoglienza durante alcuni pontificati dei papi. Linea ad Amedeo Lo Monaco.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi 3 ottobre si celebra la giornata della memoria e dell'accoglienza. È stata istituita per ricordare e commemorare le vittime dell'immigrazione. Questa giornata si celebra in una data simbolica, appunto quella del 3 ottobre, che ricorda il giorno in cui nel 2013 persero la vita 368 persone tra bambini, donne e uomini in un naufragio al largo di Lampedusa. Come declinare allora questo valore così importante come quello dell'accoglienza? Ascoltiamo le voci dei papi partendo dalle parole pronunciate da Papa Leone XIV il 12 marzo del 2026 e rivolte ai partecipanti alla quarta cattedra dell'accoglienza.
2: Una possibile etimologia della parola accogliere, centro di ogni vostra attività, risale al latino accipere, che significa ricevere o prendere con sé. Al centro di ogni autentica accoglienza vi è infatti una relazione che nasce dalla grazia di un incontro. Facciamo esperienza di tanti tipi di incontro e quindi di accoglienza. L'incontro con le persone che ci amano, con i familiari, con i colleghi e anche con persone estranee, a volte ostili. Quando un incontro è vero, da esperienza personale può trasformarsi e progressivamente diventare capace di coinvolgere gli altri, dando vita a un'esperienza comunitaria.
1: Il 14 febbraio del 2010 Papa Benedetto XVI accoglie l'invito a visitare l'ostello intitolato Don Luigi di Liegro, primo direttore della Caritas diocesana di Roma. Ascoltiamo un passaggio di quel discorso.
3: Cari fratelli e amici che qui trovate accoglienza, sappiate che la Chiesa vi ama profondamente e non vi abbandona. Perché riconosco nel volto di ognuno di voi il volto di Cristo. Egli ha voluto identificarsi in maniera del tutto particolare con coloro che si trovano nella povertà e nell'indigenza. La testimonianza della carità, che in questo luogo trova speciale concretizzazione, appartiene alla missione della Chiesa insieme con l'annuncio della verità del Vangelo. L'uomo non ha soltanto bisogno di essere nutrito materialmente o aiutato a superare i momenti di difficoltà, ma ha anche la necessità di sapere chi egli sia e di conoscere la verità su se stesso, sulla sua dignità.
1: Accoglienza e migrazioni sono per la Chiesa un binomio da vivere con slancio solidale e missionario. Ascoltiamo un passaggio del discorso pronunciato da Papa Paolo VI il 28 febbraio del 1975 e rivolto ai partecipanti alla Conferenza Nazionale dell'Immigrazione.
4: Come è noto a tutti, la Chiesa, per la sua vocazione ad interessarsi della comunità umana tutta intera e a impegnarsi nella soluzione dei suoi problemi, non è mai stata indifferente al fenomeno migratorio in genere e ai migranti in particolare. Fin dagli inizi di questo fenomeno stesso, incominciò a interessarsi in loro favore in maniera concreta e fattiva. Opera questa svolta silenziosamente, con quotidiana dedizione ed esemplare spirito di sacrificio, che riguarda non solo i problemi personali e di lavoro degli emigranti, ma si estende altresì ai nuclei familiari, in modo da rendere meno gravose le tristi condizioni in cui vengono a trovarsi i vari membri costretti a vivere separati.
0: E questo era il contributo che abbiamo voluto riproporvi oggi in questa giornata particolare, la giornata della memoria dell'accoglienza in ricordo del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. 8:22, amici ascoltatori, questo è Sound Magazine, 335 12 43 722. Ci sono già dei messaggi, il buongiorno che ci arriva da Pietro, e anche Filomena ci dice: è sempre un'emozione riascoltare la voce dei papi che si sono susseguiti. E Francesco, questo è un po' anche il nostro scopo, di riproporre su temi significativi quello che è il messaggio che i papi nel corso degli anni, nel corso della storia, hanno dato al mondo e ai fedeli. Ma in attesa tra poco di collegarci con la Sicilia, con Don Fortunato Di Noto, che è parroco di Avola e presidente dell'associazione Mater dalla parte dei bambini, con lui parleremo di bambini e ricorderemo il rosario per la pace del Papa con i bambini giovedì scorso alla grotta di Lourdes in Vaticano. Ci andiamo ad ascoltare un brano che è dell'indimenticabile Giorgio Gaber, il titolo è Non insegnate ai bambini, ed è un invito rivolto agli adulti a non trasmettere ai più piccoli le proprie morali stanche, i pregiudizi, ma soprattutto le paure e i falsi ideali in una società sempre più difficile. Grazie al tecnico Daniele Tanzini. Ci ascoltiamo Gaber e poi andiamo in collegamento telefonico con la Sicilia.

0: 8:27, Luca, la voce di Giorgio Gaber.
1: Indimenticabile, indimenticabile, veramente.
0: Un testamento spirituale, un brano scritto assieme a Sandro Luporini, pubblicato nell'album postumo Io non mi sento italiano del 2023, e sono ormai quasi 24 anni che ci ha lasciato Giorgio Gaber.
1: 8:28, noi restiamo sul tema dei bambini perché andiamo in Sicilia, ad Avola, in provincia di Siracusa, dove saluto Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Don Fortunato Di Noto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito, grazie.
1: Questo collegamento vuole idealmente tornare a giovedì scorso, quando il Papa alla Grotta di Lourdes in Vaticano ha recitato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini. Lei, Don Fortunato Di Noto, combatte in prima linea da oltre 30 anni nelle periferie digitali il mercato degli abusi sui bambini. Con l'avvento dei social, ma soprattutto dell'intelligenza artificiale, che cosa sta cambiando in meglio o in peggio?
2: Beh, innanzitutto credo che, se mi permettete, il gesto bellissimo, profetico, come sempre, di Leone XIV accanto ai bambini, con i bambini, in mezzo ai bambini, è veramente il segnale bello, ma anche profetico, perché è una chiesa che deve stare dalla parte dei bambini, dei più deboli, dei più vulnerabili, e soprattutto, perché no, farsi aiutare dai bambini anche nella preghiera affinché il mondo cambi, il mondo diventi sempre più non solo a misura di bambino, ma sia per i bambini un luogo protetto, un luogo sicuro, un luogo vero. Dall'altra parte però la situazione dei bambini è sempre drammatica, dispiace dirlo con grande amarezza, lo sto dicendo, ma con grande dolore, perché in effetti la condizione dei bambini nel mondo, e non soltanto nel mondo ma in ogni parte, in una piccola anche città, basta un bambino violato, abusato, è veramente un unico fallimento, però è qualcosa che non va per il giusto verso. Ecco, l'impegno ovviamente deve essere sempre a 360 gradi, senza frammentazione. Vero che i numeri dicono tutto, ma dicono niente, però se noi pensiamo già per la violenza digitale, è un problema serissimo, e ci sono studi molto seri, efficaci, come anche l'attività di Metere con il nostro report sulla pedofilia e la pedopornografia. Qui si sta parlando solo sulle violenze digitali, in un anno si sono calcolati 320 milioni di tentativi o possibilità reali di adescamento, di pedopornografia, di esposizione, di grooming, di sexting. Quindi ecco, le situazioni dei minori che sono stati un po' lasciati così allo stato libero, brado, senza sicurezza per quanto riguarda l'utilizzo degli smartphone e dei social, ecco, io credo che dobbiamo alzare sempre di più il livello, non possiamo abbassarlo.
1: Don Fortunato, qual è l'identikit del predatore, del pedofilo oggi nella rete web?
2: Ma innanzitutto il predatore, il pedofilo, hai detto bene riguardo alla predazione, perché il pedofilo predatore va in cerca dove sono i bambini, sta dove sono i bambini e frequenta i luoghi dei bambini, e quindi di conseguenza è un soggetto normale, chiamiamolo così, normale, è un soggetto che ha una preferenza, una perversione sessuale conclamata nei confronti dei bambini, cerca, trova, ha la possibilità di poter contattare nei social, magari spacciandosi come dire, non certamente come una persona che ha la sua identità, ma un'identità diversa, ad esempio si spaccia per bambino o adolescente o minore, e quindi di conseguenza va dove c'è un vuoto esistenziale, dove c'è una solitudine dei bambini, e lui fa di tutto per riempire questa solitudine. Oggi la fragilità sui bambini e dei bambini è molto chiara ed evidente, e quindi di conseguenza approfitta la sua, con la sua manipolazione anche psicologica nel riempimento di vuoti affettivi, e va dove i bambini non hanno affetto o sono, come dire, marginalizzati o vivono situazioni di disagi anche familiari, dobbiamo dirlo questo, e quindi di abbandono, di solitudini. Il predatore è un uomo che può definirsi anche cacciatore. Il cacciatore è colui che sa andare a trovare la preda, e le prede, quando li trova, automaticamente li uccide.
1: Ancora due cose, Don Fortunato. Lei ha definito i bambini di oggi come orfani di genitori vivi.
2: Eh sì, perché oggi viviamo una conclamata solitudine dei bambini, perché è vero che sono stati generati da un padre e da una madre, almeno si spera, ma dall'altra parte non vengono accuditi, ma vengono abbandonati, isolati, marginalizzati. Noi come centro Ascolto Meter abbiamo ogni anno centinaia di adolescenti che vivono queste situazioni drammatiche. Veramente è vero che hanno i genitori, ma non hanno i punti di riferimento, abbandonati a se stessi, perché prevale, come ha detto la canzone di Gaber, più l'idea dell'adulto che non la cultura dell'adulto, il dominio dell'adulto, che non il chinarsi nei confronti dei bambini. Ogni bambino in natura, ogni piccolo, ha bisogno di punti di riferimento, di protezione e di tutela. Questo a volte non accade.
1: Meter è impegnato in questa lotta?
2: Si è impegnato ormai da più di 35 anni. Cerchiamo di dare il nostro contributo concreto, esperienziale. Abbiamo tra l'OSMOCOP, l'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che fa un lavoro eccellente per quanto riguarda le segnalazioni alle varie forze di polizia nel mondo, ma anche il centro ascolto, accogliamo le vittime, e poi la formazione, incontriamo decine di migliaia di studenti, il lavoro di partenariato con le università per la ricerca, per l'approfondimento, l'aspetto relativo soprattutto anche a servizio della Chiesa, per noi è fondamentale. Adesso siamo stati pionieristici in questo campo, prima ancora che la Chiesa si occupasse di tutela dei minori in maniera più strutturale. Ecco, noi già c'eravamo e davamo, per quanto era possibile, un contributo affinché la Chiesa sia anche un luogo sicuro, protettivo, e soprattutto ascolti sempre le vittime. La Chiesa, come anche la società, deve sempre inchinarsi ad ascoltare i sopravvissuti, perché dai sopravvissuti possiamo imparare molto, dagli errori, ma anche fare percorsi di redenzione e di aiuto concreto.
0: Don Di Noto, in un flash, se riusciamo, come procede l'interazione anche con eventuali organi dello Stato, a partire dalla Polizia Postale in Italia, che su questo tema prova a fare una battaglia quotidiana? C'è una interlocuzione anche con questi organismi, anche se dalle vostre esperienze magari possano imparare qualcosa per difendere meglio i bambini del nostro paese?
2: Noi come associazione siamo dentro gli organismi istituzionali, siamo nell'Osservatorio Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, siamo nel Dipartimento Famiglia, siamo anche per quanto riguarda l'Osservatorio il Cyberbullismo, proprio negli enti istituzionali noi abbiamo una parte, siamo anche dei segnalatori attendibili da parte dell'Agicom a livello europeo, quindi siamo riconosciuti come attendibili per le segnalazioni, e anche un lavoro che facciamo enorme, anche in maniera volontaria, anche se a volte le risorse sono necessarie, e cerchiamo, come anche per la Chiesa, dato che è un'istituzione, oltre che comunità, siamo presenti, noi abbiamo il nostro vicepresidente, l'avvocato Maria Suma, che è proprio nel Servizio Nazionale Tutela Minori della CEI, e quindi chiediamo un contributo sostanziale. Con la Commissione Tutela Minori siamo in interlocuzione, però non siamo direttamente coinvolti nella Pontificia Commissione, però questo non significa nulla, perché noi facciamo il nostro e continuiamo a dare il nostro contributo. È importante la domanda, perché questo significa che Meta non è una realtà isolata, ma interloquisce e dà dei contributi sostanziali e seri come esperienza, ma anche come professionalità.
1: Grazie Don Fortunato Di Noto, grazie per il lavoro che svolge l'associazione Meta dalla parte dei bambini, e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie a Don Fortunato Di Noto. Noi salutiamo anche Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: E però, Francesco, ci ascoltiamo un altro bellissimo brano.
0: Sì, riavvolgiamo il nastro al 1983, quando dei social non si parlava ancora, almeno non nei termini di cui abbiamo discusso fino a poco fa. E invece ci si inviavano molto spesso messaggi cartacei e non solo, e dunque ci ascoltiamo Time After Time di Cyndi Lauper, una ballata indimenticabile.

0: 8:41, amici ascoltatori, Sound Magazine, il programma del sabato mattina. Francesco De Remigis, Luca Collodi in studio, ancora buongiorno, e ringraziamo Daniele Tanzini questa mattina in collaborazione tecnica con Silvia Giovanrosa in aiuto alla regia. Grazie anche a voi, amici ascoltatori, che ci state scrivendo al 335 12 43 722. E allora, Francesco, abbiamo in studio Marco Bellizzi, commentiamo subito la prima pagina dell'Osservatore Romano, l'invocazione di pace dei bambini del mondo, e qui si ritorna a giovedì scorso con il rosario per la pace con il Papa nella grotta di Lourdes in Vaticano. L'invocazione di pace dei bambini del mondo è il titolo dell'Osservatore Romano.
1: Sì, perché poi, come dire, recuperare l'innocenza del mondo è un'impresa evidentemente molto difficile, ma insomma assolutamente necessaria, perché soprattutto in particolare in questo periodo, insomma, dove si è un po' perso il senso, anche il ricordo dell'innocenza, insomma, dell'innocenza nel senso della, come dire, di un'attitudine che solo hanno i bambini, no? Che poi perdono nel corso del tempo, purtroppo, e la capacità, insomma, di magari anche di litigare, no? Il Santo Padre ha fatto anche riferimento al fatto che bisogna un po' evitare anche i bambini, insomma, gli esortati a giocare senza litigare, insomma, ad avere atteggiamenti costruttivi. In realtà poi i bambini giocando litigano, ma quello che li differenzia dagli adulti è che poi un secondo dopo hanno dimenticato totalmente la ragione del loro litigio e vanno a braccetto, insomma, a giocare. Quindi questa è l'innocenza, e questo, insomma, è l'appello che viene spontaneo da accompagnare le parole del Santo Padre, cioè quello di provare, insomma, a ricordare quello che eravamo un tempo per superare, insomma, questi conflitti che stanno assumendo delle proporzioni drammatiche.
0: Andiamo, lasciamo l'Osservatore Romano per il momento, andiamo sul Corriere della Sera di oggi, perché c'è un richiamo in prima e poi a pagina 27, perché si ricorda la morte di San Francesco. Oggi è il transito di San Francesco e c'è Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che titola: San Francesco, ecco perché le sue parole restano attuali, gli 800 anni dalla morte. C'è un'intera pagina, pagina 27 del Corriere della Sera di oggi, per questo anniversario. San Francesco, la sua lezione è ancora attuale, fu un precursore dell'umanesimo, e l'occasione per il Corriere della Sera e per Aldo Cazzullo è quella di ricordare che nell'ottobre del 1986, cioè 40 anni fa, un grande papa, scrive il Corriere, Giovanni Paolo II, invitò ad Assisi tutti i capi delle altre religioni a pregare per la pace, alla pari con lui, sulla tomba del santo. Papa Leone andrà ad Assisi, scrive il Corriere della Sera, il 27 ottobre per l'anniversario. Giovanni Paolo II era un po' come San Francesco, poteva essere reazionario e rivoluzionario. Il mea culpa per le responsabilità storiche della Chiesa fu un fatto rivoluzionario, altrettanto fu quella giornata ad Assisi. Extra ecclesiam, nulla salus, nessuna salvezza fuori dalla Chiesa. Marco e poi Francesco.
1: Beh, come dire, noi conosciamo bene Francesco, no? Lo conosciamo approfonditamente, ne abbiamo parlato tante volte, e quindi sappiamo bene qual è il valore e l'umanesimo di Francesco, insomma, anche come atteggiamento laico, se vogliamo, nei confronti del mondo, nella capacità di spogliarsi delle proprie sovrastrutture, quindi anche di la capacità anche di chiedere scusa per quello che si è fatto di male, insomma, volontariamente o involontariamente. È una grande lezione quella di Francesco, non solo questa ovviamente, perché la figura di Francesco è una figura poi al tempo stesso molto semplice ma molto complessa da trattare, quindi non si può liquidare semplicemente in una battuta, insomma, e quindi poi, per carità, ben venga il fatto che anche da un giornale importante come Corriere della Sera, insomma, si ricordi l'attualità di questa figura. È fondamentale ovviamente recuperarla, e insomma siamo in un periodo questo in cui lo ricordiamo in particolare e quindi è opportuno, insomma, che tu abbia sottolineato questo intervento anche di Cazzullo sul principale quotidiano nazionale italiano.
2: Dal dibattito, Luca, sui quotidiani a proposito di umanesimo francescano a quello dell'arte, perché non abbiamo ricordato effettivamente molto spesso in quest'anno che il messaggio di Francesco d'Assisi ha profuso anche idee per tantissimi artisti. E allora, a proposito di questo, io approfitto per segnalare che alla Spezia ho trovato l'indicazione di una mostra peraltro promossa nella sede dell'Unione Cattolica Artisti Italiani, che fino al 24 ottobre proporrà, proprio a proposito dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, opere dedicate ad alcuni momenti della sua vicenda e al Cantico delle Creature. Questo per dire e per ricordare che il messaggio francescano, sia quello religioso ma anche quello più filosofico, potremmo dire, ha influenzato non solo il dibattito nazionale ed internazionale o religioso, ma anche ispirato alcuni artisti, cattolici e non, a esprimere attraverso i colori in una tavolozza quello che il santo ci ha lasciato in dote.
0: E domani, ricordiamo, il 4 di ottobre, San Francesco è festa nazionale in Italia. Noi ci collegheremo domani, domenica, alle 9.45 con Assisi per trasmettere la Santa Messa in quella che sarà domani la giornata della festa nazionale dedicata a San Francesco. Ma ci fermiamo solo un attimo, Marco e Francesco, perché noi poi viriamo con la rubrica Cronache Romane anche sulla cronaca romana. Il Papa è Vescovo di Roma, quindi noi ci occupiamo anche della città di Roma e introduciamo questa pagina con un brano, Francesco, Vacanze Romane dei Mattia Bazar, che è un po' un omaggio a Roma, anche se un po' melanconico, un po' nostalgico, potremmo quasi dire.
2: È così, siamo sempre negli anni 80, fu presentato al Festival di Sanremo, se non ricordo male, nel 1983. Le immagini sono quelle di Roma, la musica e la voce sono quelle dei Mattia Bazar.

0: 8:51, un brano che ci porta a Roma. Parliamo di Roma con Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, perché oggi sull'Osservatore Romano ci sarà la tua rubrica del sabato, Cronache Romane.
1: Sì, intanto fammi ricordare chi è l'interprete di questa bella canzone, bellissima canzone, che è un cantante straordinario, che è Antonella Ruggero, che poi lasciò il gruppo dei Mattia Bazar per fare spazio ad altre mirabili voci, tra le quali quella di Laura Valente, che è la mamma di Angelina Mango. I ragazzi magari conoscono più la figlia che la mamma, nonché moglie di Mango. Quindi
0: Angelina Mango, che è ritornata anche per i concerti dopo un periodo di riposo vocale.
1: Sì. Direi proprio di riposo in generale, un po', come dire, raggiunto il livello massimo di impegno, diciamo così. E sì, torniamo ovviamente attraverso questa canzone bellissima a parlare anche di Roma, e noi, come sempre, come ogni sabato, insomma, parliamo un po' di quello che si muove nella città, ecco, più che fare delle cronache, una cronaca, come dire, tradizionale della capitale. Ovviamente ci sono anche le notizie che caratterizzano questi giorni, però raccontiamo soprattutto delle storie attraverso delle rubriche che stanno avendo molto successo, devo dire. Tra queste c'è quella di Tommaso Giuntella, che gira a Roma in motorino a scovare su due ruote, a scovare appunto storie particolari di Roma che danno un po' la temperatura, ecco, della città. E poi quando si parla di Roma non si può non parlare di cultura, di storia, di architettura. Allora dalle curiosità che ci porta Arianna Ninchi, che va a cercare, diciamo, le cose più nascoste della cultura romana, a chi va a recuperare i vecchi luoghi dove, per esempio, sono scomparsi alcuni edifici culturali importanti, in questo caso i teatri scomparsi di Roma. Cioè, abbiamo questa rubrica ormai da qualche settimana, così scopriamo che appunto in alcuni angoli della città una volta c'erano dei teatri anche storici, che poi sono scomparsi per diverse vicende. Poi ovviamente parliamo invece anche di cose un po' più, come dire, attuali e quotidiane. Una bella iniziativa che c'è all'Umberto I al Policlinico, soprattutto per i bambini dei reparti oncologici, perché attraverso la realtà virtuale si portano questi pazienti poi a visitare delle aree naturali protette, insomma un modo per distrarsi.

0: anche quando si è appunto nella corsia di un ospedale.
1: E allora andiamo a vedere quello che la città oggi ci offre attraverso le pagine locali dei quotidiani, la cronaca di Roma del Messaggero, del Corriere della Sera, della Repubblica e del Tempo. C'è una notizia che io prenderei subito, la prendiamo dal Messaggero: caccia agli evasori su autobus e metropolitane a Roma, molestie e passeggeri ubriachi, gli steward in prima linea, però in 8 mesi multe elevate per 4,6 milioni di euro a persone che a Roma viaggiano sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Ora, tutti noi prendiamo la metropolitana, tutti noi prendiamo l'autobus e francamente io personalmente mi prendo la piena responsabilità di questa affermazione: raramente vedo le persone che vanno a timbrare il biglietto. Ora, oggi abbiamo anche la possibilità di viaggiare con il bancomat perché c'è il ticketless, si chiama così, però anche lì diciamo pochissimi vanno a mettere la carta bancomat sul lettore ottico a bordo degli autobus o anche in metropolitana. In metropolitana ci sono le persone che aspettano che tu entri dai tornelli per seguirti dietro, appiccicarsi dietro e passare senza pagare il biglietto. Però ci dice il Messaggero: in otto mesi multe per oltre 4 milioni e mezzo. Marco e poi Francesco.
0: Beh, intanto sarebbe importante capire quante di queste multe poi vengano realmente pagate.
1: C'è gente che dà indirizzi fantasiosi, esatto. Soprattutto i turisti all'estero.
0: Sì, purtroppo il problema è anche un po' quello, perché Roma è una città che è attraversata un po' da tutte le popolazioni, da tutte le categorie di popolazione, dai turisti a insomma persone anche magari non ben intenzionate, ecco, quindi questo senza poi dare un'immagine ovviamente eccessivamente negativa insomma della popolazione che si aggira nei mezzi pubblici. Però insomma è inevitabile che una città grande come Roma, con una grande utenza anche di trasporto pubblico, ci siano appunto fisiologicamente queste porzioni di passeggeri che insomma i cosiddetti portoghesi, no? Venivano chiamati, con tutta ovviamente il rispetto e le scuse per i portoghesi naturalmente.
2: Diciamo, Luca e Marco, che c'è stato anche un percorso a Roma. Io ricordo un aneddoto che condivido con voi anche per capire la tempistica dei cambiamenti. Quando ho studiato a Roma, e quindi stiamo parlando di una ventina d'anni fa abbondanti, alla stazione metro di Cipro non c'erano neppure i tornelli. Piano piano sono riusciti a mettere i tornelli. Dopodiché hanno iniziato varie procedure per capire quale fosse la via migliore per invogliare i passeggeri della metro, cioè chi entrava, quantomeno a timbrare quel biglietto e non a scavalcarlo, a passare dall'ingresso riservato alle persone con disabilità. Detto ciò, qualcosa si sta facendo. Il dato che mi ha colpito di questa vicenda sono le 470 multe al giorno tra metropolitana e autobus e il fatto che più della metà dei trasgressori, tu dicevi Luca, molti danno indirizzi fittizi o di cortesia per così dire, in realtà ci dice il Comune di Roma che più della metà dei trasgressori preferisce pagare entro 5 giorni a sanzione dimezzata. Quindi anche questo è un dato, come dire, meglio rischiare secondo qualcuno una volta prendere la multa e pagarla la metà piuttosto che pagare il biglietto ogni giorno.
0: Fammi precisare, Luca, questo a proposito della citazione dei portoghesi, perché insomma mi sembra opportuno. La tradizione di chiamare appunto chi non paga i portoghesi nasce dal 700, quando insomma l'ambasciata di Portogallo, per festeggiare appunto il proprio paese, organizzò al Teatro Argentina una festa alla quale insomma si poteva accedere gratuitamente, ma solo se si era dei cittadini portoghesi. E ovviamente in quell'occasione Roma si riempì di cittadini portoghesi, veri o presunti, per poter andare a questa festa. Da lì appunto il detto.
1: Noi ci fermiamo qua perché diamo la linea a Paola Simonetti per le notizie flash delle 9. Torneremo poi dopo con la poesia di oggi, poesia che sarà pubblicata poi sull'Osservatore Romano. Linea alla regia, un brano di Ornella Vanoni che ci porterà al GR Flash delle 9.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Risveglio di sangue per la Striscia. L'esercito israeliano ha attaccato all'alba di oggi un condominio a Gaza City, uccidendo 5 persone, a riferirlo fonti locali. Le forze israeliane non hanno rilasciato commenti immediati. In Francia si preannuncia per martedì 6 ottobre una nuova mobilitazione studentesca che potrebbe, dai licei, allargarsi anche alle università. Ieri è stata un'altra giornata segnata da scontri e violenze in tutto il paese, oltre 5.000 gli arresti da lunedì discorso. In Spagna il premier Sanchez valuta la possibilità di elezioni anticipate per il 29 novembre prossimo. Ieri non è infatti riuscito a far approvare dal congresso i due decreti in risposta alla crisi abitativa e dopo lo sfratto di un 87enne. Roberta Cavaglià, autrice della Spagna è diversa, al microfono di Francesco De Remigis.
1: Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondi avvoltoi, che le aveva aumentato l'affitto del 300%. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
0: Ad Haiti almeno 5.700 le persone che sono state uccise o ferite tra il 1 gennaio e l'11 settembre scorso per mano delle gang o durante le operazioni degli agenti di sicurezza. Lo ha denunciato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk. Le cifre reali, ha precisato, sono probabilmente molto più alte. È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.

0: 9.04, amici ascoltatori, siete ancora su Sound Magazine, il programma della sabato mattina, scusate, della Radio Vaticana, e abbiamo ascoltato questo brano, Francesco, di Battiato. Siamo in Tunisia, è un treno tunisino, ma ci evoca un viaggio in treno che ci porta anche a una evoluzione. Quando si viaggia in treno c'è anche una dimensione spirituale, ma lo ascoltiamo tra poco, perché questo brano ci aiuta a presentare qua in studio Pino Tuscano. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Che è il presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario Nazionale Italiano, una realtà che ora poi andremo a conoscere. Tra l'altro oggi è la giornata del ferroviere, il 3 ottobre è la giornata del ferroviere, e per questo anche la Radio Vaticana omaggia i ferrovieri.
1: Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ovviamente la nostra associazione, che è un'associazione senza scopo di lucro, no? Un'associazione che gestisce e supporta il welfare aziendale, è un'associazione estesa in tutta Italia, ha 100 sedi, ha 850 consiglieri che vengono eletti dai territori, quindi i ferrovieri che sono soci di questa struttura, è un'associazione che gestisce anche i sussidi per i ferrovieri associati, quindi abbiamo una storia centenaria. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 100 anni, ma è una storia di comunità locali, di territori.
0: Ci arriviamo tra poco, presidente Tuscano, perché facciamo un passo indietro, torniamo all'Osservatore Romano con Marco Bellizzi, perché è il momento della poesia.
2: Sì, poesia che, guarda caso, oggi parla, siamo in autunno, ed è un autunno oggettivamente ancora abbastanza caldo, ma ormai da un po' di tempo, dal 68, dal 69 in poi del secolo scorso, quando si parla di autunno caldo, e i ferrovieri lo sanno bene anche, si parla di movimenti sindacali, di proteste, insomma di rivendicazioni. E allora Trilussa, da per suo, non è venuto meno, insomma, rispetto a questo tema, con questa poesia che si intitola Il rospo e la gallina.

0: il rospo e la gallina. Un rospo, nel sentì che una gallina cantava come un'anima dannata, gli domandò: che è che strilli tanto? Ho fatto un uovo fresco di giornata, rispose la gallina. Apposta canto. Fai male, disse il rospo, male assai. Tu lavori per l'omini, ma loro come ti ricompensa nel lavoro? Ti tireranno il collo, come hanno fatto al pollo, lo vedrai. Non ti fidate sta canaglia infame, che t'accotta il marito nella pia e un fio nel tegame. Non ti fidate sta gentaccia ingrata, che te sepia l'ova che gli dai per farcela frittata. Pianta sti sfruttatori e impara a vive. Se loro vanno l'ova di giornata, non gli da retta. Fagli le stantive.
1: Questa è la poesia che oggi troveremo anche poi sull'Osservatore Romano, ma c'è una storia perché l'Osservatore Romano, Marco, pubblica queste poesie il sabato.
0: Noi pubblichiamo il sabato alternativamente le poesie di Trilussa e Belli, sono poesie che parlano poi dell'oggi, insomma, della città, soprattutto insomma il Trilussa attraverso il mondo animale parla sempre molto degli uomini, dei temi che magari in quel momento non si potevano affrontare in maniera esplicita, insomma attraverso poi l'uso di queste figure di animali si riusciva e si riesce ancora, come si vede con grande attualità, a parlare appunto di temi anche, diciamo, con ironia e sdrammatizzando.
1: Grazie a Marco Bellizzi, noi ci troveremo sabato prossimo, buon lavoro al collega dell'Osservatore Romano, e torniamo a parlare con il presidente nazionale del dopolavoro ferroviario Pino Tuscano. Tra l'altro noi abbiamo recitato una poesia di Trilussa e dobbiamo dire che la cultura è anche un elemento fondante del dopolavoro ferroviario.
2: Sì, la cultura è un elemento anzi fondamentale, perché noi attraverso la cultura stiamo cercando, innovando anche le nostre iniziative, a dare un nuovo e ulteriore impulso. Noi abbiamo anche attuato nei mesi scorsi un grande festival di scrittura, abbiamo un progetto Stop al Vandalismo, dove al primo posto c'è la cultura, il coinvolgimento di migliaia di studenti, del corpo docente, abbiamo perfino fatto un accordo col Ministero dell'Istruzione, portiamo i nostri volontari nelle scuole, la cultura come bene comune, la difesa del territorio, delle comunità locali, delle infrastrutture, dei mezzi e delle persone, fa parte della nostra nuova missione, quindi lo Stop al Vandalismo. Quindi abbiamo delle azioni che sono strettamente culturali, pubblichiamo anche dei libri per quanto riguarda le pubblicazioni territoriali dei territori nostri, dove sono i volontari, le loro storie, la storia della grande famiglia dei ferrovieri, il senso del dovere, dell'appartenenza. Quindi oggi è la giornata del ferroviere e ti ringrazio molto per questo invito, perché noi vogliamo che questa grande storia delle ferrovie italiane, questa grandissima storia della nostra associazione, che subirà ovviamente nei prossimi mesi dei rinnovamenti, una storia legata a questo paese, al sistema Italia. Voglio solo, se mi permetti, ricordare che nei mesi scorsi c'è stato anche un cambio del management delle ferrovie. Finalmente abbiamo un amministratore delegato ferroviere, uno di noi, un buon segno, un segno di luce per far sì che questo sistema ferroviario complesso cambi. È un sistema ferroviario che interessa l'intero paese e che va anche oltre. Noi pensiamo che con queste nuove nomine le ferrovie diventeranno più efficaci, diventeranno più produttive, a difesa sempre del sistema paese, dei territori, della ramificazione territoriale, dando anche maggiore efficacia.
1: Presidente Tuscano, voi come dopolavoro ferroviario siete una delle forse più grandi realtà associative italiane del tempo libero, riunite, avete tante sedi sul territorio nazionale, anche vicino alle stazioni ferroviarie, tra l'altro.
2: Noi posso? Ti ringrazio. Noi, e ti ringrazio della domanda, noi siamo una struttura che è ramificata in tutta Italia, come le ferrovie. Noi abbiamo questa storia lunghissima, storia affascinante, bellissima, composta da volontari e da territori. Attualmente abbiamo 100 sedi, abbiamo quasi 100.000 iscritti, veniamo dall'esperienza, come tutto il mondo, del Covid. Noi siamo l'aggregazione, va bene, non l'individualismo, noi siamo le comunità, quindi ogni comunità locale non è una classica associazione che rimane chiusa in un territorio limitato. Noi abbiamo 100 sedi in Italia, abbiamo strutture turistiche alberghiere, abbiamo strutture sportive, abbiamo un mondo, ma in questo mondo non sono chiusi solo i ferrovieri, noi lo estendiamo alle comunità, alle istituzioni. Abbiamo questa caratteristica, siamo l'unica associazione del tempo libero, forse una delle più importanti, che non è chiusa solamente alla categoria ma è aperta, e quindi abbiamo anche i soci, non solo ferrovieri pensionati ma anche frequentatori.
3: Proprio su questo, presidente Tuscano, una curiosità: noi siamo in un paese, in Italia, in cui chiudono piccoli teatri, piccoli cinema, e si dice che si va sempre meno a teatro e al cinema, ma a vedere i calendari delle vostre sedi invece voi organizzate anche eventi teatrali, proiezioni, come fate? Come funziona questa dinamica?
2: Fantastico, ti ringrazio. Noi abbiamo nel territorio nazionale, a Reggio Calabria un piccolo teatro, un gioiellino di 100 posti, abbiamo a Roma due grandi teatri, Teatro Italia e Teatro delle Musi.
3: Ma via vengono Bari. Anche dall'esterno,
2: vengono
3: non iscritti?
2: Gli iscritti, noi questi teatri o li gestiamo autonomamente o li diamo in gestione, ovviamente una gestione che poi deve prevedere anche un intervento nostro, una gestione nostra in alcuni. Ovviamente sono teatri che hanno anche in parte una programmazione autonoma e in parte un tentativo di renderli più efficaci. Voi sapete che i teatri in tutto il mondo stanno vivendo purtroppo una crisi enorme, però noi abbiamo delle strutture che il fare teatro, non c'è bisogno solo della sede del teatro fisica, ma abbiamo Benevento, abbiamo un'associazione che organizza eventi teatrali, la stessa cosa succede in Puglia, quindi il volontariato, la gente che lo fa senza scopo di lucro, e quindi queste comunità territoriali, abbiamo questa specificità, forse siamo una delle poche associazioni legate al mondo del lavoro che ancora ha molti volontari che penetrano nelle scuole, nell'attività culturale, nell'organizzazione di eventi teatrali, musicali e culturali, va bene? Quindi abbiamo tutto questo vasto mondo, ci occupiamo di disabilità, che ormai sono temi che forse le società trascurano, la disabilità, e quindi il recupero attraverso lo sport, attraverso la cultura, attraverso la sofferenza, diamo dei sussidi, quindi abbiamo questo vasto mondo dove noi riteniamo che questa associazione sia l'unica per questa caratteristica e specificità. Non ci sono altre grandi aziende che hanno un'associazione che opera nel sociale come la nostra.
1: Presidente Tuscano, molti non lo sanno, lo diciamo noi qui dalla Radio Vaticana, nelle ferrovie ci sono anche i cappellani, cioè sacerdoti che seguono i ferrovieri.
2: Sì, c'è anche un'associazione di cappellani in Italia, ma forse molti non sanno, tanto che siamo a Radio Vaticana, se mi permetti, posso raccontare anche una storia, perché è tutta fantastica l'esistenza, la vita di questi mondi. Il grandissimo ed eccezionale uomo, straordinaria persona che ci guarderà dall'alto, Papa Francesco, era un nostro associato. Era un nostro associato perché il papà di Papa Francesco lavorava con le ferrovie negli anni 20 a Genova. Il dopolavoro ferroviario di Genova ha consegnato una tessera onoraria a Papa Francesco per 10 anni e la Segreteria di Stato ha sempre risposto del Vaticano. Quindi una storia fantastica, il Papa è andato in Argentina e poi è diventato un ferroviere, il Papa ferroviere di Papa Francesco. Questi rapporti sono straordinari, è una storia, noi abbiamo tante storie, perché la ferrovia è innervata nel paese, non nel sistema Italia, e quindi abbiamo tante storie, abbiamo il noto chef internazionale Carlo Cracco, che è figlio dei ferrovieri, il professor Guido Tunelli, che è uno dei più grandi ricercatori scientifici al mondo, è figlio di ferrovieri, quindi abbiamo creato anche dei format culturali per promozionare anche il senso della famiglia, da dove vieni, come hai fatto nella scala sociale ad aumentare invece di scendere. Queste sono tutte storie straordinarie.
1: Le raccontiamo tra poco, presidente Tuscano. La ferrovia, i treni sono anche danno anche un senso di comunità, di incontro tra persone, di dialogo tra le persone, ma soprattutto nelle stazioni passano tantissime persone di tantissime nazionalità, di tantissime religioni, gente che parla tantissime lingue, quindi i treni sono ulteriormente, Francesco, un mezzo di incontro e di dialogo, potremmo dire.
3: Certo che sì, ma sono anche un biglietto da visita molto spesso le stazioni, e sapere che attorno alle stazioni ci sono anche delle realtà associative che danno un contributo al dialogo, all'accoglienza e allo sviluppo anche del tessuto sociale, non può che far piacere.
1: E allora noi ci fermiamo solo un attimo, presidente Toscano, perché ci colleghiamo con Padova. Tra qualche istante dovremmo avere il collegamento, perché andiamo a salutare Mouna Lali. Spero di aver, professoressa, pronunciato bene il suo nome. Lei è advisor dell'Università del Piemonte Orientale per i rapporti con il mondo arabo e coordinatrice del master in religione, politica e società globale. Professoressa, quindi innanzitutto buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie.
4: Il mio nome è Munia.
1: Munia, perfetto, lei benissimo. E allora le chiediamo, lei è impegnata proprio in questi minuti, in queste ore,
4: sì,
1: in una conferenza internazionale che si sta tenendo a Padova sugli studi religiosi.
4: Sì, sì, oggi proprio ieri abbiamo inaugurato una prima conferenza che si sta svolgendo in collaborazione con l'Università di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, l'Università di Padova e l'Università del Piemonte Orientale. Siamo a Padova con questa conferenza che comprende due giorni di lavori, panel che hanno cominciato già ieri e continuano anche questa mattina, con illustre ricercatori del mondo arabo, ma anche del mondo europeo, il mondo anche americano, perché siamo qua da quattro continenti partecipanti. Tutto quello che è convivenza, umanità condivisa, e questa la tematica della conferenza.
1: Noi qui in studio abbiamo un ferroviere, diciamo, e i treni, lo abbiamo detto, sono un momento di incontro di tante persone diverse, viaggiano insieme tantissime persone. Voi, mi sono permesso di fare questo esempio sui treni perché è la verità e la realtà, per arrivare un po' anche alla vostra ricerca, perché voi in qualche modo studiate a livello scientifico i comportamenti anche delle tante religiosi e in particolare il dialogo interculturale.
4: Certo, la cosa più importante su questo aspetto è questa convivenza condivisa e questo dialogo interreligioso e anche culturale. In un momento del mondo molto sensibile, dove ne abbiamo bisogno per procedere e per andare avanti in una vita pacifica, gli studiosi si interessano, l'accademia li discute, e giustamente, e questa è una strada giusta anche per realizzare un percorso condiviso, strutturato, anche che passa da una generazione all'altra, perché questo è molto importante.
1: Professoressa, per chiudere questo collegamento, voi studiate il rapporto interculturale, il dialogo interculturale a un alto livello, studiosi, ricercatori, ma il popolo, la gente comune è cosciente della possibilità di dialogare, cioè passa questo dialogo interculturale?
4: Allora, tra parentesi, io sono anche coordinatrice di questo master interculturale, un master internazionale alla sua 9ª edizione qua a Padova col Piemonte Orientale, e stiamo creando studiosi, comunque sono ricercatori che studiano. Abbiamo ogni anno tra 30 e 50 studenti all'università, e sono i portavoce di questa cultura e di questa convivenza. Quindi stiamo procedendo con una strategia accademica strutturata per creare questo livello di insegnamento. Sicuramente sono professori, sono giornalisti, sono gente che vive col quotidiano comunque e riporta questa realtà e cerca di insegnarla alle generazioni future.
1: Voi proseguite oggi questa giornata di studi religiosi a Padova, giornata conclusiva?
4: Sì, oggi la giornata conclusiva, ci sarà il pomeriggio conclusivo con una premiazione dei 30 studenti che si stanno laureando in questo master di religione, politica e società globale.
1: Grazie alla professoressa Lali, docente advisor dell'Università del Piemonte Orientale, che ci ha parlato di questo incontro, di questa conferenza internazionale sugli studi religiosi in corso a Padova. Buon lavoro, professoressa, grazie.
4: Grazie mille per questo intervallo, grazie mille.
1: Grazie, noi torniamo in studio, siamo con Pino Toscano, presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario. Presidente, una domanda, se Francesco è d'accordo, poi andiamo anche sui giornali di oggi. Perché è così difficile oggi far viaggiare un treno? Lei è un ferroviere, è stato ferroviere, oggi è presidente nazionale del dopolavoro ferroviario. Tra l'altro, lo ricordiamo, oggi 3 ottobre è la giornata nazionale del ferroviario, quindi lei è presente anche per onorare questa festa. Ma spesso ci sono anche dei messaggi che arrivano al 335 12 43 722. Lei, diciamo, ha lavorato in ferrovia per moltissimi anni nella zona di Reggio Emilia, se non vado errato. Un segreto del suo passato, lei è anche stato...
2: Io ero coordinatore di infrastrutture.
1: Ma lei è stato anche organizzatore di eventi.
2: No, io sono stato... Ero, la creatività. Io sono stato un grande, mi permetto, organizzatore di eventi, di concerti, musica rock negli anni 80 e 90.
1: A Reggio Emilia
2: per 10 anni, ma ero ferroviere, sono rimasto ferroviere.
1: Lei ha lavorato anche in una radio privata, tra l'altro.
2: Ho lavorato in una radio privata, in un consorzio di radio in Emilia Romagna negli anni 80 e 90, e avevamo creato una struttura di concerto. Abbiamo fatto il primo concerto dei Police in Italia, no? Per poi non dire da Ray Charles ai più grandi del rock, Motorhead. Abbiamo fatto tutti i più grandi concerti rock in Emilia Romagna, e poi siamo passati anche in altre zone. Bene, questa è una storia complessa, la mia, però è una storia che parte dalla musica come sottofondo di vita, il sottofondo musicale della vita.
1: E allora però Monica ci chiede, io la domanda gliel'avevo già fatta, perché oggi è così difficile far viaggiare un treno? Perché Francesco, leggiamo tutti i giorni sui giornali notizie di treni eccetera, e mi rendo conto che viaggiare e far viaggiare più treni contemporaneamente non è facile.
2: Per quanto riguarda questo aspetto, io ritengo che la risposta l'ha già data il nuovo amministratore delegato. In Italia c'è un sistema ferroviario complesso, un sistema ferroviario costruito su una rete che prevedeva un numero di treni. Negli ultimi anni i treni sono aumentati col concetto di liberalizzazione. Ci sono i cantieri, ci sono parecchie opere. I dati sulla puntualità però devono essere analizzati attentamente. Sulle grandi linee la puntualità è arrivata a livelli di eccellenza rispetto anche ad altri paesi, e anche sulle linee locali ritengo che le ferrovie abbiano delle ottime chance per quanto riguarda anche la questione della sicurezza, per quanto riguarda anche la puntualità. Questo è uno sforzo enorme, e il nuovo amministratore delegato, ho visto che nel nuovo piano che presenterà, tiene ben conto di questo sistema. Ci sono 1000+ cantieri in Italia, quindi c'è anche una fase di profondo ristrutturazione e investimenti. Quindi io starei un po' attento, perché vedo che è molto apprezzato il trasporto pubblico. Noi dobbiamo puntare sul trasporto, noi dobbiamo puntare sulle ferrovie. Ovviamente le ferrovie, essendo un sistema complesso, richiede investimenti continui, investimenti adeguati, ma è un sistema paese. Va bene.
1: Presidente, arriviamo tra poco ancora a parlare con lei. Io direi di iniziare un po' la lettura breve oggi dei giornali. Iniziamo con Francesco De Remigis, andiamo sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, visto che oggi, oltre 3 ottobre, Presidente, la festa del ferroviere, oggi è anche il transito di San Francesco d'Assisi, e c'è sul Corriere della Sera, pagina 27, un lungo articolo, una pagina intera di Aldo Cazzullo dedicato a San Francesco, dal titolo "Ecco perché le sue parole restano attuali". La sua lezione è ancora attuale, gli 800 anni dalla morte, fu un precursore dell'umanesimo. Questa è la pagina 27 del Corriere della Sera di oggi. Ma le notizie che noi troviamo sulle prime pagine dei giornali riguardano ancora l'internazionale, Francesco, e in particolare andiamo dal Fatto Quotidiano a pagina 6 del Fatto Quotidiano, perché torniamo alla crisi tra Russia e Ucraina. Dall'Unione Europea, scrive il Fatto Quotidiano, altri miliardi a Kiev, ma Zelensky, scrive il Fatto Quotidiano, si lagna ancora. Il Fatto usa proprio questo termine, lagnarsi. E l'Europa ha dato soldi per l'esercito e per pagare stipendi e pensioni in Ucraina, e 3 giorni fa il ministro degli esteri dell'Ucraina ha assicurato che Polonia, Belgio e Spagna sono pronti a fornire proiettili per i caccia F-16 F-16, ma l'Ucraina necessita di almeno 300 missili intercettori Patriot, l'unica arma capace di fermare i missili russi. Così un passaggio dell'articolo di Michela Iaccarino oggi, pagina 6 del Fatto Quotidiano. E anche il Corriere della Sera, anzi il Giornale, ci pone un sondaggio per il quale le opinioni pubbliche europee sarebbero restie nel continuare a dare armi all'Ucraina nei confronti, diciamo, della crisi in chiave russa. Ecco, questa è una delle prime notizie, Francesco, che troviamo sui giornali di oggi.
3: Abbastanza fisiologico dopo oltre 4 anni di guerra, soprattutto perché le condizioni della crisi internazionale si sono nel frattempo allargate. È arrivato il caro carburanti con la crisi nello stretto di Hormuz, e dunque la popolazione nella maggior parte dei casi guarda anche al portafoglio. E se nella prima fase aveva magari un'attenzione particolare a un popolo invaso da est, cioè l'Ucraina, da parte della Russia, oggi fatica a stare dietro a quella che è un'attualità che però di fatto, Luca, dobbiamo ricordarlo, non è cambiata. Un esempio su tutti lo troviamo proprio nell'articolo di Iaccarino sul Fatto, che ricorda come il ponte che collega le due sponde della capitale ucraina sia stato colpito ancora. Questo per dire che Zelensky, riassumendo il Fatto, da un lato si lagna, ma dall'altro dice anche un'altra cosa, e cioè che gli attacchi russi puntano ad sostanzialmente far fuggire la popolazione della capitale ucraina, Kiev, dalla capitale stessa.
1: Ancora l'Internazionale, andiamo sul Giornale, la notizia è: tracolla l'eurosinistra, e il quadro riguarda in particolare la Francia e la Spagna. C'è un editoriale di Tommaso Cerno sul Giornale che dice: Sanchez in Spagna è al tappeto, e se Madrid piange, Parigi non ride. Macron brucia tra le piazze, ostaggio di studenti radicali, mentre la sinistra europea agita l'anarchia, pronta a scippare l'ordine pubblico. Questo è quanto scrive il Giornale, ma andiamo anche su Repubblica, che ci dice: Sanchez battuto sui decreti sulla casa, ipotesi di missioni e elezioni anticipate in Spagna, con una possibile alleanza tra il Partito Popolare e Vox. Mentre per quanto riguarda la Francia ci sono queste violente proteste degli studenti che, secondo quanto scrive anche il Foglio, sono sotto regia di Insoumise, che è il partito dell'estrema sinistra francese. L'intelligence francese accusa Mélenchon di fomentare le proteste, e questo, secondo anche Avvenire, potrebbe avvantaggiare la corsa della Le Pen alla presidenza della Francia l'anno prossimo.
3: Beh, leggerla in questa chiave è piuttosto complicato, perché si voterà a fine aprile, poi il inizio di maggio dell'anno prossimo. Certo, va detto che è stata una condanna trasversale quella dei partiti francesi alle violenze. Gli unici a non avere esplicitamente condannato anche gli studenti che si sono resi protagonisti di incendi a mezzi pubblici, perfino a camion dei pompieri, sono stati proprio i deputati e i membri della France Insoumise, che è il partito di Jean-Luc Mélenchon, candidato all'Eliseo e attualmente molto dietro al primo posto, che secondo i sondaggi ha attestato a Marine Le Pen.
1: E allora chiudiamo con Avvenire e poi col Messaggero. Coesione, argine all'angoscia. Oggi la presentazione a Firenze del Festival dell'Economia, il nodo della classe media è rosa. C'è l'angoscia, scrive Avvenire, frutto della polarizzazione crescente, ma anche la coesione, frutto di quel capitale sociale che ancora regge. Sono i nodi del rapporto Ben Vivere 2026 che si presenta oggi al Festival Nazionale dell'Economia Civile di Firenze. E su questo tema che presenta Avvenire, la coesione argine all'angoscia, andiamo a pagina 25 del Messaggero, e qui chiederei anche poi una riflessione al presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario, perché a pagina 25 il Messaggero ci parla della sconfitta della politica, con un editoriale di Michele Marchi. Si guarda al contesto francese che si è concretizzato focalizzato nella crescita esponenziale del fronte nazionale e con la crescita anche della sinistra, e si guarda anche alla Spagna con la crisi del Partito Socialista, si guarda all'economia. In definitiva, scrive il Messaggero, l'economia ci può dire sicuramente qualcosa ma non tutto, occorre allora tornare al punto di partenza, a quelle che abbiamo definito culture politiche tradizionali, che erano accomunate da un elemento di moderazione, di tendenza a ridurre l'utilizzo della delegittimazione come strumento privilegiato di azione politica di oggi, e invece nel passato puntavano a rafforzare i corpi intermedi e a proporre soluzioni ragionevoli che in definitiva rifuggivano retorica e qualunquismo. E qui questa analisi prende spunto da quanto sta succedendo in Spagna e in Francia. E allora, Presidente Toscano, io non le chiedo un giudizio politico naturalmente, ma però questa idea della coesione sociale, il dopolavoro ferroviario ce l'ha ben presente.
2: Sì, ce l'abbiamo ben presente, perché noi attuiamo nei nostri, con i nostri soci nei territori, una politica di inclusione, perché il treno è altamente inclusivo. Noi pensiamo a un treno di solidarietà. Guardate che avete letto le notizie sulla Spagna, una storia vergognosa di una persona anziana che viene sfrattata. Va bene, la persona più debole adesso è in ospedale, poverina, gli hanno triplicato gli affitti, i privati, non lo Stato, e ovviamente l'hanno costretta ad andare via. Ma sono storie vergognose, ma queste sono storie della casa. Quindi Sanchez, secondo me, almeno modestamente, quella è un'azione legittima, nel senso che bisogna proteggere i più deboli. Noi viviamo in società in tutto il mondo dove i più deboli rischiano di diventare gli ultimi, invisibili, emarginati. Quindi al di là della politica, io penso che in questo mondo ormai le diseguaglianze stanno arrivando a livelli inaccettabili. Quindi noi, il treno nostro qual è? È un treno inclusivo, è un treno dove c'è posto per tutti, è un treno che deve portare tutti quanti alle porte del paradiso, i poveri e i non poveri, tutti quanti hanno diritto a un treno inclusivo. Le ferrovie, poi volevo dire questa, perché a proposito delle case, che è un problema che riguarda anche i ferrovieri, che riguarda tutti noi, in alcuni posti è diventato insopportabile per uno studente, per una famiglia monoreddito a vivere. Questi sono atteggiamenti che ci sono in tutto il mondo. Quindi a un certo punto le ferrovie, quanto per ricordare una storia incredibile, costruivano perfino le case per i dipendenti, era uno stato nello stato, i ferrotelli per i dipendenti che venivano dal sud al nord, quindi una storia incredibile. Attualmente le ferrovie però, al di là degli aspetti tecnici e infrastrutturali, hanno anche gli help center, l'assistenza, quindi nello stesso tempo si occupano dell'efficienza tecnica delle infrastrutture, ma hanno un'anima sociale con l'assistenza agli emarginati. È chiaro che le stazioni bisogna che diventino un centro propulsivo, ma nello stesso tempo c'è l'anima sociale che emerge e che noi come dopolavoro ferroviario stiamo tentando di promozionare. Quest'anima sociale significa un treno dove c'è posto per tutti, un treno di pace, di libertà e di progresso per tutti, e di bene, il bene comune.
3: Sul bene comune, Presidente, ci riporta questa espressione anche agli aiuti che attraverso i binari delle rotaie e attraverso i treni portano proprio all'Ucraina, aiuti non solo alimentari ma anche per affrontare un inverno che è ormai alle porte, dunque generatori che l'Italia ha già inviato e altre strumentazioni di questo tipo. C'è però un problema che ogni tanto abbiamo raccontato, ma approfittiamo oggi di lei in un flash e della sua presenza tecnica anche per capire come alcuni binari all'interno dell'Europa, nel cuore dell'Europa, siano cambiati e dunque ci siano dei treni che non possono utilizzare quegli stessi binari. Da questo punto di vista, come si è evoluta anche la tecnologia ferroviaria?
2: Sì, la tecnologia ferroviaria, adesso le ferrovie italiane hanno un piano che riguarda il concetto di rete ferroviaria europea, una rete metropolitana europea, la costruzione di un nuovo progetto che richiede ovviamente di cercare di unificare tutti i sistemi di corrente elettrica, l'infrastruttura. Quindi è un sistema molto complesso, dicevo prima, perché poi ogni paese ha un sistema scorporato dai contesti. Quindi in questo in questa fase le ferrovie stanno studiando, ma i vie italiane sono protagoniste perché a livello tecnologico sono le più avanzate del mondo, anche a livello di sicurezza, è chiaro, sicurezza interna ed esterna, e c'è un piano che prevede una costruzione di una rete europea, speriamo, dove i popoli
1: la metropolitana d'Europa,
2: la metropolitana d'Europa è un vecchio progetto, ma penso che nella nuova fase si attuerà, almeno si sta iniziando a lavorare su questo progetto che sarebbe formidabile.
1: Presidente Toscano, chiudiamo perché poi tra poco andiamo dalla nostra Marina Tomarro che si trova a Pistoia, ci racconterà una storia dalla Toscana. Prossime iniziative del dopolavoro ferroviario,
2: una iniziativa che è sempre legata al mondo ferroviario, figli di ferrovieri, pensiamo che in Puglia c'è un grande presidente della regione, Antonio De Caro, suo padre era un ferroviere, lui ha una storia magnifica e suo padre era stato anche presidente del dopolavoro ferroviario di Bari. Le ferrovie è come le sono dappertutto, è come il cuore, il sangue, quindi è una grande storia e questa è una delle tante che faremo in Puglia nei prossimi mesi.
1: Chiudiamo ricordando che Papa Francesco era un tesserato del dopolavoro ferroviario di Genova, perché il padre era un ferroviario.
2: Perché il padre
1: era ferroviario,
2: quindi la grande storia di questo Papa straordinario era legato al dopolavoro ferroviario. Quindi vi ringrazio per l'accoglienza, per l'ascolto e quindi noi continuiamo la nostra strada che, ripeto, è una strada inclusiva e di socialità.
1: Grazie a Pino Toscano, presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario. Auguri a tutti i ferrovieri. Oggi è il 3 ottobre, è la festa del ferroviario e noi abbiamo cercato di celebrarla qui anche alla Radio Vaticana.
3: Luca, devo aggiungere una cosa: tanti ferrovieri si sono anche caratterizzati negli ultimi mesi e anni per essere intervenuti in situazioni non di loro competenza, cioè quando ci sono stati dei problemi anche di pubblica sicurezza il ferroviere si è prestato anche a dare una mano con prontezza. E dunque a titolo personale mi permetto di ringraziare tutti, non so se il presidente vuole dire una battuta su questo.
2: No, io ti ringrazio di aver... sono episodi reali di una vita reale. Il ferroviere come senso di appartenenza e come sempre del dovere si è sempre differenziato, no? E quindi ci sono delle storie legate alla mutualità, al solidarismo, alle organizzazioni sindacali, non sono storie individualiste, sono storie di altruismo e tu hai citato queste stupende storie. Noi intendiamo valorizzarle sempre di più. In un mondo di individualismo ci vuole più socialità e noi questo intendiamo fare.
1: Grazie presidente Toscano, grazie, a presto risentirci. Noi ci fermiamo prima di andare a Pistoia con Marina Tomarro e i suoi ospiti, ascoltiamo Francesco De Gregori con Giusto o Sbagliato. È un brano che esplora quanto sia complesso il definire in modo netto cosa sia giusto e cosa sia ingiusto.

0: 9.40 Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana, che ora si trasferisce idealmente a Piteglio. Siamo in provincia di Pistoia, siamo sull'Appennino toscano, Francesco, dove si trova, in provincia di Pistoia tra l'altro, dove si trova la nostra inviata Marina Tomarro, perché ci racconta di una esperienza, il Dinamo Camp, che si svolge proprio a San Marcello di Piteglio. Marina, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Luca. Sì, Dinamo Camp è una realtà meravigliosa che si trova proprio nel cuore della Toscana. Dinamo Camp, noi oggi siamo qui perché domani si svolgerà l'Open Day, cioè Dinamo verrà aperta a tutti in modo da far conoscere questa fantastica realtà che ha compiuto 20 anni, nasce appunto nel giugno del 2007, quella è stata proprio la data di apertura, grazie alla visione di un uomo, di un sognatore, Enzo Manes, che io ho avuto il piacere e l'onore di poter conoscere ieri sera durante la cena. Io vi devo raccontare veramente una cosa: quando ieri sono arrivata ero un po' spaesata, perché giustamente per me era la prima volta che venivo in questa realtà, ma gli amici di Dinamo hanno avuto proprio la bellezza di farmi sentire a casa, accolta da amici, come se ci conoscessimo da sempre. Ma non solo gli organizzatori, anche i volontari, i ragazzi che ci sono. Io da ieri a oggi ho conosciuto una serie di storie di persone che sono qui e che mi hanno davvero detto: Marina, Dinamo mi ha cambiato la vita, me l'ha cambiata letteralmente. Ragazzi che quando sono entrati qui avevano 13-14 anni e magari in quella settimana in cui fanno l'esperienza piangevano perché avevano paura ed erano per la prima volta molti di loro senza i genitori, che giustamente li avevano lasciati per fargli vivere un'esperienza.
0: Ecco Marina, ragazzi, sappiamo che tu hai degli ospiti, il tempo non è moltissimo.
1: Esatto, benissimo. Esatto. Allora, con me c'è Simona Porcari, l'amministratrice delegata, e colei che accompagna il sognatore Enzo Manes da tanti anni. Simona, allora, questa realtà di Dinamo Camp come si può definire?
2: Allora, grazie prima di tutto di questo spazio, di questo momento emozionante per Dinamo Camp. Noi siamo una fondazione che da 20 anni si occupa di regalare il diritto alla felicità a bambini che hanno patologie gravi e croniche, a famiglie che hanno bambini con gravi disabilità, e poi ci occupiamo anche dei fratelli e delle sorelle e anche poi dei ragazzi che superano i 18 anni e fanno una specie di accademia per diventare futuri volontari. Questo è il nostro mestiere, cioè regalare queste vacanze gratuite in totale sicurezza medica, fisica e molto molto divertenti.
1: La bellezza di questo posto è che uno appena arriva si sente a casa, è strano ma è così, lo posso testimoniare io. E domani ci sarà l'Open Day. Che cos'è l'Open Day e perché è così importante?
2: Per noi è il momento in cui apriamo le porte a tutta la comunità. La comunità ormai di Dinamo è fatta non soltanto da chi vive intorno appunto alla montagna pistoiese, ma soprattutto dalle famiglie con i loro ragazzi, che a volte fanno anche moltissimi chilometri per arrivare all'Open Day e testimoniare le loro esperienze, dai tantissimi volontari. Ne aspettiamo più di 700 solo per l'Open Day di domani, e poi tutti gli ospiti e i donatori e tutti quelli che di fatto ne hanno sentito parlare ma non hanno veramente capito che cosa succede. Quindi è un'opportunità per vedere lo spazio ma anche per conoscere le persone.
1: Grazie Serena, io vorrei in questo momento farvi ascoltare però anche la testimonianza di una mamma che porta qui il figlio da moltissimi anni. Allora, qui ho accanto a me Luisa Simone, è la mamma di Andrea Bonato. Luisa, raccontaci brevemente la vostra storia. Andrea viene qui da molti anni e da ospite è diventato addirittura volontario.
3: Sì, allora Andrea è nato insieme a Dinamo Camp, è del 2007, quindi quest'anno veramente è una grande festa per tutti. Allora, io sono madre di 3 figli e Andrea in particolare è quello che è stato camper per tanti anni. Come sappiamo, da Dinamo si può venire per 3 anni di diritto. In realtà Andrea mi ha sempre detto: mamma, fai almeno richiesta che mi metto in lista d'attesa, e questo ha fatto sì che poi venissimo richiamati, e quindi lui ha fatto molte sessioni da camper ed effettivamente Dinamo ci ha accompagnati con una grazia e con una una meravigliosa accoglienza e inclusione che ci fa sentire proprio a casa. Gli altri due ragazzi hanno beneficiato di queste meravigliose sessioni perché dei siblings, che sarebbero i fratelli dei ragazzi con qualche malattia grave o cronica, ed effettivamente anche questo è stato per noi famiglia un gesto di grandissima illuminazione, perché i ragazzi si sono sentiti liberi di potersi confrontare con altri ragazzi altrettanto sani che però potessero avere la loro stessa difficoltà. E quindi questo è stato meraviglioso.
4: Luisa, torniamo indietro di molti anni, facciamo un salto. Come avete conosciuto Dinamo Camp?
3: Allora, Dinamo io l'ho conosciuto all'Istituto dei Tumori nel 2013, mentre Andrea appunto era in cura. Si è avvicinato un ragazzo che conosciamo ancora adesso col nome di Chioma, e chi conosce Chioma lo sa, un ragazzo dolcissimo ed è veramente uno dei pilastri di Dinamo, e che ci ha proposto di fare dentro, con tutti i bambini in chemio, ci ha proposto di fare una piccola pillola di Grease. Io l'ho guardato come se fosse matto, in realtà è successo, quindi ho detto che cos'è sta cosa? Poi in effetti ci ha fatto capire che cosa fosse Dinamo, non l'ho apprezzato subito perché chiaramente avendo un figlio malato piccolo ho detto ma io non posso mandare un bambino a Dinamo da solo così. In realtà poi è successo ed è stata un'apertura enorme.
4: È quello che ti dicevo, sì, quello che vi stavo raccontando prima, Luca, proprio di questo, che i genitori lasciano i loro figli e in fondo e si fidano, ma si fidano anche perché ci sono tanti volontari che danno una mano. Allora qui con me ho Maria Giulia che proprio dirige un po' i volontari. Maria Giulia, come si diventa volontari a Dinamo?
5: Allora sì, per diventare volontario le persone devono fare un'applicazione sul sito, poi vengono contattate telefonicamente o tramite mail per essere invitate a un momento di presentazione del progetto e a un momento anche di conoscenza più approfondita, di colloquio individuale. Questo ci permette proprio perché, come dicevate prima, i genitori ci lasciano il loro bene più prezioso e quindi noi dobbiamo essere non sicuri al 100%, però accompagnare i volontari in questa grande avventura. Dopo questo piccolo processo fanno 3 giorni di formazione residenziale qua al camp, che per noi gli permette di capire fondamentalmente, no? Noi la chiamiamo anche metaformazione perché siamo più di 150 persone, è un momento per stare insieme, capire come funziona la dinamica, la terapia ricreativa, no? Prima Maria Luisa ha usato una parola che è quella di successo, cioè le cose accadono, che è proprio il punto cardine della nostra metodologia terapia ricreativa Dinamo, declinata proprio come participo passato, no? Le cose possono accadere, quindi è sia un successo celebrare quello che accade, ma proprio farci caso, e questa è la nostra proposta, insomma.
4: Maria Giulia, tu sei la responsabile dei volontari, ma cosa ti lascia fare la volontaria in un posto come Dinamo Camp?
5: Lascia spiazzati perché ti ricorda che davvero le cose, se vogliamo, possiamo farle accadere e che un gesto gentile può spostare un po' il mondo, e qui di gesti gentili, come dico sempre, se ne incontrano davvero tanti.
4: È vero, Luca, ti posso confermare questo. Luca, hai qualche domanda per i nostri ospiti?
0: No, sei stata praticamente molto completa e abbiamo ascoltato qui con Francesco De Remigis in studio voci di persone convinte di questa esperienza e sei riuscita a dare una testimonianza anche molto, molto importante. Quindi un saluto direi ai tuoi ospiti.

0: 9.50 Sound Magazine, il programma del sabato mattina. Francesco, in questo ideale percorso dell'Italia, noi dalla Toscana, dalla provincia di Pistoia, Piteglio, dove abbiamo ascoltato l'esperienza di Dinamo Camp, andiamo a Candelo, siamo nel nord Italia, in provincia di Biella, e saluto la nostra ospite Rosita Barco, presidente dell'associazione Banca del Tempo di Candelo. Presidente Barco, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a voi per averci contattato
0: e allora
1: conoscere la nostra realtà.
0: Voi siete ai piedi del santuario della Madonna Nera di Europa,
1: esatto,
0: se non vado errato.
1: Di Europa, esatto.
0: Europa. Ecco.
1: Un santuario bellissimo, voluto anche dai Savoia, e oggi testimonianza di tanta fede ancora.
0: Ci presenti brevemente il paese di Candelo, siamo in provincia di Biella. Presidente Barco?
2: Presidente.
0: Abbiamo perso Francesco la presidente, tra poco la cercheremo di riprendere. La Banca del Tempo è una banca speciale che ha 25 anni di attività. C'è uno scambio.
1: Sì.
0: Ecco Presidente, la sentiamo. Le chiedevo una breve presentazione di Candelo, proprio breve.
1: Perfetto. Candelo è un paesino, è il terzo paese della provincia di Biella, che custodisce un ricetto meraviglioso del 1200, forse l'unico in Europa conservato allo stato naturale, un paese molto molto coinvolgente, ci sono più di 25 associazioni, tutte che lavorano per il paese, tutti insieme ci aiutiamo per dar vita al paese. È un paese semplice, di gente semplice, niente di eccezionale, però molto molto frequentato, ha un cinema del sé, ha questo meraviglioso ricetto, ci sono un sacco di manifestazioni, ci stiamo preparando per il Natale, e quindi cosa vuole che le dica? Siamo solo gente semplice, è rimasta un po' quella di una volta.
0: Gente importante, proprio perché la semplicità vi dà questa importanza.
1: Certo.
0: Lei è presidente della Banca del Tempo di Candelo, che cosa fate? Cos'è la Banca del Tempo in un piccolo paese come Candelo?
1: La Banca del Tempo è una banca che però non ha un soldo, scambia, anziché denaro, scambia tempo. Abbiamo i nostri soci iscritti, quando si iscrivono offrono le loro competenze, che non devono essere per forza laureati o che cosa, basta essere capaci di dar da mangiare a un cane o innaffiare i fiori, e chiede altre competenze ad altri soci. Ultimamente gli scambi sono diminuiti molto perché sono diventati anziani, c'è stato un Covid che ci ha rovinato moltissimo, però siamo ancora vivi, scambiamo molto con il comune, la biblioteca comunale, per i bambini, facciamo dei corsi di lingua per gli stranieri, facciamo tante cose con i bambini, li coinvolgiamo con fiabe, con avvenimenti, con disegni, partecipiamo a tutte le attività culturali e non del comune, come non lo so, domani ci sarà ricetto mi sta scappando, i cartoni animati, aiutatemi.
0: Quindi, una rassegna per bambini?
1: Perfetto, adulti e bambini. Non lo so, il 18 ci sarà una pedalata, perché noi come Banca del Tempo portiamo a livello di tutti, anche chi non può arrivare alla biblioteca, la cultura, disseminando per il paese i libri, il book crossing, abbiamo 7-8 postazioni dove la gente può prendere un libro, lasciarne un altro, portarne altri o tenerselo se gli è piaciuto. La biblioteca è retta dal volontariato della Banca del Tempo in cambio della sua sede, perché senza sede, non avendo soldi, dovremmo chiudere la baracca.
2: Possiamo riassumere, Presidente Barco,

0: con i termini scambio di saperi, ma non soltanto, insomma, saperi certo, dal punto di vista intellettuale, ma anche poi oggettistica varia e arti e mestieri, perché mi fa venire in mente questo suo racconto, sì, questa sua testimonianza, che tanti anni fa io avevo mia nonna che sapeva cucire benissimo, aveva anche la macchina, e allora tante amiche anche vicine di casa o di via andavano da lei o mandavano le figlie per imparare a cucire. Questa cosa si è un po' persa in Italia, fate anche questo, cioè avete
1: facciamo anche questo, nel senso che nell'elenco degli scambi è incluso anche il cucito. Io per esempio, che so ancora cucire, accorcio parecchi pantaloni o cambio qualche cerniera. Qualcun altro che è più bravo a fare una torta, in quel caso però lo scambio del tempo è vincolato anche all'acquisto dei prodotti, cioè non puoi farti fare una torta completamente gratis, ti do il tempo ma tu mi dai la farina e l'uovo.
0: Certo, esattamente, no, o come avveniva appunto tra esatto, rapporti di buon vicinato. Volevo solo precisare una parola sul termine, una curiosità sul termine ricetto, perché si tratta, sì, di fatto di un luogo di rifugio, una struttura partendo dalla definizione medievale di quella che era una struttura fortificata. Oggi, esatto, avete fortificato i saperi, e però li condividete anche, insomma avete aperto,
1: perfetto,
0: le porte.
1: Abbiamo aperto le porte, che sono aperte a tutti, e in questo ricetto noi collaboriamo molto col comune, perché essendo una cosa molto particolare, avendo le rue, avendo ancora le vecchie case che non erano case ma erano ricoveri di beni per la sopravvivenza e stalle per gli animali, lì si rinchiudevano solo in caso di attacco di guerra. In queste cantine facciamo tantissime cose per i bambini. Adesso siamo su Halloween, i bambini faranno un percorso in queste cantine e alla fine ci sarà la banca del tempo ad attenderli, che gli dirà dolcetto scherzetto.
0: Meglio un libro, Presidente Barco, che un dolcetto.
2: Presidente, guardi, prego.
1: La nostra biblioteca ha 16.000 libri. Abbiamo un'affluenza giornaliera all'incirca di 5-7 persone. Si ricorda che siamo una piccolissima entità. Abbiamo una biblioteca a Biella che è enorme, anzi a Biella ne ha 3 o 4, e quindi c'è proprio, ecco, per esempio alla Banca del Tempo in biblioteca, oltre a fare il frontline, il ritiro del libro letto e il prestito del libro nuovo, interagisce con gli utenti con il consiglio, la chiacchieratina. Cerchiamo di essere molto molto umani, terra a terra, e di avere un costante, come si può dire, incontro con le persone, cioè molto sociale.
2: Presidente Barco, noi siamo in conclusione, la ringraziamo perché da un piccolo ma grande territorio come Candelo lei ci ha testimoniato l'importanza del tempo nella nostra vita sociale e quindi anche nelle nostre comunità. Il tempo, certo, è una ricchezza che noi umani abbiamo e voi ce la state testimoniando con grande attenzione, il valore del tempo. Spesso noi il tempo lo buttiamo, non lo valorizziamo,
1: certo, lo rincorriamo, e invece il tempo è una cosa nostra e la posso donare a un altro perché anche lui abbia del tempo.
2: Grazie per questa testimonianza che ci arriva dalla Banca del Tempio di Candelo in provincia di Biella. Grazie a lei, Presidente Rosita Barco, e ai volontari che lavorano con lei. Grazie, certo, di questa testimonianza dal territorio su tanti valori che noi spesso in radio cerchiamo di approfondire. Buona giornata.
1: Bravi, buona giornata a voi e grazie mille.
2: Grazie Presidente
1: anche
2: Barco.
1: Dai nostri soci, che vi ringraziano per l'interesse che avete avuto per noi.
2: Grazie Presidente, un saluto a tutta Candelo e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Noi,
1: grazie,
2: torniamo in studio, abbiamo Paola Simonetti già pronta per le notizie flash delle 10. Francesco, e ci dobbiamo salutare perché abbiamo pochi secondi. Grazie Francesco De Remigis.
0: Grazie a te Luca, e un saluto a chi ci ha ascoltato e continuerà ad ascoltare la Radio Vaticana.
2: Grazie, e da Luca Collodi un ringraziamento anche al nostro Daniele Tanzini, questa mattina in collaborazione tecnica, linea alle notizie con Paola Simonetti. Appuntamento con Sound Magazine per sabato prossimo alle 8.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Allerta per la popolazione, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Lo ha affermato il procuratore generale emiratino, aggiungendo che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. E nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a qualche giorno fa. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato per le famiglie. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, in primo luogo Roma, seguita da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. A Roma ha arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere un vasto incendio boschivo alimentato dal forte vento sulle alture di Genova Prada la scorsa notte. Evacuate numerose abitazioni, al momento non risultano persone coinvolte. Oltre al personale di Genova è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Savona. Il direttore dell'operazione di spegnimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'intervento dei Canadair. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Un saluto a tutti. Nelle scorse domeniche noi abbiamo ascoltato due parabole che avevano come tema la vigna. E oggi Gesù riprende l'argomento con una terza parabola. Per comprenderla, noi dobbiamo fare un richiamo al celebre canto della vigna che si trova al capitolo 5 del libro di Isaia e che quest'oggi la liturgia ci propone come prima lettura. Si tratta di un canto che è stato composto e probabilmente eseguito dallo stesso Isaia in una piccola piazza della città di Gerusalemme. Anche in quel tempo c'erano i cantautori e quando uno sentiva di avere un po' di vena poetica e aveva una qualche storia da raccontare, la eseguiva poi in queste piccole piazze della città di Gerusalemme. È proprio il caso di Isaia, possiamo quindi immaginarlo circondato da un gruppo di amici che sono giovani, perché Isaia, quando ha composto questo canto, era poco più che ventenne. Inizia raccontando una storia d'amore di un agricoltore per la sua vigna. I suoi ascoltatori, che sono giovani, capiscono subito che dietro l'immagine dell'agricoltore e della vigna si cela un amore struggente di un qualche giovane della città per una bella ragazza. E devono quindi essere piuttosto incuriositi dalla storia. E difatti Isaia racconta come è iniziato questo amore e come poi è stato coltivato con mille attenzioni e premure. La vite non è stata scelta a caso, l'agricoltore è andato in terra straniera a prendersela e l'ha scelta bene. Poi ha preparato il terreno, lo ha liberato dalle spine, dalle erbacce, dalle pietre e ha piantato questa vigna su un clivo soleggiato perché doveva dare poi uva e vino buono e forte. Ha costruito anche un muro di cinta per proteggerla. Insomma, l'ha colmata di tutte le attenzioni e premure. A questo punto siamo coinvolti anche noi e vogliamo sapere com'è andata a finire questa storia d'amore. Ha corrisposto la vigna a queste attenzioni e premure? Ecco la sorpresa. Il vignaiuolo si aspettava grappoli d'uva eccellenti e invece al momento della vendemmia ha trovato qualche graspo rinsecchito, quattro acini aspri e immangiabili, una delusione cocente. Lo sappiamo che i grandi amori traditi sfociano sempre in grandi odi, difatti questo agricoltore è colto da rabbia e risentimento incontenibili, abbatte il muro di cinta, vuole che i passanti calpestino la vigna, i cinghiali, che sono degli animali immondi, entrino, la devastino, i rovi, i pruni la invadano, la soffochino e le nubi non versino nemmeno una goccia d'acqua su questa vigna. Di chi sta parlando Isaia? Chi si cela dietro le immagini dell'agricoltore e della vigna? Vi ho detto che i giovani che lo stanno ascoltando pensano certamente a un ragazzo e a una ragazza della città e fanno anche certamente le loro supposizioni. Alla fine del canto il profeta svela l'enigma. L'innamorato è il Signore e la vigna è Israele, il popolo che lui si è andato ad acquistare in Egitto, lo ha trapiantato nella terra di Canaan, un popolo che ha deluso il suo amore. Difatti, alla fine dice il canto che Dio si aspettava giustizia e ha trovato spargimento di sangue. Si attendeva rettitudine e invece ha udito solo grida di gente oppressa. Che farà allora il Signore con questa vigna che ha tradito le sue attese? Abbiamo sentito il suo sfogo, la volontà di distruggerla. Facciamo attenzione. Dio non fa naturalmente queste cose. Sono immagini con cui il poeta vuole dirci quanto il Signore è coinvolto in questa passione d'amore per l'uomo. E adesso sentiamo la parabola di Gesù, nella quale noi coglieremo subito i riferimenti al canto della vigna di Isaia. Sentiamo.
2: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
1: In Israele al tempo di Gesù c'erano vigne di dimensioni modeste, di carattere familiare. Ogni famiglia, accanto alla propria casa, aveva qualche pianta di vite e siccome la vite è molto longeva, può vivere anche per secoli, era amata quasi fosse un membro della famiglia perché accompagnava addirittura le generazioni di una famiglia. Il Salmo 128 impiega questa immagine: la tua sposa è come vite feconda nell'intimità della tua casa. E quando uno piantava una vite, vuol dire che era convinto di rimanere per molto tempo lui e i figli e i nipoti in quel luogo, e la vite quindi diventava il segno della pace e della prosperità. C'erano però dei grandi proprietari terrieri che possedevano dei vigneti molto estesi. Non erano loro che li lavoravano, li consegnavano a dei fittavoli e loro andavano a vivere nelle grandi città dell'impero romano, Roma, Antiochia, Alessandria, Efeso. Poi tornavano al momento della vendemmia per prendersi i frutti. E Gesù prende spunto da questa realtà sociale ed economica del suo tempo per comporre la sua parabola e introduce in scena uno di questi grandi proprietari terrieri. Nell'analisi della parabola noi procederemo su due livelli. Faremo riferimento anzitutto al significato immediato della parabola, perché Gesù la racconta alle autorità religiose che lui ha davanti e vuole indurle a riflettere sul crimine inaudito che stanno per compiere. Poi però noi ci renderemo subito conto che questa parabola è molto attuale anche per noi. Parla alla comunità dei battezzati, alla Chiesa, che è la vigna del Signore, ma teniamo presente che la Chiesa non ha sostituito Israele. La vigna del Signore è sempre la stessa, ma non è più limitata a Israele, adesso ha coinvolto l'intera umanità. Il proprietario rappresenta chiaramente Dio. E abbiamo ascoltato la descrizione di tutte le sue attenzioni e premure che sono molto simili, e Gesù chiaramente le ha copiate dal canto di Isaia. Passiamole in rassegna queste premure del Signore. La prima: ha circondato la vigna di una siepe. Lui ha voluto delimitare bene la sua proprietà, non vuole che gli estranei mettano piede nel suo campo, la vuole proteggere. È ciò che Dio ha fatto con Israele, la sua vigna. Al capitolo 19 del libro dell'Esodo Dio dice: voi siete la mia proprietà fra tutti i popoli della terra, e ripete questo in molti luoghi dell'Antico Testamento. Gli israeliti in quel tempo ritenevano che ogni popolo avesse il suo Dio e ogni Dio un suo popolo che proteggeva e dal quale riceveva i sacrifici, gli olocausti, le preghiere, l'incenso. Bene, Camosh aveva il suo popolo, i Moabiti, Milcom aveva il suo popolo, gli Ammoniti, i Siriani, Damasco, Baal aveva il suo popolo, i Cananei. Il Signore aveva il suo popolo, la sua vigna ben delimitata, Israele, e la voleva proteggere dalla mentalità idolatrica, dalle pratiche immorali dei pagani. Nell'impero romano lo sappiamo che i giudei erano noti non soltanto per il loro monoteismo, ma soprattutto per la loro rigida morale, soprattutto nel campo sessuale. L'aveva protetto bene il suo popolo, il Signore. E qual era la siepe di protezione? La Torah, la legge che richiamava continuamente agli israeliti come si comportano i veri uomini. Oggi, la vigna del Signore ha bisogno, e tanto bisogno, di questa siepe di protezione. Perché? Il mondo circostante ragiona e vive non secondo le beatitudini di Gesù di Nazareth, ma secondo le logiche pagane. Il pensiero dominante non fa riferimento ai valori e alle proposte evangeliche. Se questa mondanità riesce a infiltrarsi nelle menti e nei cuori dei cristiani, le infetta. Danneggia questa vigna, anche le piante migliori vengono intaccate. Qual è la siepe con cui il Signore oggi protegge la sua vigna? È la sua parola, è il Vangelo. Seconda premura del Signore è quella di scavare una buca per pigiare l'uva, il frantoio. Ve ne ho messo uno sullo sfondo. È anteriore di 2 secoli a Gesù, quindi è molto antico. Notate che ci sono 2 vasche, ce n'è una più grande, è quella dove si pigiava l'uva, e potete anche immaginare questi pigiatori, perché ci sono 2 fori nella roccia nei quali infilavano 2 pali e sopra questi pali ponevano una trave alla quale erano legate delle corde che servivano ai pigiatori per aggrapparsi e non scivolare mentre pigiavano. Quando pigiavano, cantavano, danzavano, e questo è il segno che dalla vigna il Signore si aspetta soltanto gioia, festa, canto, amore. Vi ho fatto notare sullo sfondo quel frantoio, e vedete anche che c'è una vasca più piccola. Quando pigiavano, poi in quella vasca piccola veniva raccolto il mosto. Il profeta Geremia ricorda al capitolo 25 le grida di giubilo dei pigiatori. Ecco, oggi dalla vigna, che è la Chiesa, Dio si aspetta che produca gioia per l'umanità intera. Se i discepoli di Cristo sono uniti come tralci alla vite che è Gesù di Nazareth e lasciano circolare il suo spirito in loro, producono l'unico frutto che interessa a Dio, che sono le opere d'amore. I cristiani devono dare al mondo la prova con la loro vita che chi vive secondo il Vangelo vive nella gioia e produce gioia. Terza premura: ha costruito una torre. Se andate a fare un viaggio in Israele, e girate un po' per i campi, in Samaria per esempio, e voi osservate spesso nei campi delle torri diroccate, come quella che vedete alle mie spalle. Alcune sono antichissime, anteriori al tempo di Gesù. E vedete anche la ricostruzione del modello più comune di queste torri. Quella si trova nel giardino biblico di Yad Hashemonah, che si trova vicino a Gerusalemme. In questi casolari i contadini custodivano gli strumenti di lavoro e sul tetto c'era il punto di osservazione per la vigilanza. Cosa significa questa torre? È il simbolo dello sguardo del Signore che protegge, che veglia sulla sua vigna, sul suo popolo, con una premura che chiamerei materna. Vigila perché i ladri e i briganti sono sempre pronti a scavalcare il muro e la siepe, e se li si lascia entrare, rubano, uccidono, devastano la vigna. Com'è che il Signore veglia oggi sulla sua vigna? Non lui direttamente. Invia i suoi angeli, i mediatori di queste sue premure. Ne conosciamo tanti di questi angeli che sono presenti nelle nostre comunità. Sono coloro che sono attenti che nessuno rovini la vigna del Signore, che non vengano introdotte delle proposte antievangeliche. E quando questo accade, questi angeli che stanno vegliando sulla torre intervengono subito alzando la voce, risvegliando l'attenzione. Dopo aver affidato la vigna ai contadini, il grande proprietario se n'è andato e adesso inizia il tempo dell'attesa dei frutti. Gli ascoltatori della parabola sono i farisei, le guide spirituali del popolo, i capi dei sacerdoti, quindi coloro che offrono al Signore olocausti. Bene, devono avere pensato. Ascoltando la parabola, se il Signore viene da noi a chiedere i frutti, ne abbiamo in abbondanza. Se uno osserva la spianata del Tempio, la vede brulicare di pellegrini che pregano, che portano agnelli di prima scelta per offrirli al Signore. Quindi sarà certamente soddisfatto il Signore se viene da noi a prendere i frutti. Sentiamo come continua adesso invece la parabola.
2: Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
1: Chi rappresentano questi inviati che il padrone della vigna manda per cogliere i frutti? Rappresentano i profeti. Geremia, al capitolo 7 del suo libro, dice, parlando al suo popolo: «Da quando siete usciti dalla terra d'Egitto, il Signore ha sempre mandato i suoi servitori, i profeti, che vi indicavano le scelte giuste da fare, ma voi non li avete ascoltati e avete decretato la vostra rovina». Gesù distingue due gruppi di questi inviati. Probabilmente si riferisce ai profeti mandati da Dio prima dell'esilio e quelli mandati dopo l'esilio. E che cosa chiedevano questi profeti al popolo di Israele? Richiamavano continuamente i frutti che il Signore si aspetta. Lo dice Isaia proprio al capitolo primo del suo libro: ciò che il Signore vuole. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'orfano, rendete giustizia all'oppresso, difendete la causa della vedova. E cosa trovavano invece questi inviati? Trovavano solenni liturgie, sacrifici, agnelli, incensi, prostrazioni, olocausti. Non erano questi i frutti che Dio voleva dal suo popolo. Queste erano pratiche esteriori con le quali si illudevano di essere a posto con il Signore. E difatti dice sempre il profeta Isaia all'inizio del suo libro: Dio è nauseato dai vostri incensi. Quando voi innalzate preghiere a Lui, Lui gira la testa dall'altra parte. Quando suonate le vostre arpe, Lui si tura le orecchie. Non gli interessano queste cose. Lui vuole la giustizia. Al capitolo 58, sempre Isaia richiama i frutti che Dio vuole attraverso il falso digiuno e il vero digiuno che piace a Dio. È falso il digiuno di piegare il capo come un giunco, usare sacco e cenere per letto. Cosa ne interessano a Dio queste cose? Il vero digiuno che piace a Dio è sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Il vero digiuno è condividere il pane con chi ha fame, introdurre in casa i miseri che non hanno un tetto per ripararsi. E ricorda il profeta: accogli chi non ha una casa, rivesti chi è nudo, e ricordati che queste persone sono tua stessa carne, sono tuoi fratelli. Questi richiami dei profeti però hanno infastidito gli israeliti, e che cosa hanno fatto con gli inviati? Esattamente ciò che Gesù racconta nella parabola. Qualcuno lo hanno bastonato, qualche altro lo hanno ucciso, qualche altro lo hanno lapidato. Il più osteggiato di tutti è stato Geremia, il quale è stato messo in cempi, gettato in una cisterna. Uria è stato ucciso, Zaccaria lapidato nel cortile del Tempio. Questo è accaduto a Israele. È così che trattavano i profeti, che venivano continuamente a chiedere i frutti che Dio vuole: la giustizia, l'amore, l'attenzione al povero. E oggi il Signore continua a inviare i suoi profeti, che richiamano e richiedono gli stessi frutti. Come vengono trattati questi profeti? Proviamo a pensare come sono stati accolti dai loro stessi fratelli di fede: Mazzolari, Don Milani, Oscar Romero, Tonino Bello, Turoldo. Proviamo a chiederci cosa accade oggi a coloro che richiamano a una vita più evangelica, a porre fine ai carrierismi nella Chiesa. Cosa accade a coloro che denunciano il modo come oggi vengono gestiti i beni, che è un modo contrario al disegno del Creatore? Cosa accade a chi denuncia una religiosità ipocrita che tranquillizza le coscienze, ma non è quella che vuole il Signore? Cosa accade ai profeti che mettono in risalto l'inconsistenza di certe pratiche religiose, di certe tradizioni che nulla hanno a che vedere con il Vangelo? Vengono osteggiati. E allora ci possiamo chiedere: ma come possono essere riconosciuti questi profeti? Potremmo accennare ad alcuni segni che li rendono riconoscibili. E come primo segno io metterei che sono persone che non cercano mai vantaggi personali, non agiscono per ottenere benevenenze, riconoscimenti, titoli onorifici, scatti di carriera, no. Le loro parole sono sempre dettate dalla passione per il Vangelo, per la giustizia. I loro richiami sono sempre centrati sui frutti che il Signore si aspetta: amore, attenzione al povero. Sono persone che sono sempre schierate dalla parte degli ultimi, e difatti hanno sempre problemi con coloro che detengono il potere, sia politico che religioso. E poi, come ultimo segno, metterei questo: pagano sempre di persona. Dopo i profeti, il Signore ha deciso di inviare il suo Figlio. Sentiamo.
2: Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
1: Come avevano fatto i profeti, il figlio è venuto a chiedere ai fittavoli della vigna i frutti. E che cosa ha trovato il figlio? Gli evangelisti sinottici ce lo dicono con un'altra parabola, quella del fico sterile. Il fico, come la vigna, è uno dei simboli del popolo di Israele, un popolo che produce frutti gustosi da offrire al suo Dio. Che cosa ha trovato Gesù in questo fico? Un mattino, dicono gli evangelisti, lui aveva fame ed è andato sotto un fico per cercare dei frutti e ha trovato soltanto foglie. È una parabola, naturalmente. Le foglie indicano le apparenze di religiosità che Gesù ha trovato di Israele. Non ha trovato quei frutti, gli unici che il Signore vuole. E le foglie illudono, ingannano, perché nascondono la mancanza dei frutti, che sono l'unica cosa che interessa a Dio. E anche il figlio ha infastidito i gestori della vigna. E che cosa hanno fatto questi? Lo hanno cacciato fuori e lo hanno ucciso. La parabola descrive esattamente ciò che è stato fatto a Gesù, non dal popolo di Israele, naturalmente, ma da coloro che si ritenevano i padroni della vigna e volevano accrescere il loro prestigio sulla gente semplice, mantenere i loro privilegi. Hanno tolto di mezzo il figlio che li infastidiva. Facciamo attenzione, perché noi oggi possiamo commettere lo stesso errore, farla da padroni sulla vigna, scacciare il figlio. La parabola offre certamente un motivo di riflessione, anzitutto a coloro che nella comunità ecclesiale hanno delle grandi responsabilità. Costoro possono dimenticare che è il Vangelo il punto di riferimento di ogni scelta. Non sono loro i padroni della vigna. È un pericolo che esiste oggi perché esisteva già nella Chiesa primitiva. Pietro, nella sua prima lettera, scrive agli anziani delle comunità e dice loro: «Io, anziano come voi, vi raccomando, pascete il gregge di Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non facendola da padroni, ma diventando modelli del gregge». Ma non si tratta solo delle gerarchie ecclesiastiche che devono ripensare al loro modo di vivere e di gestire la vigna del Signore. Ogni battezzato corre il pericolo di scacciare il figlio dalla vigna. Possiamo fare alcuni esempi. Se introduciamo nella vigna la mentalità che giustifica l'accumulo dei beni, come si fa nella giustizia del mondo, se noi facciamo così, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché lui parla del beati i poveri, non beati coloro che accumulano. Questa è la mentalità del mondo. Se noi la introduciamo nella vigna, scacciamo il Vangelo. Se giustifichiamo le guerre, non tutte naturalmente, solo quelle necessarie, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché Gesù non ragionava così. Se ci adeguiamo alla mentalità corrente per quanto riguarda la sessualità e dimentichiamo la proposta di famiglia, che è testimone di fedeltà e di amore incondizionato, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna per far posto a una concezione pagana della sessualità. Ecco, che cosa accade quando si scaccia il figlio il Vangelo dalla società. Dai tempi di Nietzsche, lo sappiamo, circola la famosa frase «Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso». Le conseguenze di questa uccisione sono sotto gli occhi di tutti. Tutti vediamo che cosa produce l'uomo sganciato dal Vangelo, sganciato da Cristo: mostruosità, solitudine, mancanza di senso della vita, violenze, distruzione del creato, sopraffazione e tante altre aberrazioni, alcune già in atto, altre che sono in programma. La parabola si è conclusa con la scena drammatica dell'uccisione del figlio, che è colui che è venuto ultimo a chiedere i frutti che il Signore si aspetta. Con l'uccisione del figlio è tutto finito? Hanno vinto i fittavoli e porteranno avanti loro adesso per sempre la vigna? Sentiamo come continua la parabola.
2: Gesù chiese allora ai capi dei sacerdoti e dei farisei: «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato».
3: Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.
1: Al termine della parabola, Gesù si rivolge direttamente ai suoi ascoltatori, e che sono gli anziani, i sommi sacerdoti, quindi sono i custodi della vigna, e li interpella direttamente, chiede loro: se foste voi al posto del padrone della vigna, che cosa fareste a quei fittavoli? La risposta arriva immediata e credo che sia molto simile a quella che avremmo dato noi: prenderà quei malvagi, li farà a pezzi e poi consegnerà la vigna ad altri contadini che consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù risponde: non avete letto le scritture? Non è così che Dio si comporta. Lui non fa a pezzi, non distrugge nessuno. Lui compie solo opere di amore. Che cosa farà Dio? Prenderà la pietra scartata dai costruttori e la porrà come pietra d'angolo di una nuova meravigliosa costruzione, un tempio dal quale saliranno al cielo i sacrifici, gli olocausti unici graditi a Dio, che sono le opere di amore. Intendeva dire Gesù: Dio trasformerà il maggior crimine commesso dagli uomini in un capolavoro di amore e di salvezza. La conclusione ci presenta delle immagini drammatiche che ci possono scioccare, ma sono una bella notizia, un annuncio di gioia e di speranza. Gesù è uno sconfitto. La pietra è stata scartata. E noi siamo indotti a pensare che il male abbia vinto. No, ci dice con queste immagini drammatiche: se uno cade su questa pietra perirà, se essa cadrà su qualcuno lo stritolerà. Attenti, sono immagini semitiche per dirci che l'agnello è più forte dei lupi. Colui che ha amato e ha donato la vita è più forte di coloro che gliel'hanno tolta. È quindi un annuncio di gioia, di speranza, che il male non avrà mai la meglio. Questa pietra che è stata scartata, questo agnello, è più forte dei lupi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone che sono rimaste ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto ha affermato il procuratore generale emiratino, affermando che le indagini sul caso proseguono. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Libano, dal 2 marzo, quando è iniziato l'attuale conflitto, almeno 261 bambini sono stati uccisi, mentre 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, denuncia l'UNICEF in un comunicato. A Lampedusa, la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita all'indomani della strage del 2013, quando nel naufragio nel Mediterraneo persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo intende fare delle maggiori risorse per la difesa, interventi su personale e investimenti, si legge nella relazione della Premier Meloni e del Ministro Giorgetti. E anche Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel. Il costo resta salato rispetto ad un mese medio del 2025. Famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, come Roma in testa, seguite da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

Bene, considera la cosa da questo lato. Se mentre noi siamo sul punto, sì, di scappar via di qui, o come altrimenti tu voglia dire, ci venissero incontro le leggi e la città tutta quanta, e ci si fermassero innanzi e domandassero: dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di fare? Non mediti forse con codesta azione a cui ti accingi di distruggere noi, cioè le leggi, e con noi tutta insieme la città, per quanto sta in te? O credi possa vivere tuttavia e non essere sovvertita da cima a fondo quella città in cui le sentenze pronunziate non hanno valore e anzi da privati cittadini sono fatte vane e distrutte? Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste e ad altre simili parole? Perché molte se ne potrebbero dire, massimamente se uno è oratore in difesa di quella legge che noi avremmo violata, la quale esige che le sentenze, una volta pronunziate, abbiano esecuzione. O forse risponderemo loro che la città commise contro noi ingiustizia e non sentenziò rettamente. Diremo questo o altro? Ma questo, Socrate, per Zeus. Ma supponiamo che le leggi dicessero: ma Socrate, è questo che rientrava nei nostri accordi, o non piuttosto l'impegno di rispettare i giudizi della città? Se a queste parole facessimo mostra di meravigliarci, ed esse potrebbero aggiungere: oh, invece di meravigliarti di quello che diciamo, Socrate, rispondi. Sei ben abituato a far uso di domanda e risposta. So, hai qualcosa da rimproverare a noi e alla città che ti dai da fare per la nostra rovina? Non ti abbiamo dato noi la vita, tanto per cominciare valerti di questo mezzo di domandare e di rispondere? Di dunque, che cosa hai da reclamare tu contro di noi e contro la città che stai tentando di darci la morte? E anzitutto non fummo noi che ti demmo la vita, e per mezzo nostro tuo padre prese in moglie tua madre e ti generò. Parla dunque, credi forse non siano buone leggi quelle di noi che regolano i matrimoni, e hai da rimproverare loro qualche cosa? Non ho nulla da rimproverare, risponderei io. E allora, a quelle di noi che regolano la crescita e l'educazione dei figli, onde fosti anche tu allevato e educato, hai rimproveri da fare? Che forse non facevano bene quelle di noi che sono ordinate a questo fine, prescrivendo a tuo padre che ti educasse nella musica e nella ginnastica? Bene, direi io, e sia. Ma ora che sei nato, che sei stato allevato, che sei stato educato, potresti tu dire che non sei figliolo nostro e un nostro servo, e tu e tutti quanti i tuoi progenitori? E se questo è così, pensi tu forse che ci sia un diritto da pari a pari fra te e noi, e che se alcuna cosa noi tentiamo di fare contro di te, abbia il diritto anche tu di fare altrettanto contro di noi? O forse
mentre di fronte al padre tu riconoscevi di non avere un diritto da pari a pari, e così di fronte al padrone se ne avevi uno. Il diritto, dico, se alcun male pativi da costoro, di ricambiarli con altrettanto male, e nemmeno se oltraggiato di oltraggiarli, e se percosso di percuoterli, né altro di questo genere. Ecco che invece di fronte alla patria e di fronte alle leggi questo diritto ti sarà lecito, così che se noi tentiamo di mandare a morte te, reputando che ciò sia giusto, tenterai anche tu con ogni tuo potere di mandare a morte noi che siamo le leggi e la patria. E dirai che ciò facendo operi il giusto, tu il vero e schietto zelatore della virtù, o sei così sapiente da avere dimenticato che più della madre e più del padre e più degli altri progenitori presi tutti insieme è da onorare la patria, e che ella è più di costoro venerabile e santa, e in più augusto luogo collocata da dei uomini di senno, e che la patria si deve rispettare e più del padre si deve obbedire e adorare anche nelle sue collere, e che o si deve persuadere o s'ha da fare ciò che ella ordina e soffrire se ella la legge ci ordina di soffrire con cuore silenzioso e tranquillo, e lasciarci percuotere e lasciarci incatenare se ella, la patria, vuole incatenare, o se anche ci spingesse in guerra per essere feriti o per essere uccisi. Anche questo bisognerà fare, poiché questo è il giusto, e non bisogna sottrarsi alla milizia, e non bisogna indietreggiare davanti al nemico, e non bisogna abbandonare il proprio posto, ma sempre e in guerra e nel tribunale e dovunque bisogna fare ciò che la patria e la città comandano, o almeno persuadere da che parte è il giusto. Ma a far violenza non è cosa santa, né contro la madre, né contro il padre, e molto meno ancora contro la patria. Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste parole? Che le leggi dicono il vero o no? I suoi ordini, soffrendo in silenzio, se ci impone di soffrire, si tratti di essere battuti o imprigionati, o anche di essere feriti o uccisi, e bisogna farlo. È giusto così, senza arrendersi, né ritirarsi, né lasciare la propria posizione, perché in guerra o in tribunale, dappertutto va fatto. Cosa potremmo mai replicare a questo discorso, o Critone? Che le leggi dicono la verità o no? A me sembra

0: discorso del presidente Piersanti Mattarella, seduta del 20 novembre 1979. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è sviluppato sulle mozioni e l'interpellanza va sottolineato come un contributo significativo dell'Assemblea regionale in direzione dell'esigenza di creare, attorno a questo antico male della società siciliana, una coscienza antimafia. Giorno dopo giorno sono stati fatti passi in avanti in direzione della liberazione da parte della nostra realtà isolana di questa piaga antica e terribile. Gli episodi recenti che sono stati qui ricordati, l'uccisione del giudice Terranova, quella del maresciallo di pubblica sicurezza Mancuso, la recentissima uccisione di 3 carabinieri a Catania, sono un richiamo per la verità. Non è rituale manifestare ancora una volta, da questa sede, la nostra partecipazione al dolore delle famiglie ed il senso della più piena solidarietà alle forze dell'ordine e alla magistratura. Emblematicamente colpite in questi recenti episodi dall'aggressione tracotante della organizzazione mafiosa. La gravità del fenomeno mafioso non è più esprimibile soltanto attraverso il riferimento al numero dei delitti consumati o tentati. Bisogna evitare di concentrare l'attenzione su questo fenomeno soltanto nei momenti in cui si manifesta. Si tratta di un fenomeno che deve avere come interlocutore principale lo Stato con i suoi apparati, con le sue responsabilità, con le sue incombenze. Non si può non constatare come ci sia una tendenza imitativa nei comportamenti delittuosi della delinquenza politica e della delinquenza comune organizzata. Per la verità, a tale proposito, si assiste al sorgere di spontanee manifestazioni e di prese di posizione non soltanto nelle forze politiche, ma anche delle realtà sociali della nostra regione. C'è una testimonianza di solidarietà che si leva da larghissima parte della società siciliana. La Sicilia, come ho avuto modo di dire parlando in quest'aula, al cospetto del Capo dello Stato, è divisa ancora tra rinnovamento e conservazione, ma è ampiamente protesa al rinnovamento. Io ho avuto l'onore di trasmettere ai presidenti della Camera e del Senato l'ordine del giorno votato nella seduta del 5 aprile, che chiedeva al Parlamento di discutere in tempi rapidi le conclusioni della Commissione Antimafia. Nella stessa circostanza ho richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla gravità del fenomeno. Ho reiterato personalmente questo richiamo al Presidente del Consiglio in occasione della sua visita a Palermo, nonché al Ministro degli Interni in occasione della sua visita alla nostra città, a seguito dei fatti gravissimi già citati. Credo si debba auspicare che il richiamo venuto dall'Assemblea regionale possa avere nel tempo più rapido attenzione ed essere così accolto dal Parlamento, nella capacità di identificare uno sviluppo e di proporre scelte coerenti di carattere produttivo che garantiscano una crescita economica, sociale, civile dell'isola. C'è anche la risposta essenziale all'eliminazione delle ragioni di fondo del prosperare della mafia nella nostra regione. Per queste ragioni hanno senso gli obiettivi che andiamo raggiungendo, cioè quelli della riforma amministrativa, della programmazione, dei comportamenti della regione, quello della pubblicità degli atti della pubblica amministrazione. Scelte che si muovono nel senso della novità, scelte fatte dalla Regione negli ultimi tempi in direzione di obiettivi ritenuti indispensabili per dare alla nostra Regione quel volto e quei modi per essere cioè capace avversario di questo nemico che vogliamo battere ed emarginare dalla realtà della vita siciliana. A questo proposito va ricordata la revisione dell'albo degli appaltatori, che è un fatto compiuto nella regione, proprio in attuazione della legge sugli appalti. Bisogna assieme riguardare le condizioni di vita, il tessuto economico e sociale che ha consentito da tanto, troppo tempo, il prosperare di questo triste fenomeno. Non si tratta soltanto di identificare un momento repressivo, ma un momento propositivo che riguarda la capacità di interventi di carattere economico-sociale di grande respiro da parte dello Stato e della Regione, che riguarda comportamenti capaci di eliminare, ad esempio, la disoccupazione, certamente uno dei mali che facilita il prosperare del fenomeno. Occorre trovare insieme la capacità di isolare questa realtà, combattendo qualsiasi forma di connivenza. C'è un esempio che voglio citare. Il dibattito conclusivo della commissione di indagine per la regione sarda, che si concluse, oltre che con la identificazione di misure repressive, anche con la proposta di un piano di rinascita di quella regione, che certamente costituisce un modo completo di affrontare questa realtà e di combattere il fenomeno. L'ordine del giorno indica anche un terzo quadro di operatività per combattere il fenomeno, che riguarda il modo di essere, le scelte, i comportamenti propri nella regione. Ritengo, signor Presidente, dover ribadire che questo dibattito costituisce obiettivamente un momento di crescita di quella coscienza antimafia che è indispensabile per contribuire ad isolare questo fenomeno, che può essere battuto con i momenti repressivi, ma anche con la capacità di operare scelte organiche che riguardano lo sviluppo socio-economico, oltre che con comportamenti individuali e quindi modi di essere della nostra convivenza civile e del nostro costume. Credo che il contributo dato da questo dibattito al fine di isolare questo fenomeno e di costruire una coscienza di opposizione, di resistenza e di liberazione dal fenomeno sia un fatto che fa onore a questa Assemblea e alla Regione Siciliana.
1: Campane, me frati, su cammattio, t'accuccio e t'alzo, sangue, sopra la camisa bianca, sangue. Lo cielo ammottato iettava lo mare che si asciuga in tall'odio. Frate mio amato, me frate, alza la tua anima verso i cieli, non lampo le lacrime si trasformarono in diamanti, lo spirito si votava verso lo sole, tu mucchieri e tu figlia chiancino, che Dio li perdona, non sanno che fanno, come lo Cristo in croce era me frate.

0: dal discorso di Giovanni Paolo II del 9 maggio 1993, Agrigento, Valle dei Templi. Portano sulle loro coscienze tante vittime umane. Devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: E calpestare questo diritto santissimo di Dio. Qui ci vuole civilizzare la vita nel nome di Cristo, che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

Avete ascoltato Piersanti, un uomo, oratorio dedicato a Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana, ucciso dalla mafia nel 1980. Scritto e interpretato da Ugo De Vita, registrato negli studi di Radio Vaticana, Vatican News. Cura e montaggio di Fabio Colagrande. Editing e registrazione del suono, Gabriele Di Domenico.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista e editore capoverdiano Filinte Lisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Aliou Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulare di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Chernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cherno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto Francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora, volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano, gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampate Bae incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bae è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampate Bae ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, che me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cecantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che, guardate, che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema del dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Hampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo? Resta molto da fare in questo dominio? La storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Hampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità. Solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Case della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, e ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che

0: non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
1: Sì. Oltre che la letteratura, come maestro di parole.
0: Sì.
1: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
0: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Per terminare, dando via appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius hanno invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto della capitale e gli aerei della NATO si sono levati in volo. Nella notte intanto nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. Due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. I droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota Amal Almani stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, lo ha detto il procuratore generale emiratino. Il copilota prima lavorava per la compagnia dell'Oman ma era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. È di 29 miliardi lo scostamento previsto nel documento di finanza pubblica 2027-2028, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia andranno a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e infrastrutture, si legge nella relazione del governo al Parlamento. Per la difesa si punta invece al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria, quanto affermato il Presidente della Repubblica Mattarella al termine della sua visita di Stato nel Principato di Monaco. Un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una manifestazione studentesca. Lo ha riferito oggi l'ufficio del procuratore. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì in piazza a Marsiglia, non lontano da un liceo, è diventato virale sui social network. Anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire saranno soprattutto le grandi aree metropolitane del paese, con Roma in testa, seguita da Milano e Napoli, quanto rileva l'ufficio della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza. Spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto?
1: Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?
0: Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi. A torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto.
1: Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore, fammi vivere, e osserverò le parole della tua bocca.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore.
0: Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario. Ascolta, o Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami su rupe inaccessibile. Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre. All'ombra delle tue ali troverò riparo. Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Grazia e fedeltà lo custodiscano. Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario.
2: Proteggimi, o Dio, dal terrore del nemico.
3: Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi.
4: Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente.
3: Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
4: Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli. Dicono, chi li potrà vedere?
3: Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo, e il suo cuore è un abisso.
4: Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
3: Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto.
4: Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Proteggimi, o Dio, dal terrore del nemico.
5: Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. Guidami, o Dio, sulla tua strada.
0: I tuoi precetti mi sono cari.
6: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate, bentrovati ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Oggi partiamo dagli Stati Uniti e da un'inchiesta internazionale che ha ricostruito una rete di accordi attraverso la quale l'amministrazione Trump sta deportando migliaia di persone verso paesi che non sono quelli di origine. Molti di questi accordi portano in Africa. Cercheremo di capire chi sono le persone trasferite, perché diversi governi africani hanno accettato di accogliere e quali problemi pone questo sistema sul piano dei diritti e delle convenzioni internazionali, anche perché con modalità diverse qualcosa di simile si sta progettando anche in Europa. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. Più di 25.000 persone deportate dagli Stati Uniti verso paesi diversi da quello di origine, circa 20.000 sono state trasferite in Messico, più di 5.000 sono state invece portate in aereo verso paesi dell'Africa, dell'America Latina, dei Caraibi e dell'Asia centrale. Sono i numeri del Deportation Project, un'inchiesta internazionale coordinata da Forbidden Stories, alla quale ha partecipato anche il Guardian. I giornalisti hanno ricostruito più di 100 voli verso 28 paesi. E non si tratta soltanto di persone con un provvedimento di espulsione difficili da rimpatriare. L'inchiesta documenta anche casi di persone che non potevano essere riportate nel proprio paese perché un giudice americano aveva riconosciuto il rischio di persecuzioni o di gravi conseguenze. Per rendere possibile questa politica, l'amministrazione Trump ha stretto accordi con 35 paesi, impegnando almeno 410 complessivi milioni di dollari, quasi un terzo degli accordi riguarda paesi africani. Ma perché gli Stati Uniti stanno costruendo questa rete? Perché i governi africani accettano persone che spesso non hanno alcun rapporto con i loro paesi? E soprattutto, questo modello americano anticipa, almeno nella logica, quello che alcuni governi europei stanno cercando di realizzare con i cosiddetti Return Hub? Ne parliamo con Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano ed esperto di politiche migratorie. Professor Ambrosini, buongiorno e benvenuto ad Africa Oggi.
3: Grazie a lei, grazie dell'invito, sono felice di collaborare.
2: Allora, professor Ambrosini, un'inchiesta internazionale pubblicata in questi giorni documenta più di 25.000 persone espulse dagli Stati Uniti verso paesi diversi da quello d'origine, circa 20.000 in Messico, mentre più di 5.000 sono state portate in paesi terzi, tra cui anche africani. Perché Trump lo sta facendo?
3: Perché il rimpatrio è un'operazione complicata, spesso impossibile. I paesi di origine sono riluttanti a riaccogliere i propri cittadini, anche per non mostrarsi succubi delle politiche dei potenti paesi occidentali, Stati Uniti d'America in primo luogo, e poi perché a volte non è nemmeno facile o addirittura nemmeno possibile identificare con precisione né l'identità né il paese d'origine delle persone che i governi vogliono deportare. Le persone possono, per esempio, dichiarare un paese d'origine diverso da quello reale, oppure possono in un secondo momento smentire, dire non è vero che io vengo dalla Colombia, vengo dal Venezuela. Possono dire che il loro nome o il nome che avevano dichiarato in un primo tempo non era quello vero e avanti così. Tattiche dilatorie che le deportazioni in paesi terzi tendono ad aggirare. Mentre normalmente si presume che per deportare una persona bisogna chiarire esattamente chi è e da dove viene, e poi anche i governi che dovrebbero accettarli lo esigono, con queste misure Trump risolve brutalmente questi dubbi, ecco. E dimostra efficienza agli occhi degli suoi elettori, fa vedere che la faccia feroce con cui ha vinto la campagna elettorale si traduce in politiche effettive, quindi c'è un forte motivo politico per incrementare misure di questo genere.
2: Senta, professor Ambrosini, guardando proprio al lato economico che è stato reso noto dal Guardian, per ottenere queste disponibilità dai paesi terzi, Washington avrebbe complessivamente impegnato almeno 410 milioni di dollari. Qualche esempio: al Camerun sarebbero stati promessi 30 milioni, alla Repubblica Democratica del Congo 75. Ecco, che rapporto si crea tra Stati Uniti e questi paesi africani attraverso questi accordi, e poi cosa fanno questi paesi africani con i migranti che hanno ricevuto sul loro territorio?
3: Dunque, uno dei maggiori ostacoli alle deportazioni è il costo. Oltre alle difficoltà di cui accennavo, deportare costa, e finora le misure di deportazione, a parte chi veniva negli Stati Uniti pescato subito alla frontiera del Rio Grande, rimandato indietro in pullman, con i cosiddetti pullman delle lacrime, ma fare delle deportazioni, dei trasferimenti su distanze più lunghe sono operazioni molto costose, problema che esiste anche in Italia e in Europa. Trump sta dimostrando di non badare a spese, quindi ha tagliato altri programmi di assistenza, per esempio ai minori non accompagnati, per dirottare le risorse sul finanziamento delle deportazioni. Quindi direi che dal suo punto di vista sono soldi spesi per raggiungere un obiettivo più volte proclamato. Dal punto di vista dei paesi riceventi, cioè questi paesi che accettano di collaborare, si tratta pur sempre di boccate di ossigeno. Non so se ci siano poi interessi che si infiltrano quando arrivano dei soldi, non sempre vanno per scopi di pubblica utilità, diciamo, a volte qualcuno se ne approfitta anche, quindi ci possono essere interessi non dichiarati, ma comunque boccate di ossigeno per il bilancio pubblico, e io posso immaginare anche tentativo di tenersi buono, di migliorare i rapporti con un così potente e ingombrante partner.
2: Professore, cerchiamo di capire un po' se vi sono delle differenze tra questa operazione che gli Stati Uniti sta facendo e quello che vorrebbero fare alcuni paesi europei come Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, sempre con dei paesi terzi in Africa, finanziandoli appunto per l'accoglienza di questi migranti da rimpatriare. Stiamo parlando della stessa categoria di migranti oppure i due sistemi riguardano situazioni giuridiche diverse? Glielo chiedo perché nel caso americano troviamo anche persone che non potevano essere rimandate nel proprio paese d'origine. Un giudice, ad esempio, aveva riconosciuto il rischio di persecuzioni o di gravi conseguenze. Ecco, le volevo chiedere se questa è una delle differenze o se ve ne sono altre.
3: Sì, una domanda mi sembra molto giusta. Intanto purtroppo gli hub di rimpatrio in paesi terzi, si noti l'ossimoro, rimpatrio in paesi terzi, sono entrati a far parte delle politiche dell'Unione Europea, purtroppo, con i regolamenti recentemente approvati dal Parlamento Europeo che sono una conseguenza del nuovo patto su immigrazione e asilo approvato nel 2024. Quindi purtroppo non è che sia una scoperta, è l'attuazione di una misura che era già prevista a quel livello. Per quel che possiamo capire, e lei ha colto il punto nella sua domanda, l'accezione di immigrati irregolari che adotta Trump e la sua amministrazione è molto più ampia e vorrei dire di nuovo brutale di quella che finora ha adottato l'Unione Europea. Nel caso dell'Unione Europea si tratta di persone che sono comunque state riconosciute come o immigrati irregolari o richiedenti asilo che non soddisfano le condizioni per ottenere l'asilo e quindi appartengono a gruppi ben definiti e con poche possibilità di accoglienza umanitaria ai sensi delle nostre leggi. Trump parla di immigrati irregolari anche per persone che avevano ottenuto una protezione provvisoria dall'amministrazione Biden, persone che venivano dal Venezuela, che venivano da Haiti, che venivano dall'Iran. C'è un caso di una rifugiata iraniana, mentre fanno la guerra all'Iran e dicono di voler imporre la democrazia, hanno deportato una rifugiata iraniana e così via. Quindi anche persone che in Europa probabilmente otterrebbero l'asilo o qualche forma di protezione temporanea, negli Stati Uniti, se non hanno una carta verde, uno status definito che li rende regolari, sono tutti immigrati, dal punto di vista Trump, irregolari e quindi deportabili.
2: Professor Maurizio Ambrosini, grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Abbiamo cercato di capire la logica politica di questo sistema e perché proprio l'Africa stia diventando uno dei terreni sui quali viene sperimentato. Ma resta una domanda fondamentale: fino a che punto tutto questo è compatibile con il diritto internazionale e con le garanzie riconosciute a chi fugge da persecuzioni e gravi pericoli? Per capirlo partiamo da una storia concreta. Nika ha 32 anni ed è iraniana. Era fuggita dall'Iran dopo aver partecipato alle proteste contro il regime. Negli Stati Uniti aveva ottenuto il cosiddetto withholding of removal. Un giudice aveva cioè riconosciuto che non poteva essere rimandata in Iran per il rischio di subire gravi conseguenze. Dopo oltre un anno in un centro di detenzione era dunque stata liberata e poteva lavorare e rimanere negli Stati Uniti. 10 giorni dopo è stata però nuovamente arrestata dagli agenti dello ICE. Poco tempo dopo si è ritrovata ammanettata su un aereo diretto nella Repubblica Centrafricana, un paese con il quale non aveva alcun legame. È da questo caso che partiamo con Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni internazionali e presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà Ufficio Rifugiati di Trieste. Buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie.
2: Presidente Schiavone, su quale base giuridica una persona alla quale è stata riconosciuta una protezione contro il ritorno nel proprio paese può essere nuovamente arrestata e trasferita in uno stato terzo?
4: Allora, probabilmente purtroppo dall'articolo del Guardian, pur essendo molto accurato, non riusciamo a capire come sia stato possibile questo cortocircuito, perché in apparenza, leggendo per l'appunto la vicenda, mi sentirei di dire che c'è una contraddizione insolubile fra il fatto di aver ricevuto una protezione e nello stesso tempo essere stato allontanato, perché delle due l'una, evidentemente. Probabilmente non siamo in grado di sciogliere, diciamo, questo dubbio, ma siamo in grado però di fare un'analisi più generale su cosa può avvenire anche in Europa, nel senso che l'Europa ha adottato due normative diverse che molte volte vengono confuse. La prima è la possibilità di fare accordi con paesi terzi in cui inviare persone che hanno chiesto asilo in Europa. In questo caso la domanda non viene esaminata in Europa, ma passa alla competenza del paese appunto con la quale c'è questo accordo. C'è già stato un precedente disastroso su questa ipotesi, che è quello del memorandum tra la Gran Bretagna e il Ruanda, crollato miseramente perché dichiarato appunto del tutto illegittimo dai tribunali inglesi, ecco, ai vari gradi fino all'alta corte.
2: Dottor Schiavone, scusi, sì, appunto se la interrompo, ma credo che questo caso abbia riguardato poi quello dei centri in Albania, che erano nati inizialmente con lo stesso principio, cioè quello di valutare in un paese terzo non europeo la richiesta di asilo del richiedente asilo, o mi sto sbagliando?
4: In parte sì, in parte no, perché c'è una variante appunto a questa prima ipotesi, che però non è di poco conto, e cioè quella di inviare in un paese terzo ma esaminare la domanda sotto giurisdizione propria. Nel caso delle persone portate in Albania, l'esame delle domande di asilo non spettava all'Albania, ma aspettava all'Italia.
2: D'accordo.
4: Quindi era una sorta di delocalizzazione, mentre nel caso della Gran Bretagna era una vera e propria cessione della competenza. Il caso Italia-Albania, segnalo che al momento la vicenda è sottoposta proprio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrà dare a momenti, diciamo, la sua decisione definitiva appunto sulla possibilità, diciamo, di questa delocalizzazione. C'è qualcuno che la ritiene ammissibile se ci sono determinate precauzioni, determinate procedure, staremo a vedere.
2: Sì.
4: Certo, quello che non è ammissibile è la possibilità appunto di cedere le persone a paesi terzi, nonostante il regolamento procedure dell'Unione Europea in questo momento lo preveda, grazie a un articolo introdotto, per così dire, mi verrebbe da dire nottetempo, ma insomma una sorta di blitz effettuato nel febbraio di quest'anno, che ha modificato appunto il regolamento approvato nel 2024, introducendo questa possibilità che gli Stati europei hanno annunciato come dire che vogliono perseguire, soprattutto alcuni stati come la Danimarca e l'Italia, ma nella realtà non c'è niente per il momento, e se ci dovesse essere qualcosa mi sento di sostenere con buon grado di certezza che la misura è illegittima, perché c'è un contrasto che non si è mai verificato prima nella storia europea fra questa norma, che è pur sempre appunto una norma di diritto europeo, e la Convenzione di Ginevra del 51 è lo stesso trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che prevede che le disposizioni sull'asilo devono essere conformi alla convenzione. E perché non sarebbe conforme? Perché c'è un obbligo da parte degli stati di esaminare le domande che gli vengono presentate.
5: Sì.
4: E appunto le persone non si possono cedere a terzi, si possono solo eventualmente spostare e quindi certamente passare la competenza ad altro stato se ci sono evidentissimi e gravi ragioni per le quali lo stato in questione non riesce a rispettare i suoi obblighi sull'asilo. Per esempio, lo stato è in guerra,
5: sì,
4: c'è una condizione di violenza collettiva. Faccio un esempio pratico: una domanda d'asilo presentata in Sud Sudan da un cittadino appunto di un paese terzo, il Sud Sudan potrebbe dire: io non riesco a rispettare i miei obblighi, faccio un accordo con l'Italia, e quindi l'Italia diventa il paese competente. In questo caso è nell'interesse della protezione e nell'interesse del
5: rifugiato,
4: sistema internazionale di protezione, il trasferimento è lecito, perché non è esternalizzazione ma trasferimento di competenze. Quindi probabilmente questa disposizione europea andrà incontro,
5: ecco,
4: a enormi problemi.
5: Schiavone, a questo punto rimane in piedi l'altro funzionamento, che sarebbe quello di ottenere una sorta di rimpatrio attraverso appunto il trasferimento del rimpatriando in un paese terzo. Forse questa è l'unica
4: esatto,
5: situazione,
4: esatto,
5: per cui
4: questa ipotesi
5: potrebbe
4: questa
5: funzionare.
4: Seconda,
5: sì,
4: previsione è stata anch'essa introdotta nel diritto europeo con la riforma che sta per giungere a conclusione della direttiva sui rimpatri, che diventerà nuovo regolamento rimpatri, che prevede appunto che se una persona però è espulsa, quindi il presupposto è quello che dice lei, cioè la persona non ha più un titolo di soggiorno in un paese dell'Unione, invece di essere rimandato nel paese di origine potrebbe essere rimandato in un paese terzo, purché il paese terzo non sia per lui un paese pericoloso con la garanzia che possa prenderlo. Questa possibilità è molto più controversa. Questa, il dibattito anche accademico e tra gli studiosi è molto più complicato, cioè chi sostiene che è possibile, purché lo Stato ovviamente assicuri un trattamento adeguato e poi si occupi della persona, e invece chi ritiene che non sia possibile. Io mi colloco fra questi ultimi e lo ritengo che non sia possibile. Per quale motivo? Perché il testo della legge europea che è stato approvato praticamente demanda al paese terzo l'onere di attuare a sua volta il rimpatrio verso il paese di origine.
5: Sì.
4: Fermo restando che, per carità, il paese che prende la persona potrebbe persino decidere di regolarizzarla sul proprio territorio, ma è un'ipotesi,
5: sì,
4: abbastanza bizzarra. L'ipotesi generale è che si dice: te ne occupi tu di mandarlo a casa,
5: ecco,
4: tua.
5: Grazie Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni, ufficio rifugiati di Trieste, e buon lavoro.
4: Grazie a tutti, arrivederci.
5: Dunque, secondo il nostro esperto, il limite posto dal diritto internazionale è molto netto. Un richiedente asilo non può essere semplicemente trasferito in un paese terzo perché sia quest'ultimo ad esaminare la sua domanda. La responsabilità resta in capo allo Stato nel quale la persona ha chiesto protezione. E forti limiti esistono anche per chi ha già ricevuto un provvedimento di rimpatrio. Secondo Schiavone, un trasferimento in un paese terzo potrebbe essere ipotizzabile soltanto mantenendo quella persona pienamente sotto la giurisdizione e la responsabilità dello Stato che l'ha trasferita, una soluzione che, oltre ai problemi giuridici, aprirebbe anche quello dei costi necessari per gestire strutture di questo tipo fuori dai propri confini. Ed è proprio questo il nodo che accomuna, pur nelle profonde differenze, il caso americano e il dibattito europeo. Fino a dove può arrivare l'esternalizzazione delle politiche migratorie senza esternalizzare anche diritti e responsabilità? E chiudiamo in Somalia: proroga di un anno allo stop dei finanziamenti americani alla missione africana AUSSOM, che continua a sostenere il paese nella lotta contro Al-Shabaab. Chi sarà poi il garante della sicurezza nell'area? Il punto di Michela Trevisan.
6: Nel 2027 in Somalia si giocherà una partita cruciale per il futuro della sicurezza regionale. Dopo aver annunciato lo stop ai finanziamenti a partire da gennaio 2027, gli Stati Uniti hanno concesso un altro anno di tempo prima di interrompere il loro sostegno all'UNSOS, l'ufficio di supporto logistico delle Nazioni Unite per la Somalia, che garantirebbe carburante, cibo, trasporti, evacuazioni mediche per i circa 12.000 uomini dell'AUSSOM, la missione antiterrorismo dell'Unione Africana, e per oltre 20.000 soldati e poliziotti dell'esercito somalo. L'obiettivo è sempre quello perseguito dall'amministrazione Trump fin dai primi mesi di mandato: tagliare i costi e spingere verso un modello di sicurezza non più dipendente dagli aiuti occidentali. Per la Somalia non è un affare da poco. Gli Stati Uniti coprono infatti oltre un quarto dei 500 milioni di dollari di finanziamenti annuali per l'ufficio logistico dell'ONU, una spina dorsale senza la quale le forze sul campo rischiano di rimanere paralizzate. Come sottolinea l'ultimo rapporto dell'International Crisis Group, il rinvio fa guadagnare tempo, ma non risolve il vero nodo della questione, ovvero cosa sostituirà questa complessa macchina logistica. Le forze armate somale sono indiscutibilmente cresciute, grazie anche all'addestramento e al sostegno militare fornito da solidi partner come la Turchia, ma il paese ancora non dispone di un sistema di difesa autonomo e autosufficiente in grado di colmare questo vuoto e affrontare la costante minaccia del movimento terrorista Al-Shabaab, che anzi pare rafforzarsi negli ultimi mesi, approfittando anche di crescenti tensioni politiche interne. Senza contare che già oggi anche la missione a guida africana AUSOM, perennemente sottofinanziata, appare fortemente indebolita. Il rischio, avvertono gli analisti, è che al ritiro della forza multilaterale subentri un puzzle frammentato di accordi militari bilaterali tra Mogadiscio ed altri attori esteri interessati a posizionarsi strategicamente nel Corno d'Africa. La sfida del governo somalo per il 2027 sarà dunque garantire una reale sovranità nazionale prima che l'orologio della sicurezza, già fortemente rallentato, fermi le sue lancette.
5: E con la Somalia si chiude questa puntata di Africa Oggi, grazie ai nostri ospiti Maurizio Ambrosini e Gianfranco Schiavone e grazie a Michela Trevisan per il suo contributo e per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è la produzione audio di Nigrizia, la rivista dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana.
1: Africa Oggi. Africa.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 54 minuti.
2: È sabato 3 ottobre. Se

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per far crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti, rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
4: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith McChar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscita a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera del Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Presse. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi che da anni Teheran è accusata di sostenere. A Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte ha visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sánchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
6: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sánchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe dire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
1: A Roma è arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali. Nel 2025 boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato ANAO Assomed, che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
7: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive è il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Roberto Damiate in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Pirandello. Pirandello. Un anno di novelle. Pirandello. A cura di Alfonso Veneroso.
1: Un caro saluto e benvenuti a Un anno di novelle, ciclo di lettura dei racconti di Luigi Pirandello. La novella che ascolteremo oggi si chiama La verità ed è tratta dalla raccolta intitolata L'uomo solo. Lo scrittore siciliano ci mette direttamente nel cuore di un processo ed è un processo davanti alla corte d'assise per un reato estremamente grave. Il protagonista è Saro Argento, l'imputato. Grazie al gusto del paradosso proprio di Pirandello, il corso del processo si svolgerà in maniera assolutamente imprevista e surreale. Il tema che viene trattato nel racconto è quello del tradimento coniugale, un tema estremamente ricorrente nella letteratura e nella drammaturgia dell'autore. Infatti, il tradimento non è mai trattato dal genio di Pirandello in maniera banale né superficiale, ma sempre da un punto di vista spiazzante. A volte è uno spunto di riflessione sugli impulsi dell'essere umano e sulla sua capacità di rimozione del vissuto non gradito. Questo avviene nell'opera teatrale, non si sa come. Esistono tuttavia dei racconti in cui il tradito esercita una violenza, una minaccia nei confronti di chi ha tradito. La violenza però non è mai dettata da una semplice reazione passionale. In questo non c'è nulla dello stereotipo del meridionale o del siciliano, al contrario. Quando Pirandello tratta la violenza come reazione al tradimento, vediamo che essa si fa strada all'interno di una mente o di una logica che sono spiazzanti. Luigi Pirandello ci ha anche educati a vedere uomini che, sapendo di essere traditi, riescono a vendicarsi o nei confronti dell'uomo che ha sedotto la moglie, come ne Il gioco delle parti, o nei confronti della moglie traditrice, come avviene nella Morsa. Ma la vendetta viene realizzata in maniera magistrale, attraverso un'intelligenza acuta e un'assoluta mancanza di violenza fisica, ritorcendo sul traditore o sulla traditrice la loro colpa. Saranno inevitabilmente costretti a punirsi da soli. Qualche volta il tradimento viene accettato come atto di bontà e di protezione, come nell'opera teatrale Pensaci Giacomino, che nasce anch'essa da una bellissima novella. Altre volte è considerato come un'onta, un'offesa riprovevole socialmente, che si scontra con il vero sentire di chi la subisce. Sebbene nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quando vengono scritte le novelle, l'offesa fosse considerata atroce per chi la subiva, nelle opere pirandelliane essa viene, se non accettata, almeno considerata tollerabile a certe condizioni, come vedremo. Lo scontro che avviene è quello tra l'individuo e la società. Se per la società il tradimento è uno stigma, un marchio che ferisce il tradito, per l'individuo il tradimento, se è consumato sotto determinate forme, può anche essere accettabile. Ed è questo un aspetto dirompente nelle opere di Pirandello. Nella gustosissima novella che ascolteremo oggi, il protagonista non è un raffinato intellettuale, una persona estremamente acuta che riesce a inquadrare il tradimento in una prospettiva diversa. Il suo modo di agire è quello dettato dalle regole della società, dall'opinione che gli altri si fanno degli eventi. Saro Argento è una persona estremamente semplice, un contadino, e la sua semplicità è talmente assoluta da comportare una sincerità fuori dal comune, involontariamente comica, che segnerà l'andamento del processo. È bene sottolineare che situazioni del genere, come sono rappresentate in questa novella, che sembrano frutto di pura fantasia, in determinati contesti sono assolutamente reali e sicuramente, nella Sicilia d'inizio Novecento, situazioni analoghe si devono essere verificate, non nella stessa maniera, ma in modo simile, e cioè tragiche e comiche al tempo stesso. Non vogliamo anticipare nulla della trama, abbiamo soltanto accennato al contesto. Andiamo all'ascolto di La verità.
0: Pirandello. Un anno di novelle.
1: La verità. Saro Argento, inteso Tararà, Appena introdotto nella gabbia della squallida corte d'assise, per prima cosa cavò di tasca un ampio fazzoletto rosso di cotone a fiorami gialli e lo stese accuratamente su uno dei gradini della panca per non sporcarsi sedendo l'abito delle feste di greve panno turchino. Nuovo l'abito e nuovo il fazzoletto. Seduto, volse la faccia e sorrise a tutti i contadini che gremivano dalla ringhiera in giù la parte dell'aula riservata al pubblico. L'irto grugno raschioso raso di fresco gli dava l'aspetto di uno scimmione. Gli pendevano dagli orecchi due catenaccetti d'oro. Dalla folla di tutti quei contadini si levava denso, ammorbante, un sito di stalla e di sudore, un lezzo caprino, un tanfo di bestie insafardate che accorava. Qualche donna vestita di nero, con la mantellina di panno tirata fin sopra gli orecchi, si mise a piangere perdutamente alla vista dell'imputato, il quale, invece, guardando dalla gabbia, seguitava a sorridere e ora alzava una scabra manaccia terrosa, ora piegava il collo di qua e di là, non propriamente a salutare, ma a fare a questo e a quello degli amici e compagni di lavoro un cenno di riconoscimento con una certa compiacenza. Perché per lui era quasi una festa quella, dopo tanti e tanti mesi di carcere preventivo. E s'era parato come di domenica per far buona comparsa. Povero era, tanto che non aveva potuto neanche pagarsi un avvocato e ne aveva uno d'ufficio. Ma per quello che dipendeva da lui, ecco, pulito almeno, sbarbato, pettinato e con l'abito delle feste. Dopo le prime formalità, costituita la giuria, il presidente invitò l'imputato ad alzarsi. «Come vi chiamate?» «Tararà!» «Questo è un nomignolo. E il vostro nome?» «Ah, sì, signore, Argento, Saro Argento, eccellenza, ma tutti mi conoscono per Tararà.» «Va bene. Quant'anni avete?» «Eccellenza, non lo so.» «Come non lo sapete?» Tararà si strinse nelle spalle e significò chiaramente con l'atteggiamento del volto che gli sembrava quasi una vanità, ma proprio superflua, il computo degli anni. Rispose: «Abito in campagna, eccellenza, chi ce pensa?» Risero tutti e il presidente chinò il capo a cercare nelle carte che gli stavano aperte davanti. «Siete nato nel 1873, avete dunque 39 anni.» Tararà aprì le braccia e si rimise. «Come comanda Vostra Eccellenza?» Per non provocare nuove risate, il presidente fece le altre interrogazioni rispondendo da sé ognuna. «È vero? È vero?» Infine disse: «Sedete. Ora sentirete dal signor cancelliere di che cosa siete accusato.» Il cancelliere si mise a leggere l'atto d'accusa, ma a un certo punto dovette interrompere la lettura, perché il capo dei giurati stava per venir meno a causa del gran lezzo ferino che aveva empito tutta l'aula. Bisognò dar ordine agli uscieri che fossero spalancate porte e finestre. Apparve allora lampante e incontestabile la superiorità dell'imputato di fronte a coloro che dovevano giudicarlo. Seduto su quel suo fazzolettone rosso fiammante, Tararà non avvertiva affatto quel lezzo, abituale al suo naso, e poteva sorridere. Tararà non sentiva caldo, pur vestito come era di quel greve abito di panno turchino. Tararà, infine, non aveva alcun fastidio delle mosche che facevano scattare in gesti rosi i signori giurati, il procuratore del re, il presidente, il cancelliere, gli avvocati, gli uscieri e finanche i carabinieri. Le mosche gli si posavano sulle mani, gli svolazzavano ronzanti, sonnacchiose, attorno alla faccia, gli s'attaccavano voraci sulla fronte, agli angoli della bocca e perfino a quelli degli occhi. Non le sentiva, non le cacciava e poteva seguitare a sorridere. Il giovane avvocato difensore, incaricato d'ufficio, gli aveva detto che poteva essere sicuro dell'assoluzione perché aveva ucciso la moglie di cui era provato l'adulterio. nella beata incoscienza delle bestie, non aveva neppure l'ombra del rimorso. Perché dovesse rispondere di ciò che aveva fatto, di una cosa, cioè, che non riguardava altri che lui, non capiva. Accettava l'azione della giustizia come una fatalità inovviabile. Nella vita c'era la giustizia, come per la campagna le cattive annate. E la giustizia, con tutto quell'apparato solenne di scanni maestosi, di tocchi, di toghe, di pennacchi, era per Tararà come quel nuovo grande mulino a vapore che s'era inaugurato con la gran festa l'anno avanti. Visitandone con tanti altri curiosi il macchinario, tutto quell'ingranaggio di ruote, quel congegno indiavolato di stantuffi e di pulegge, Tararà l'anno avanti, s'era sentita sorgere dentro e a mano ingrandire con lo stupore la diffidenza. Ciascuno avrebbe portato il suo grano a quel mulino. Ma chi avrebbe poi assicurato agli avventori che la farina sarebbe stata quella stessa del grano versato? Bisognava che ciascuno chiudesse gli occhi e accettasse con rassegnazione la farina che gli davano. Così, ora, con la stessa diffidenza, ma pur con la stessa rassegnazione, Tararà recava il suo caso nell'ingranaggio della giustizia. Per conto suo, sapeva che aveva spaccato la testa alla moglie con un colpo d'accetta, perché ritornato a casa fradicio e insaccherato una sera di sabato dalla campagna sotto il borgo di Montaperto, nella quale lavorava tutta la settimana da garzone, aveva trovato uno scandalo grosso nel vicolo dell'Arco di Spoto, ove abitava, sulle alture di San Gerlando. Poche ore avanti, sua moglie era stata sorpresa in flagrante adulterio insieme col cavalier Don Agatino Fiorica. La signora Donna Graziella Fiorica, moglie del cavaliere, con le dita piene d'anelli, le gote tinte d'uva turca e tutta infiocchettata come una di quelle mule che recano a suon di tamburo un carico di frumento alla chiesa, aveva guidato lei stessa in persona il delegato di pubblica sicurezza Spanò e due guardie di questura là nel vicolo dell'Arco di Spoto per la constatazione dell'adulterio. Il vicinato non aveva potuto nascondere a Tararà la sua disgrazia, perché la moglie era stata trattenuta in arresto col cavaliere tutta la notte. La mattina seguente, Tararà, appena se l'era vista ricomparire zitta zitta davanti all'uscio di strada, prima che le vicine avessero il tempo d'accorrere, le era saltato addosso con l'accetta in pugno e le aveva spaccato la testa. Chissà che cosa stava a leggere adesso il signor cancelliere. Terminata la lettura, il presidente fece alzare di nuovo l'imputato per l'interrogatorio. «Imputato Argento, avete sentito di che siete accusato?» Tararà fece un atto appena appena con la mano e col suo solito sorriso rispose: «Eccellenza, per dire la verità, non ci ho fatto caso». Il presidente allora lo redarguì con molta severità: «Siete accusato d'avere assassinato con un colpo d'accetta la mattina del 10 dicembre 1911 Rosaria Femminella, vostra moglie. Che avete a dire in vostra discolpa? Rivolgetevi ai signori giurati e parlate chiaramente e col dovuto rispetto alla giustizia». Tararà si recò una mano al petto per significare che non aveva la minima intenzione di mancare di rispetto alla giustizia. Ma tutti, ormai nell'aula, avevano disposto l'animo all'ilarità e lo guardavano col sorriso preparato in attesa ad una sua risposta. Tararà lo avvertì e rimase un pezzo sospeso e smarrito. «Su, dite, insomma!» lo esortò il presidente. «Dite ai signori giurati quel che avete da dire!» Tararà si strinse nelle spalle e disse: «Ecco, eccellenza, loro signori sono alletterati e quello che sta scritto in codeste carte loro hanno capito. Io abito in campagna, eccellenza, ma se in codeste carte sta scritto che ho ammazzato a mia moglie, è la verità. E non se ne parla più». Questa volta scoppiò a ridere senza volerlo anche il presidente. «Non se ne parla più. Aspettate e sentirete, caro, se se ne parlerà». In intendo dire eccellenza, spiegò Tararà riponendosi la mano sul petto. Intendo dire che l'ho fatto, ecco, e basta, l'ho fatto. Sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati. L'ho fatto propriamente, signori giurati, perché non ne ho potuto fare di meno. Ecco, e basta. Serietà, serietà, signori, serietà! Si mise a gridare il presidente scrollando furiosamente il campanello. Dove siamo? Qua siamo in una corte di giustizia e si tratta di giudicare un uomo che ha ucciso. Se qualcuno si attenta un'altra volta a ridere, farò sgombrare l'aula. E mi duole di dover richiamare anche i signori giurati a considerare la gravità del loro compito. Poi, rivolgendosi con fiero cipiglio all'imputato, che intendete di dire voi che non avete potuto far di meno? Tararà, sbigottito in mezzo al violento silenzio sopravvenuto, rispose:
2: intendo dire, eccellenza, che la colpa non è stata mia.
1: Ma come non è stata vostra? Il giovane avvocato incaricato d'ufficio credette a questo punto suo dovere ribellarsi contro il tono aggressivo assunto dal presidente verso il giudicabile.
3: Perdoni, signor presidente, ma così finiremmo di imbalordire questo povero uomo. Mi pare che gli abbia ragione di dire che la colpa non è stata sua, ma della moglie che lo tradiva col cavalier Fiorica, è chiaro.
1: Signor avvocato, prego, ripigliò risentito il presidente. Lasciamo parlare l'accusato. A voi, Tararà, intendete dir questo? Tararà negò prima con un gesto del capo, poi con la voce.
2: No, signore, eccellenza,
3: la colpa non è stata neanche di quella povera disgraziata.
2: La colpa è stata della signora, della moglie del signor cavalier Fiorica, che non ha voluto lasciare le cose quiete.
3: Ma che c'entrava, signor presidente, andare a fare uno scandalo così grande davanti alla porta di casa mia, che finanche il selciato della sala, signor presidente, è diventato rosso dalla vergogna a vedere un degno galantuomo. Il cavalier Fiorica, che sappiamo tutti che signore è, scovato lì, e manica di camicia, e coi calzoni in mano, signor presidente, nella tana di una sporca contadina. Dio solo sa, signor presidente, quello che siamo costretti a fare per procurarci un tozzo de pane.
1: Tararà disse queste cose con le lacrime agli occhi e nella voce, scotendo le mani innanzi al petto, con le dita intrecciate, mentre le risate scoppiavano irrefrenabili in tutta l'aula e molti anche si torcevano in convulsione. Ma pur tra le risa, il presidente colse subito al volo la nuova posizione in cui l'imputato veniva a mettersi di fronte alla legge dopo quanto aveva detto. Se ne accorse anche il giovane avvocato difensore e di scatto, vedendo crollare tutto l'edificio della sua difesa, si voltò verso la gabbia a far cenno a Tararà di fermarsi. Troppo tardi. Il presidente, tornando a scampanellare furiosamente, domandò all'imputato: «Dunque voi confessate che vi era già nota la tresca di vostra moglie col cavalier Fiorica?»
3: «Signor presidente», insorse l'avvocato difensore balzando in piedi. «Scusi, ma io così, che così è così», lo interruppe gridando il presidente. «Bisogna che io metta in chiaro questo per ora. Mi oppongo alla domanda, signor presidente. Lei non può mica opporsi, signor avvocato. L'interrogatorio lo faccio io. E io allora depongo la toga. Ma faccia il piacere, avvocato. Dice sul serio? Se l'imputato stesso confessa». «No, signore! No, signore! Non ha confessato ancora nulla, signor presidente! Ha detto soltanto che la colpa, secondo lui, è della signora Fiorica, che è andata a fare uno scandalo innanzi alla sua abitazione!» «Va bene. E può lei impedirmi adesso di domandare all'imputato se gli era nota la tresca della moglie col Fiorica?»
1: Da tutta l'aula si levarono a questo punto verso Tararà pressanti, violenti cenni di diniego. Il presidente montò su tutte le furie e minacciò di nuovo lo sgombro dell'aula.
3: «Rispondete, imputato Argento.
1: Vi era nota, sì o no, la tresca di vostra moglie?» Tararà, smarrito, combattuto,
4: guardò l'avvocato, guardò l'uditorio e alla fine «Debbo dire di no», balbettò.
5: «Ah, broccolo!» gridò un vecchio contadino dal fondo dell'aula.
3: Il giovane avvocato diede un pugno sul banco e si voltò sbuffando a sedere da un'altra parte.
5: «Dite la verità nel vostro interesse», esortò il presidente l'imputato.
2: «Eccellenza, dico la verità»,
3: riprese Tararà questa volta con tutte e due le mani sul petto.
2: «E la verità è questa, che era come se io non lo sapesse, perché la cosa... Sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati, perché la cosa, signori giurati, era tacita. E nessuno dunque poteva venirmi a sostenere in faccia che io lo sapevo. Io parlo così perché abito in campagna, signori giurati. Che può sapere un pover'uomo che butta sangue in campagna dalla mattina del lunedì alla sera del sabato? Sono disgrazie che possono capitare a tutti. Certo, se in campagna qualcuno fosse venuto a dirmi «Tararà, bada che tua moglie se la intende col cavaliere Fiorica», io non ne avrei potuto fare di meno e sarei corso a casa con l'accetta a spaccarle la testa. Ma nessuno era mai venuto a dirmelo, signor Presidente. E io, a ogni buon fine, se mi capitava qualche volta di dover ritornare al paese in mezzo della settimana, mandavo avanti qualcuno per avvertire mia moglie. Questo... per far vedere a Vostra Eccellenza che la mia intenzione era di non fare danno. L'uomo è uomo, Eccellenza, e le donne sono donne. Certo, l'uomo deve considerare la donna che l'ha nel sangue ed essere traditora, anche senza il caso che resti sola, voglio dire, col marito assente tutta la settimana. Ma la donna, da parte sua... deve considerare l'uomo e capire che l'uomo non può farsi beccare la faccia dalla gente, eccellenza. Certe ingiurie. Sì, eccellenza, io mi rivolgo ai signori giurati. Certe ingiurie, signori giurati, altro che beccare, tagliano la faccia all'uomo e l'uomo non le può sopportare. Ora io, padroni miei, sono sicuro che quella disgraziata avrebbe avuto sempre per me questa considerazione. E tant'è vero che io non le avevo mai torto un capello. Tutto il vicinato può venire a testimoniare. Che c'ho da fare io, signori giurati, se poi quella benedetta signora, all'improvviso... Ecco, signor Presidente, Vostra Eccellenza dovrebbe farla venire qua, questa signora, di fronte a me, che saprei parlarci io... Non c'è peggio. Mi rivolgo a voi, signore giurate, non c'è peggio delle donne cementose. Se suo marito, direi a questa signora, avendola davanti, se suo marito si fosse messo con una zitella, voi signoria poteva prendere il gusto di fare questo scandalo, che non avrebbe portato nessuna conseguenza, perché non ci sarebbe stato un marito di mezzo. Ma con quale diritto, eh? Oh, signoria, è venuta a inquietare me. Che mi sono stato sempre quieto, che non c'entravo né punto né poco, che non avevo voluto mai né vedere né sentire nulla, quieto, signori giurati, ad affannarmi il pane in campagna con la zappa in mano dalla mattina alla sera. O signoria scherza, le direi, se l'avesse qua davanti, questa signora... Che cosa è stato lo scandalo per voi, signoria? Niente, uno scherzo. Dopo due giorni ha rifatto pace col marito. Ma non ha pensato, oh signoria, che c'era un altro uomo di mezzo e che quest'uomo non poteva lasciarsi beccare la faccia dal prossimo e che doveva far l'uomo? Se vostra signoria fosse venuta da me prima ad avvertirmi, io le avrei detto: «Lasci andare, signorina, uomini siamo, e l'uomo, se sa, è cacciatore. Può aversi a male, vossignoria, ad una sporca contadina. Il cavaliere con lei mangia sempre pane fino, francese. Lo compatisca se di tanto in tanto gli fa gola un tozzo di pane di casa, nero e duro.
3: Così le avrei detto, signor Presidente, e forse non sarebbe accaduto nulla di quello che purtroppo, non per colpa mia, ma per colpa di questa benedetta signora, è accaduto.
1: Il Presidente troncò con una nuova e più lunga scampanellata i commenti, le risa, le svariate esclamazioni che seguirono per tutta l'aula la confessione fervorosa di Tararà.
3: «Questa dunque è la vostra tesi?» domandò poi all'imputato.
1: Tararà, stanco, anelante, negò col capo.
2: «No, signore,
3: che tesi? Questa è la verità!» Signor Presidente!
1: E in grazia della verità, così candidamente confessata, Tararà fu condannato a 13 anni di reclusione.
0: Pirandello. Un anno di novelle.
1: Abbiamo ascoltato come Saro Argento sia assolutamente sincero, disarmante e spiazzante nella sua confessione, e lo sia per tutti, per l'uditorio e i giurati, per il magistrato che lo deve giudicare e persino per il suo avvocato. La sincerità di Saro, quasi animalesca, scatena le risa nonostante il tema sia profondamente tragico. Ed è tragico non solo per la violenza, ma anche perché mette a nudo l'assurdità delle convenzioni sociali. Ma qui non è la violenza esplosiva ad agire, è una logica. Ed è molto importante che questa particolare logica delle convenzioni sociali venga sviluppata da Pirandello non solo nella novella La Verità, ma anche in un'altra novella, che si intitola Certi Obblighi, in cui il tradito, che è sempre una persona del popolo, semplice ma dotata di un abbozzo di logica e di pensiero, si sente obbligato dalle convenzioni sociali a compiere vendetta. Di fronte alla scoperta di chi ha realmente sedotto la moglie, un signore importante, si inchina, rendendo colpevole la moglie e non l'uomo che l'ha sedotta, il quale va anzi protetto. Notiamo quindi come le gerarchie sociali impongano uno stato di fatto in cui il tradimento è tollerato, a volte consentito, a volte coperto. Dall'incontro di queste due novelle nascerà uno dei capolavori assoluti di Pirandello, l'opera teatrale Il berretto a sonagli. Qui Ciampa, il tradito, non è più un uomo del popolo, ma viene trasformato da Luigi Pirandello in una persona umile, uno scrivano, ma dall'intelligenza straordinaria. Alcuni dei personaggi avranno gli stessi nomi della novella La Verità. La signora Fiorica, per esempio, è la moglie dell'uomo che ha sedotto la moglie di Ciampa. Di fronte alle pungenti illazioni della signora Fiorica, che ritiene che Ciampa sia perfettamente a conoscenza del fatto che il marito di lei abbia una tresca con la moglie di lui, Ciampa reagisce particolarmente, perché questa larvata accusa gli dà la possibilità di rispondere per le rime e soprattutto di esprimere un'analisi del comportamento umano che lo porterà a teorizzare l'esistenza di tre corde nella nostra testa: la corda civile, la corda seria e la corda pazza. Tre diverse modalità di relazione che vengono utilizzate dagli esseri umani nei diversi contesti. Il personaggio di Ciampa non ammette nulla, ma mette in guardia la signora Fiorica sul fatto che ci sia qualcosa di più importante, anzi di molto più importante dei tradimenti, che è il rispetto sociale. Come il semplice Saro Argento ha esplicitato nella novella che abbiamo appena ascoltato, l'intelligentissimo Ciampa lo esprime attraverso il celebre monologo dei pupi, nel quale afferma che siamo tutti pupi. Il pupo rappresenta la nostra immagine che vogliamo sia rispettata dagli altri, anche se in realtà, magari, noi non abbiamo una buona opinione di noi stessi. E ottenere il rispetto del pupo che crediamo di essere è qualcosa che ci pacifica e ci rasserena. L'argomentazione di Ciampa è geniale e ironica nei confronti degli esseri umani e della loro stupidità. Quando alla fine dell'opera la signora Fiorica, come avviene nella novella appena ascoltata, fa scoppiare lo scandalo e Ciampa si trova scoperto, sente Ciampa di dover uccidere il signor Fiorica dopo aver fatto capire con dolore alla signora, parlando in generale e non di sé, come sia anche possibile che un uomo anziano come lui accetti perfino il tradimento di una moglie giovane e bella, purché tutto avvenga nei modi giusti e non si sappia in giro. Ma adesso non sarà più possibile, essendo il fatto divenuto noto. Dichiara quindi che sarà costretto a uccidere senza pietà il signor Fiorica per vendicare il proprio onore. Fino a quando una soluzione geniale che illumina la mente di Ciampa riuscirà a ristabilire il rispetto di tutti i pupi che i personaggi rappresentano e a concludere con grande serenità questa commedia che, lo ripetiamo, è uno dei capolavori di Pirandello. E tutto nasce in bozza proprio nella novella di oggi. Grazie dell'ascolto e alla prossima puntata.
0: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso.
6: Il grillo parlante ha testimoniato.
7: È innocente Pinocchio,
6: generando lo stupore di

0: stesso tribunale.
1: Assolto.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È sabato 3 ottobre.
4: Sono le 13:50.
5: Cosa ci fa?

0: siamo mai lasciati. Laudetur Jesus Christus.
1: Il Papa, l'unità è un elemento essenziale per la credibilità della testimonianza. Ancora manifestazione di studenti in Francia, da lunedì oltre 5.000 persone arrestate. Dal G7 100 milioni di barili di petrolio per calmierare il prezzo del greggio, a rischio comunque la crescita dell'inflazione in tutto il mondo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. L'unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli, un elemento essenziale per la credibilità della nostra testimonianza. Così il Papa questa mattina alla comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, ricevuta in udienza il servizio di Deborah Donnini.
2: Il Papa, nell'incontro con la comunità del Pontificio Collegio Teutonico, ricorda il ruolo fondamentale che ha oggi il Collegio.
3: Anche oggi il Collegio Sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione, in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale, per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo.
2: Sottolinea poi che quando l'attività del clero era stata notevolmente ostacolata, se non resa del tutto impossibile, a causa delle misure di politica ecclesiastica del Kulturkampf nell'impero tedesco, il collegio divenne un luogo di rifugio e di studio per i sacerdoti provenienti dall'area di lingua tedesca, trasformandosi poi sempre più in un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane.
1: Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chietobasto presentata da Monsignor Bruno Forte. Al suo posto ha nominato il cardinale francescano Mauro Gambetti, finora vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Voltiamo pagina perché proseguono le manifestazioni studentesche in Francia. Da lunedì oltre 5.000 persone sono state arrestate. Una coalizione di sindacati nazionali dell'istruzione ha invitato gli studenti e il personale scolastico a partecipare alla giornata di mobilitazione di martedì anche attraverso lo sciopero. I particolari da Silvia Giovarrosa.
4: Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Nunez, solo venerdì sono stati almeno 1.700 gli arresti, 753 gli esercizi commerciali coinvolti nelle violenze, con lancio di oggetti e aggressioni contro le forze dell'ordine e a semplici cittadini. Secondo le ultime stime delle regioni dell'Île-de-France, Grand-Est e Alverno-Rhône-Alpes, responsabili della gestione degli edifici e del personale degli istituti superiori hanno denunciato danni per diversi milioni di euro. A Metz, un edificio scolastico è stato dato alle fiamme. Le indagini non escludono un collegamento con i movimenti di protesta. Alcuni sindacati di settore hanno invitato anche il personale scolastico ad unirsi alle manifestazioni del prossimo 6 ottobre insieme con l'Associazione Studentesca delle Scuole Superiori, che chiede di proseguire la mobilitazione. In questo contesto, proprio ieri, il governo Le Cornu ha presentato una finanziaria con una stretta della spesa pubblica pari a 54 miliardi di euro. Da giorni si mobilitano anche i sindacati dei lavoratori contro l'inflazione e il caro carburante. Il 17 ottobre in programma una protesta nazionale.
1: Il leader del G7 ieri hanno approvato il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi nei prossimi 4 mesi. Il presidente francese Macron ha auspicato che tutto questo possa far innescare un calo dei prezzi sui mercati mondiali. Il caro energia infatti alimenta anche l'impennata dell'inflazione. Marco Guerra ha sentito Ettore Greco, direttore programma Geoeconomia dell'Istituto Affari Internazionali.
5: Quello che stiamo vedendo è soprattutto uno shock dell'offerta di combustibile. Questo rilascio di una parte delle riserve, anche consistente, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni, serve proprio a mitigare gli effetti di questo shock, aumentando naturalmente l'offerta di combustibile sul mercato. È importante che sia stata una risposta coordinata presa a livello di G7 per raffreddare i mercati, perché è un segnale appunto ai mercati, che hanno infatti subito reagito in modo rilevante e positivo.
6: In tutta l'Europa il carovita sta suscitando proteste, diciamo che sta diventando una questione questione politica, quella del costo dell'energia e del caro vita.
5: È un'emergenza mondiale, intanto va sottolineato, perché proteste si sono avute anche più pesanti in vari paesi del mondo, perché soprattutto in Indonesia, in Egitto, eccetera. Adesso le stiamo vedendo anche in Europa, e quindi c'è un pericolo generale di instabilità finanziaria.
1: E poco fa l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che sono stati già rilasciati 325 milioni di barili a fronte dei 400 milioni di barili promessi a marzo. 5 persone sono morte in un attacco aereo attribuito a Israele che nelle scorse ore ha colpito Gaza City, lo riportano media palestinesi che citano una fonte della sicurezza israeliana. Morte anche 2 donne cristiane, cordoglio del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. L'emittente di Stato libanese NNA ha riferito inoltre che Israele ha provocato esplosioni massicce, reiterate e potenti nella località di Mansouri, nel sud del paese, facendo tremare gli edifici nella città di Tiro. Ci spostiamo in Africa e più precisamente in Etiopia, dove i ribelli della regione del Tigray nella parte nord del paese stanno abbandonando il capoluogo Makalè. Dopo giorni di scontri avanzano ora le forze governative che hanno appena rivendicato la riconquista dell'aeroporto. Per capire che cosa sta succedendo, ascoltiamo l'africanista Matteo Giusti, appena rientrato dall'Etiopia.
7: Si tratta di una regione importante storicamente, qui c'è una delle tribù, i tigrini, più importanti anche politicamente per la storia dell'Etiopia, perché hanno sempre fatto parte dei governi etiopi dall'indipendenza. Si tratta di un popolo complicato, perché è un popolo molto orgoglioso, con una grande storia, e negli anni, da quando ha preso il potere l'attuale primo ministro Abiy Ahmed, che è di etnia Oromo, tutti i tigrini sono stati esclusi dai posti di potere. Questo ha scatenato una vera e propria guerra civile dal 2020 al 2022, con le milizie locali del Partito Popolare di Liberazione del Tigray. Tutti i partiti politici più importanti etiopi hanno delle milizie armate, hanno combattuto il governo federale di Addis Abeba. La guerra del 2022 è finita con l'accordo di Pretoria in Sudafrica, ma è sempre stata una pace molto fragile. Alcuni giorni fa la pace è finita e le milizie tigrine hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale Makalè e di tutti gli aeroporti della regione.
1: Rendi i nostri cuori capaci di empatia finché non restiamo mai indifferenti al grido di chi soffre. Con questa preghiera si è conclusa a Porta d'Europa, a Lampedusa, la marcia in memoria delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e di tutte le morti in mare. La rotta centrale del Mediterraneo continua a rimanere la più battuta dei migranti, così ci ha detto Giorgia Papavero, ricercatrice dell'Istituto ISMO.
8: La rotta del Mediterraneo centrale, che è quella che porta in Italia per intenderci, quindi dalla Libia, dalla Tunisia, eccetera, le partenze da lì, resta la rotta più pericolosa. Diciamo che la Spagna in questi anni sicuramente ha avuto un flusso più importante di arrivi in situazioni tragiche, dalle isole Canarie quasi 6.000, in Italia 22.000, in Grecia 30.000, quindi insomma gli arrivi sono sempre importanti.
1: Arte e Chiesa, un dialogo che si rinnova. Il Papa ha ricevuto ieri artisti e curatori che negli ultimi anni hanno collaborato con il Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 1 ottobre al Macro di Roma la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Fabio Colagrande.
9: Dubbio, pensiero, capacità di interrogare la realtà. È qui che l'arte può difendere la propria specificità nell'era dell'intelligenza artificiale. Ne è convinta Cristiana Perrella, direttrice artistica del Museo Macro, tra i curatori d'arte ricevuti da Leone XIV il 2 ottobre. Un incontro che conferma, spiega, un rapporto tra Chiesa e arte contemporanea costruito negli anni e rilanciato anche dalla recente presentazione del catalogo del Padiglione Vaticano alla Biennale.
10: Il Papa ha parlato dell'arte come di un diverso motore di ricerca che non procede attraverso l'indicizzazione ma attraverso l'interrogazione, e quindi proprio mettendo al centro il ruolo del dubbio, del pensiero, dello scarto come caratteristica prettamente umana che nessuna tecnologia può sostituire.
9: E in questo dialogo, sottolinea Perrella, la Chiesa offre agli artisti una committenza di grande visione e di grande libertà, uno spazio nel quale anche il dubbio e l'errore possono
11: si
9: diventare.
11: Si sono tenuti qualche giorno fa. Tra i premiati anche Taylor Swift, che abbiamo ascoltato la numero 6 in discesa nella chart di Billboard, ma la vera trionfatrice di quella serata è stata Madonna con 7 statuette, nuovo primato anche di Taylor Swift. Intanto parliamo di Madonna, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata con 7 premi, tra cui artista dell'anno, Best Dance per Confession 2, Best migliore collaborazione, ecco diciamolo in italiano che è meglio, con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter, tra gli altri premi. E voi direte: Taylor Swift che ci azzecca? Sì, perché Taylor Swift è rimasta comunque in pista con un premio, è andato il premio forse più importante della notte, il video dell'anno per The Fate of Ophelia, quindi è la quinta volta che la cantante conquista questa categoria, allungando così il passo e il proprio record personale. La Swift ha dedicato il riconoscimento alla figura di Dolly Parton, definendola sul palco la showgirl per eccellenza. Dolly Parton che ci ha lasciato da poco, ovviamente. Per la Swift è arrivato anche il premio per la Best Direction grazie a Opalite, un altro singolo di successo dall'ultimo album, ma la serata le ha riservato soprattutto un riconoscimento inedito. Infatti un altro premio, è stata la prima artista a ricevere l'MTV Video Music Awards per l'artista, consegnato da Dakota Johnson per il suo lavoro dietro la macchina da presa e anche nella costruzione visiva dei suoi videoclip, che dobbiamo dire la verità sono sempre molto curati e interessanti. Abbandoniamo, lasciamo Taylor Swift nella chart di Billboard alla 6 in discesa, numero 5 in salita Tame Impala, continua il successo di Dracula, la numero 4 è per Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

Le tre posizioni di classifica che abbiamo scelto questa settimana nella chart di Billboard ai vertici ci presentano tre donne straordinarie. Un'altra l'abbiamo lasciata e appena ascoltata, ovvero Ariana Grande con la sua canzone I That I Made You Love Me, al numero 4 in salita. Numero 3 per Morgan Wallen, che sale con Been By Now, mentre la numero 1 è stabile ancora una volta. Sono tantissime le settimane di permanenza in questa classifica di Billboard, ben 48 settimane per Ella Langley, ed è stabile alla numero 1 con Choosing Texas. Quindi direi di ascoltare la posizione numero 2, occupata da questa giovanissima stella internazionale che è Stella Lefty, per l'appunto stella di nome e di fatto. Ha iniziato a scrivere i suoi primi brani fin dalla prima infanzia, si è diplomata in una scuola teatrale, ha frequentato l'università per studiare sanità pubblica, quindi dal teatro è passata alla sanità, non so con quale criterio, ma insomma si è appassionata anche in questo settore, senza alcun progetto di fare nulla nella musica. E mentre studiava all'estero ad Amsterdam, durante un periodo un po' difficile della sua vita, ha iniziato a condividere le sue prime composizioni musicali sui social. Da lì ha consolidato la sua presenza sui social media, ha conseguito la laurea nel 2024 e ha iniziato a pubblicare musica in modo indipendente con lo pseudonimo di Stella Lefty. Lei in realtà si chiama Stella Leftrosky, quindi è praticamente un cognome un po' particolare, ecco, diciamo così. Boston è la sua canzone che l'ha lanciata nel panorama della musica internazionale. Lei è Stella Lefty, alla numero 2 stabile della chart di Billboard 800. On a chain.

0: la musica.
1: Buon pomeriggio, questa è la musica delle classifiche del weekend, appuntamento riassuntivo della settimana. Poi vi ricordo che durante la settimana dalle 14 alle 15 parleremo anche di cinema e di libri con i dati in tempo reale dal mondo editoriale italiano e anche dal box office italiano grazie ai dati Cinetel. Ma ritorniamo alla musica con la Chart Italia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa e parliamo di queste prime 10 posizioni delle canzoni di casa nostra, quelle più ascoltate negli ultimi 7 giorni, e iniziando proprio dalla numero 10 dove in discesa Alfa con Gigi D'Alessio, la loro Genova e Napoli. Numero 9 scende anche Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. La numero 8 l'ascoltiamo subito, loro sono Giulia e Bresh con Serenamente, posizione stabile.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

collaborazioni importanti, featuring pazzeschi all'interno dell'ultimo album da produttore di Giuli, produttore musicale molto amico di Olly. Ricorderete questa coppia, no? Che ha trionfato anche due Sanremo fa con la canzone appunto vincitrice di Olly. Serenamente in questo caso è Bresh insieme a Giuli ad essere protagonista della numero 8 questa settimana in posizione stabile. Questo è il riassunto della Chart Italia all'interno delle classifiche del weekend. Buon fine settimana, scriveteci a diretta@radioinblu.it anche per farci sapere se siete fan di Annalisa e Madame o Madame e Annalisa insieme, perché hanno creato questa canzone insieme. Già Annalisa l'aveva scritta e musicata e in questo caso si è aggiunto anche quel tocco in più particolare della voce di Madame con Amica, numero 7, nuova entrata, ma non è la più alta della Chart Italia degli ultimi 7 giorni. La numero 6 invece per Elisa, stabile con Kintsugi. La numero 5 è in salita questa settimana, Ernia con Dedica. Numero 4 per Marrakesh e Gue insieme per Casini. Ed entriamo ufficialmente nei magnifici 3 degli italiani più ascoltati. Al numero 3 in discesa c'è Saif con Parlar d'amore. Che bello!

Siamo nella zona del podio della Chart Italia di questa settimana, che vi abbiamo raccontato, ve lo ricordo, nell'appuntamento con le classifiche qui su Blu 2000 tutti i giorni dalle 14 alle 15 e in questa versione riassuntiva del weekend, tutti i sabati e le domeniche insieme, ovviamente in quest'ora bella, piena, ricca di musica, bella da riascoltare. Numero 3 in discesa, Parlare d'amore. Alla numero 2 abbiamo la più alta nuova entrata in assoluto, che ascolteremo più tardi, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini, e andiamo direttamente alla 1, dove sono in salita Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli altri protagonisti ci sarà anche Fabri Fibra, Giulia May e tantissimi altri dal 20 al 24 ottobre prossimi a Sanremo. Vi dice qualcosa Premio Tenco 2026? Ecco, anche quest'anno ritorna lo spazio al rock d'autore, alle nuove generazioni, giovani, intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, futuro della musica dal vivo, e anche il giusto spazio sarà dato al rock per l'appunto d'autore. Sono questi alcuni degli ingredienti della nuova edizione del Premio Tenco, che è stato annunciato in programma a Sanremo dal 20 al 24 ottobre. Tra gli ospiti anche Fabri Fibra, numero 1 questa settimana con Goya, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: classifiche del weekend.
1: Ce ne sono tante di nuove entrate questa settimana e quindi abbiamo lasciato appena la chart Italia con la numero uno di Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Adesso apriamo ufficialmente la nostra chart, quella di Blue 2000, che ogni settimana vi propone le nostre canzoni più programmate, quelle che anche preferite. Ringraziamo ad esempio la nostra amica Nadia che ci ha appena scritto dicendo che Fabri Fibra è uno dei suoi artisti preferiti. Nadia, anche uno dei nostri, ecco, se ti può consolare e anche confermare questo tuo gradimento. Grazie, continuate a scriverci davvero, buon weekend insieme al ritmo di musica anche di new entry. In questo caso vi facciamo ascoltare la più alta nuova entrata della settimana tra le tre che vi abbiamo raccontato durante questi giorni alle classifiche, ovvero la numero 11, Olivia Rodrigo, e iniziamo subito con la sua Stupid Song. New York City.

E vi abbiamo fatto ascoltare la più alta nuova entrata alla 11 della classifica ufficiale, la chart di In Blue 2000 dei più programmati, ed era Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song. Al numero 10 abbiamo Sombre con My Body Is Not Ready in discesa, mentre alla numero 9 Sienna Spyro ex New Entry con Great Expectation continua a salire questa settimana. La numero 8 occupata anche in questo caso da Goya, Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari in discesa, mentre la numero 7 l'ascoltiamo e ci scateniamo a questo punto con i Rolling Stones e la loro Jealous Lover.

Grandi leoni da palco, questi ottantenni che non ci deludono mai davvero anche con il loro nuovo album. Questo è uno dei singoli contenuti, Jealous Lover, in discesa alla numero 7 nella chart di Blue 2000 The Rolling Stones. Noi continuiamo a salire, numero 6 Saif, l'abbiamo ascoltato prima con la sua Parlar d'amore insieme a Bresh. La numero 5 è in salita Lisa con Kintsugi, l'ascolteremo più tardi. Alla numero 4 e salgono ancora e continua questo successo della canzone estiva di Emma con Fabri Fibra, la loro antidroga tra i più programmati dell'ultima settimana qui su In Blue 2000. La numero 3 sale anche in questo caso la canzone di Ernia, Dedica, mentre la numero 2 salgono, beh, loro sono veramente un incontro generazionale fatto e finito e anche molto riuscito a dire il vero, Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Alfa tra l'altro ha stregato proprio il pubblico dell'Arena di Verona qualche giorno fa prima del concerto, e il cantautore ha raccontato che sta cercando sempre più di andare verso la direzione funky. Credo che la mia musica, ha detto Alfa, stia bene con quel mondo sonoro. Omaggio a Genova anche con Sapore di Sale, ovviamente la sua città, di Gino Paoli. Dopo aver svelato l'arrivo del nuovo album tempo al tempo durante questa serata magica, Alfa ha presentato l'inedito Eri solo da incontrare, ed è stata anche annunciata quanta roba che ha fatto durante questa serata all'Arena di Verona. Alfa si è dato da fare davvero anche questa tournée nei palazzetti con 5 date il prossimo anno, appunto nel 2027, e poi ne parleremo ampiamente. In questo caso il duetto al numero 2 in salita nella chart di In Blue 2000, Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio. Una

0: niente ci dividerà.
1: Molto spesso ci capita di avere una top 3 piena di canzoni italiane. Questo è il caso con Ernia numero 3 nella chart di Blu 2000. Numero 2 Alfa, Gigi D'Alessio, appena ascoltati, con Genova e Napoli in salita nella nostra classifica dei più programmati. Però questa settimana vi stupiamo, perché la canzone più programmata è internazionale ed è di una donna che insomma ha realizzato i suoi sogni davvero in questo 2026. Parliamo di Olivia Dean, che tra l'altro nel 2021 è stata nominata da Amazon Music artista rivoluzionaria dell'anno e ha registrato una versione esclusiva di The Christmas Song di Nat King Cole per la lineup di Christmas Originals 2021, canzone che è già disponibile ovviamente su Amazon Music da tempo e che potete anche recuperare, perché no, in questo weekend. A giugno poi 2023 è iniziato il suo primo tour ufficiale in Europa e in America per l'arrivo del suo album Mercy, promosso dal singolo Dive. Insomma, da lì ne ha fatta di strada Olivia Dean, che conquista la vetta della chart di Blu 2000 questa settimana, numero uno in salita con Baby Steps.

0: La musica.
1: Sì, è proprio la musica la protagonista del weekend di Blue 2000 in quest'ora insieme sabato e domenica per riassumere le classifiche della settimana che vanno in onda, ve lo ricordo, dalle 14 alle 15 anche con i libri e cinema che nel weekend non trattiamo più perché i dati ovviamente non sono aggiornati, li aggiorniamo settimanalmente nell'appuntamento quotidiano e quindi ci dedichiamo solo alle belle canzoni che abbiamo ascoltato in tutte le classifiche musicali di questi 5 giorni che ci siamo lasciati alle spalle e siamo arrivati alla classifica di Air One che come al solito è la classifica più aggiornata, nel senso che quella che rilascia i dati proprio nella giornata di venerdì e quindi vediamo cos'è cambiato nell'ascolto dei brani più ascoltati appunto in radio preferiti nel nostro paese. Iniziando dalla numero 10 dove è in discesa Annalisa con Madame, la canzone si intitola Amica, mentre al numero 9 stabile Sombre, questa è My Body Isn't Ready.

canzone che io adoro, questa di Sombre, sapete, non è un mistero, è stata anche alla numero 1 della chart di Blue 2000, My Body's Ready, alla numero 9 nella classifica di Air One, Airplay radiofonico nazionale degli ultimi 7 giorni. Anche in questo caso incontriamo il successo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questa volta in discesa alla numero 8. Numero 7 scendono anche Marrakesh con Guè, la loro Casini, mentre al numero 6 sale Elisa, questa è Kintsugi.

0: musica.
1: Ci sono tante novità, soprattutto sulle prime posizioni, che vi raccontiamo subito. Numero 6 in salita, Elisa con Kintsugi. Sale anche il nuovo di Miley Cyrus con Best Persuaded al numero 5, mentre al numero 4 è stabile rispetto alla scorsa settimana il nuovo di Cesare Cremonini dal titolo Paparazzi. E il 24 novembre il Cesare Nazionale darà il via alla tournée nei palazzetti. L'abbiamo già anticipato qualche giorno fa all'interno delle parole di Blu 2000. Sono previsti concerti alla Pala Prometeo di Ancona, all'Unipol Arena di Bologna, all'Inalpi Arena di Torino e all'Unipol Forum di Milano. Molte date sono già esaurite e ha registrato anche il sold out di 4 date all'Unipol Arena per l'appunto. E ricordiamo che Cesare ha pubblicato questo nuovo atteso prodotto e pubblicherà poi tutto l'album il prossimo 23 ottobre dal titolo Amateur. Questo è il singolo di lancio che ha fatto anche abbastanza discutere, sia per la musica ma anche per il testo, quindi riascoltiamolo volentieri. Nella chart di Air One è stabile alla 4 Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: di più.
1: Sempre più vicino al top 3 della settimana dei brani più ascoltati in radio, airplay radiofonico nazionale. Al numero 4 Cesare Cremonini con Paparazzi. Alla 3 scende Madonna con Danceteria, Madonna che ha conquistato i Video Music Awards, di cui abbiamo ovviamente ampiamente parlato all'inizio. Numero 2 risalgono Peggy Q e Ayra Starr con questo successo molto divertente e anche ballabile dal titolo Woman. Mentre la nuova numero 1 della settimana è di un rapper che si è appena sposato. Ne abbiamo parlato in settimana e vi ricorderete anche questo matrimonio 19 settembre scorso tra le fascinose colline del Piemonte. Il rapper e la modella influencer si sono detti sì, tra gli invitati anche il suo amico Orcomi, che li ha fatti conoscere tra l'altro, Kid Yugi e Tedua, una coppia che si era fidanzata nel 2019 e nel 2025 ha accolto la figlia Sveva. Parliamo di Ernia e Valentina Cabassi che si sono sposati lontano dai riflettori, appunto immersi nei vigneti delle colline del Piemonte, questa cornice romantica con botti di legno e sedie a fare da contorno, e il matrimonio è stato diciamo celebrato, ufficiato da Jake La Furia, altro amico importante nella vita e anche nella carriera dello stesso Ernia. Non ci resta che ascoltarlo proprio in classifica, in vetta questa settimana sale la sua bella canzone, la sua bella dedica a Milano, dal titolo per l'appunto Dedica. La canzone numero uno della settimana della classifica di Air One è appunto Dedica di Ernia. Con questa io vi saluto e vi auguro buon weekend.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il ministro degli esteri russo torna ad esortare diplomatici e stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota omanita del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi.
2: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smit Machar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La Corea del Nord afferma di aver condotto un test di un missile strategico a raggio intermedio con intelligenza artificiale integrata. Il missile è in grado di cambiare la traiettoria di volo a bassa quota ed è stata integrata la AI, affermato in una dichiarazione Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, poche ore dopo che Seul aveva denunciato il lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Uno studente universitario di 21 anni è stato arrestato per detenzione di materiale con istruzioni su preparazione e uso di congegni bellici con finalità di terrorismo e per detenzione di armi clandestine. Il giovane ha precedenti per truffa e porto d'armi illegale. L'arresto è scattato in flagranza dopo una perquisizione disposta dalla procura di Salerno. Tennis: Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro incalzato da Zverev l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto.
3: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terra di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi. Ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano, con lui indagheremo i misteri de Il mio migliore amico è un fantasma. Una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna, e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: È per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile. Torna alla biblioteca dei ragazzi. Sergio Livotti, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile. I bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro, edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
1: allora,
0: qualcosa, Sergio.
1: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto grande fortuna, perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un altro libro su questo. In realtà in mente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
0: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
1: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece incontrare gli altri e la felicità è proprio nello scoprire le diversità. Noi siamo capaci a viaggiare, abbiamo sempre voglia di andare a vedere paesi nuovi, però non abbiamo a volte voglia di confrontarci con persone nuove, no? Abbiamo un po' questo limite, in realtà poi questo dà tanta gioia.
0: Sì, come no, infatti poi è noioso alla fine, se siamo tutti uguali, parliamo delle stesse cose, facciamo le stesse cose, che gusto c'è?
1: Sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale, e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità, e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre di arrivare.
0: Sergio, io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose, ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
1: Esatto, vedi, io parlo
0: 4 per giocare a carte,
1: di matematica.
0: Ma certo, c'è tanta matematica. nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente come nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più. Cioè, una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa e ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune, in realtà, sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no, e che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto. Cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, Troppi Roberti, Terre di Mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a te.

0: Il prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tutti trovi bene, così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro, che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque come è nato il
1: progetto.
0: Guarda,
1: diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e ai bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. Quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto quasi fosse un calendario, nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto,
0: a disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni, sì. Vai tu a memoria.
1: Beh, guarda, li so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti, sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti i verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo e alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante,
0: certo,
1: che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo, quindi è stato un processo un po' non a senso unico ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole. Per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo.
0: Lo capisco,
1: molto tempo.
0: Per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio, quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora, complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare, catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica. Ok, quindi anche costringere, il costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni. E sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere. E quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici, o le radici di una pianta in questo caso.
0: Poi devo dire un'altra cosa bellissima del libro, è che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa, e ora, cioè adesso, che cosa avrà scovato? Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare. Sì. Cioè,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti, gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non svegliamo come, perché questo se devono andare a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato. L'hanno sentito e mi hanno detto Carolina vai, fallo, lo vogliamo assolutamente, e da lì sono passati 2 anni ed è nato, però io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto no, ti prego, continua a crederci, e alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto.
0: Meno male.
1: Per cui grazie.
0: Giusto, è giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato innanzitutto e per averci creduto fino alla fine.
1: Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no, che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto tanto impegno, costanza e determinazione.
0: E questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì.
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto.
1: Grazie mille a te, grazie del

0: Secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma. Quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio, Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: Sì, beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah,
1: ecco.
0: Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare, perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah, beh, sì, essendo un romanzo pieno di colpi di scena, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla, che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero, nella realtà, noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata che si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola amicizia con questo bambino, e piano piano cercheremo di capire chi è, da dove viene, e vabbè, vedi, già devo fare spoiler, però insomma sappiamo che è una storia di fantasmi, quindi lasciamo immaginare il lettore, però ecco, questo lo posso dire, niente di quello che pensate sarà davvero quello che...
0: Lo confermo.
1: Insomma, questo libro vi stupirà un sacco.
0: Lo confermo,
1: ecco.
0: Lo confermo. Anche se poi scoprirete che nella prima pagina se eravate molto attenti, c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico altro.
1: Sì, dicevi.
0: Giustamente questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari, a dire il vero, di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia. A cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla, detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutto. È un ex professore, quindi qualsiasi cosa fai lui ti mette il voto. Poi c'è questa nonna che è il primo elemento un po' paranormale, perché è convinta di dialogare con l'aldilà, in particolare con la regina Maria Antonietta d'Austria, che poi sarà di Francia, la regina che verrà decapitata al termine durante la rivoluzione francese. E poi insomma c'è questa gatta di nome Fiaba, un po' anarchica come tutti i gatti, e gli unici un po' più sani sono i genitori, tranne il papà, che è terrorizzato da ogni pericolo, da ogni possibile minaccia, e quindi è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose insomma per evitare ogni... che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio
0: chiave, un pelo
1: ansioso,
0: diciamo,
1: storia.
0: Così, e poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia anche la casa, insomma la casa in cui si svolge tutto, insomma io l'ho vista un po' come una protagonista, Lilla Foscaluce.
1: Sì,
0: Venturi.
1: Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto, il mobile montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava insomma un grande architetto con sua moglie, ma si dice insomma che circolino ancora come fantasmi in questa casa, potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i racconti, i tipi di racconti che li prendono di più, quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono, per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla del sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
0: Ma no, anche il fatto di sentirsi sbagliati. È vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato,
1: sì,
0: in tutto.
1: Noi sottovalutiamo il peso. Adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più, quindi la scuola era migliore. Purtroppo la mia fortuna sfortuna è che io ci sono dentro, e oltre a viverla in prima persona, insomma, studio anche quello che faccio, e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
0: Senti, invece tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè parti dalla fine o no?
1: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
0: Ma dai!
1: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato. Ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere, e poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
0: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
1: Grazie a te, a voi, a tutti, buon pomeriggio.

0: Sulle note di questa bellissima canzone degli Eurythmics siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, la sua ultima fatica edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa, abbiamo incontrato Carolina Zagner, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Gagliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15:52.
2: È sabato 3 ottobre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Sena, un nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev li invita a lasciare la città, lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Mosca. La federazione è pronta a nuovi massicci attacchi. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. 5 persone sono morte per un raid su un edificio nella zona occidentale di Gaza City attribuito a Israele. L'attacco era volto a colpire un alto funzionario di Hamas, riferisce una fonte della sicurezza citata da media israeliani. E ora la manovra con il servizio sul via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica.
2: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energie e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, esattamente il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. In Francia un quindicenne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una protesta studentesca. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì è diventato virale sui social. Si vede una donna che tenta di allontanare dei giovani intenzionati a danneggiare la pensilina di una fermata dei bus. A quel punto un ragazzo con il passamontagna aziona una bomboletta spray con un accendino, provoca una fiammata che colpisce la donna sul viso. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
3: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Ascoltate un'altra parabola. C'era una volta un padrone di casa che piantò una vigna, la circondò d'una siepe, vi scavò un pressoio, vi costruì una torre e, affidatala ai coloni, partì. Quando fu vicino il tempo dei frutti, inviò i suoi servi dai coloni per prendere la sua parte di proventi. Ma i coloni presero i servi e alcuni ne percossero, altri ne uccisero, altri ne lapidarono. Il padrone mandò ancora altri servi più numerosi dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò il proprio figlio, pensando che avrebbero avuto riguardo di suo figlio. Ma i coloni, vedendolo, dissero fra sé: «È l'erede, orsù, uccidiamolo, così avremo la sua eredità». Lo presero dunque e, portatolo fuori della vigna, lo uccisero. «Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei coloni?» Gli dicono: «Farà morire senza pietà quei malvagi e darà la vigna ad altri coloni, i quali gli renderanno i frutti a suo tempo». Dice loro Gesù: «Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che rigettarono i costruttori è diventata pietra d'angolo. È una cosa fatta dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi. Perciò vi dico, sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Se uno cadrà su questa pietra, perirà. Se essa cadrà su qualcuno, lo stritolerà». I sommi sacerdoti e i farisei, udendo le sue parabole, capirono che parlava di loro. Cercavano perciò di impadronirsi di lui, ma avevano paura della folla che lo riteneva un profeta.

Seguendo il Vangelo secondo Matteo, al capitolo 21 troviamo la seconda parabola del rifiuto. In questa 27esima domenica del tempo ordinario, la liturgia ci propone infatti la parabola dei vignaioli omicidi. Dopo averci proposto la parabola dei due figli diversi e in attesa di ascoltare domenica prossima la terza parabola, quella degli invitati al banchetto. L'immagine della vigna è molto importante nella tradizione di Israele. Infatti, la prima lettura stessa, tratta dal profeta Isaia, ci propone l'antico modello, il cosiddetto cantico del diletto. Il profeta immagina, come un cantautore, di scrivere una canzone per un suo amico, il quale aveva impegnato molte energie nella sua vigna. Piantare una vigna nel linguaggio biblico significa mettere su casa, sposarsi. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. La vigna del Signore è il popolo di Israele. L'amico del profeta è il Signore stesso, il quale aveva investito molto nella sua vigna, si aspettava tanto e invece di venire buona uva per un ottimo vino, venne dell'agresto, acini, acidi, non maturi, non buoni da mangiare, non utili per il vino. Il profeta spiega: il Signore si aspettava diritto e invece è venuto delitto, si aspettava lealtà e invece è venuta slealtà. Nell'originale ebraico si gioca su parole molto simili, ho cercato di rendere anche in italiano con termini dal suono simile. Ma la differenza fra diritto e delitto è enorme. Il Signore si aspetta diritto e invece il popolo risponde con il delitto. Partendo da questo testo di Isaia, Gesù elabora una parabola dove racconta di un signore che ha piantato una vigna, l'ha circondata con la siepe, ha scavato il frantoio, ha costruito una torre, cioè ha organizzato un'autentica fattoria con tutto ciò che serve per la produzione dell'uva e quindi del vino. Dopodiché ha affidato il patrimonio a dei servi e se n'è andato. Non dimentichiamo che la parabola è rivolta ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, cioè gli aristocratici, latifondisti, proprietari terrieri. Loro avevano effettivamente molte vigne in Galilea che erano affidate a dei contadini che avevano l'incarico di coltivare, di produrre l'uva, di fare tanto buon vino e almeno metà doveva essere consegnato ai padroni che abitavano a Gerusalemme. In questa storia, dunque, Gesù narra di un signore che al momento dei frutti manda a riscuotere quello che gli spetta. Ma i vignaioli insultano, bastonano, uccidono i delegati che erano andati a riscuotere, noi diremmo, l'affitto. Ma provate a immaginare, se voi aveste un appartamento affittato in un quartiere malfamato e dopo aver mandato l'amministratore, un vostro delegato e l'avvocato, li hanno insultati, bastonati e ammazzati, mandereste vostro figlio da quei affittuari a ritirare l'affitto? Ecco il colpo di scena. Da ultimo mandò loro il proprio figlio.
dicendo avranno rispetto di mio figlio. E invece, come è facile immaginare, quei vignaioli prendono il figlio e lo uccidono, buttandolo fuori dalla vigna. La parabola è una domanda, sempre le parabole sono domande. E Gesù finisce chiedendo ai suoi ascoltatori, proprietari di vigne, che cosa farà il padrone della vigna a quei vignaioli? Loro probabilmente, sapendo che Gesù sta dalla parte dei poveri, dei piccoli, quindi degli operai e dei vignaioli, immaginano che lui voglia dire bisogna perdonarli, bisogna lasciar correre, se non hanno pagato pazienza, condonate. Rispondono, no caro, quella gente bisogna ammazzarla. Loro si mettono nei panni del padrone e reagiscono dicendo che i contadini che non pagano sono delinquenti. Gesù, abile parabolista, li ha fatti cadere nella propria trappola. Alla fine dà loro ragione dicendo è vero, quella è gente da ammazzare. Solo che non avete capito che i vignaioli siete voi, i delinquenti siete voi. Voi ragionate da padroni della vigna, ma cari, non lo siete i padroni voi. Il padrone è il Signore. Voi eravate i contadini. Voi avete usato la sua vigna e non gli avete dato i frutti. Bisognerà togliervi il regno di Dio e darlo ad altri, ad un altro popolo che lo faccia fruttificare. Ecco la seconda parabola del rifiuto. I vignaioli, intesi come le autorità di Israele, rifiutano il figlio, l'ultimo inviato del Signore, padrone della vigna, e rifiutandolo perdono il diritto al regno. Nella seconda lettura, ancora nel testo rivolto da Paolo ai Filippesi, troviamo una serie di esortazioni cordiali. Non angustiatevi per nulla. Se avete delle necessità, esponete a Dio le vostre richieste. Fidatevi della pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza. Dio è in grado di darci una pace al di là di quel che possiamo immaginare noi. E allora cercate tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù, merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. L'Apostolo insegna come far fruttificare la vigna, come rispondere al Signore con frutti di vita degni della sua vigna, che è il popolo di Israele e che è la nostra comunità. E il Salmo responsoriale ci insegna ad applicare proprio a noi. Il Salmo 79 chiede al Signore di visitare questa vigna che Lui ha piantato. Rialzaci, Signore, mostra il tuo volto e noi saremo salvi. Aiutaci a essere una vite feconda. Vignaioli che danno i frutti al suo Signore.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: tuo Gesù sconfigge anche la morte. L'amore tuo Gesù vince.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Nuovo avvertimento della Russia. Diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev vengono invitati a lasciare la città. Colpito il ponte Nord nella capitale ucraina, in Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai di mercoledì diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo. Emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi e trapela anche che l'Oman lo aveva interdetto dal volare a causa dei timori di radicalizzazione. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco, Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Stangata sulle famiglie per il caro carburante, secondo il Codacons, una famiglia con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai, lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
3: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore.
1: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore.

0: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore.
1: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte, e Dio lo ha innalzato nella gloria.

0: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.
1: Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: La vigna del Signore è il suo popolo. Alleluia.
1: Memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia:
0: rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso nella giustizia e nella pace.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi. Visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
2: Accogli i nostri defunti nella gloriosa schiera dei santi. Scrivi anche i loro nomi nel libro della vita.
0: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che domani il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτακι.
1: Κρίστο ασκόλτακι.
0: Κρίστο εσαουδίσσικι.
1: Κρίστο εσαουδίσσικι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitati a lasciare la città, rientrato l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Pianificava un atto terroristico il copilota del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati, e l'Oman lo avrebbe interdetto dal volare per timori di una radicalizzazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla morte del poverello. Domani la messa nella Basilica Superiore, presente il capo dello Stato Mattarella. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, la Russia si è rivolta a diplomatici e stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Colpito un altro ponte strategico. Intanto in Lituania rientra l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo. Sentiamo il servizio di Fabio Volzetta.
2: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, invitati a ripararsi nei rifugi aerei più vicini in caso di bisogno, perché alle 8:40 ora italiana un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev, perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi elementi emergono dalle indagini degli Emirati Arabi sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza mercoledì in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha colpito il comandante colascendo dotazione nella cabina. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
3: Ha un nome e un volto. Il copilota sospettato del tentato attentato sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso è Amman Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, era stato sospeso dall'attività di volo in Oman per timori legati a una possibile radicalizzazione. Poi era passato alla Royal Air Maroc 8 mesi fa a Fly Dubai. Dopo l'incidente, sui suoi profili social, poi cancellati, erano comparsi video di aerei israeliani e immagini di Ayman al-Zawahiri, l'ex leader di Al-Qaeda, oltre a foto della Mecca, della Medina e di Gerusalemme. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di atto terroristico. Presto Al-Hammami sarà interrogato dagli investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto a Gaza City un raid israeliano contro un esponente di Hamas ha ucciso 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo, che ieri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Occorre un approccio prudente, la linea indicata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.
4: 29 miliardi di euro da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali, e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8%, l'esecutivo studia l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro e poi la flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani, con l'ipotesi della cedolare secca con alcune limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2, lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Ma intanto la stangata sulle famiglie si fa sentire. Secondo il Codacons, un nucleo con 2 figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo il servizio di Beatrice Bossi.
5: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
1: La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione. E a Lampedusa le celebrazioni del giorno della memoria dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti morti il 3 ottobre del 2013 e per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud, in una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Caterina Dall'Olio, Linea allo studio.
1: Cronaca, arrestato un anarchico a Roma per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Condotto in carcere a Salerno uno studente universitario radicalizzato all'estremismo islamico. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
7: Era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un machete di 50 cm, due pistole e munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato islamico. Al termine della perquisizione il giovane nella serata di ieri è stato condotto in carcere e di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale è accusato di aver ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe e sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Antonella Mazzateruel, Linea allo studio.
1: Notte in piazza e nuove proteste in tutta la Spagna contro la crisi della casa. Madrid, migliaia di persone manifestano dopo la bocciatura delle misure volute dal governo Sanchez e si profila una crisi. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol nel cuore di Madrid. Poi oggi decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a protestare contro la crisi della casa e chiedere uno sciopero generale. Nella sola capitale, secondo le autorità, erano circa 70.000. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini affiancato da una galassia di collettivi di sinistra, cortei in decine di città spagnole. A Valencia la protesta è sfociata in scontri con la polizia. La mobilitazione esplosa dopo lo sfratto di Maria Carmen Abascal, 87 anni ed è cresciuta dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti voluti dal governo Sanchez, stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga del congelamento degli affitti e nuove restrizioni sulle locazioni brevi. Decisivo il voto contrario di Junts, il partito indipendentista catalano che in diverse occasioni aveva garantito al governo i voti necessari, schieratosi questa volta col Partito Popolare, principale forza di opposizione. Una sconfitta che pesa su una maggioranza priva di numeri e che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura. Raffaella Frullone, Linea allo studio.
1: Vaticano, tra le udienze di oggi, Leone XIV ha ricevuto il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Al centro dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, temi di carattere internazionale e regionale, con particolare riferimento all'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e al conflitto in corso in Ucraina. Il Papa ha inoltre nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinal Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinal Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. E ora ad Assisi, per le celebrazioni per San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello, ad Assisi c'è per noi Vito De Torre, con cui ci colleghiamo. Buonasera Vito.
9: Sì, buonasera, c'è grande attesa qui ad Assisi proprio per l'ottavo centenario della morte, dell'anniversario della morte di San Francesco. Migliaia di fedeli, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, proprio oggi, in occasione, diciamo, dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, si tiene la solenne commemorazione nel transito di Francesco. Nella celebrazione dei primi vespri, preceduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare, ci ha mostrato il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo, presenti migliaia di fedeli da tutto il mondo e poi gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto da Assisi, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie a Vito De Torre. Ora il tennis. Sinner salta anche il Masters di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Federico Plotti.
10: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner, non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Un forfait che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio, che gli hanno fatto saltare tra gli altri anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi, agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia battuta dalle agenzie: un aereo medico con 6 persone a bordo è scomparso dai radar durante un volo dalle Bermuda a Boston alle 17.30 ora italiana. Lo riferisce la Guardia Costiera statunitense, che ha avviato le operazioni di ricerca. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Ringrazio Roberto Damiata in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.
11: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
12: Completamente guariti? Perfettamente curati.
13: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Stasera sta presiedendo, come l'ha fatto ieri e l'altro ieri, Don Giuseppe Di Corrado, docente alla Scuola di Teologia San Tommaso di Catania. Ha fatto in questi due giorni, con questo il terzo, veramente ci ha guidato sullo sguardo di San Francesco ed è stato veramente un arricchimento. Stasera presiede questa celebrazione e conclude il Credo di San Francesco e dopo, subito dopo la messa, il tempo che si prepara, si celebrerà come da tradizione il transito di San Francesco, cioè il passaggio da questa vita all'altra, perché lui muore tra il 3 ottobre del 1226, anno in cui 800 anni oggi ricorre appunto questo transito, infatti questa chiesa per questo è anche chiesa giubilare, che stiamo celebrando questo giubileo, no, francescano. Poi alla fine vi dirò qualcosa anche per domani, ringrazierò padre Giuseppe che poi presiederà anche il transito di San Francesco.
0: Carissimi, ci immergiamo allora in questo grande spirito e respiro francescano, particolarmente in questi giorni, particolarmente nella celebrazione eucaristica, dove il Signore ci chiede anzitutto di riconoscere i nostri peccati e di confidare fortemente nella misericordia di Dio che sempre perdona, sempre. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie.

O Padre, che hai concesso a San Francesco d'Assisi di essere immagine viva di Cristo povero e umile, fa che camminando sulle sue orme possiamo seguire il tuo Figlio e unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo,

0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la 27ª domenica del tempo ordinario. La prima lettura, Isaia, presenta la vigna del Signore, che è il suo popolo. Dio l'ha curata con amore, ma ha trovato acini acerbi invece di frutti buoni. È un invito a chiederci quali frutti stiamo portando nella nostra vita. Il Salmo riprende questa immagine e diventa una preghiera. Chiediamo a Dio di proteggere la sua vigna. San Paolo ricorda che Dio ci dona la sua pace se impariamo a vivere senza ansia, ma affidandoci a Lui. Nel Vangelo Gesù ci ricorda che Dio si aspetta da noi frutti buoni e che il regno cresce dove il figlio è accolto. Con amore semplice ascoltiamo la parola.
1: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata da sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa di Israele. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai cacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare. Arrivarono al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? L'ha devastata il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quelli che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la casa di Israele.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono. Un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, anzitutto approfitto di queste prime battute dell'omelia per dirvi come mi sono trovato bene in questi giorni, come in famiglia. Soprattutto perché ci ha accomunato la presenza e lo spirito di Francesco d'Assisi. I motivi li ho spiegati il primo giorno. Però ecco, mi sono trovato benissimo in mezzo a voi, già da due sere fa, poi ieri sera durante la catechesi e soprattutto in questa celebrazione della Santa Messa. Davvero vi ringrazio di cuore per questa accoglienza e per questo spirito di famiglia che abbiamo condiviso in questi giorni. E sono sicuro che mi porterete nel vostro cuore, mi porterete nelle vostre preghiere. Ecco, detto questo, che ci tenevo a dirlo davvero in modo particolare in queste prime parole, entriamo in questo spirito della parola di Dio della 27ª domenica del tempo ordinario, ma come vi siete accorti stiamo cambiando le orazioni della messa perché celebriamo la messa di San Francesco d'Assisi, sia oggi, primi vespri, che domani, domenica. Francesco d'Assisi morì il 3 ottobre del 1226, la sera. Perché la tradizione ci dice che morì il 4? Perché in effetti, già fin dal 3 sera, si entra nei primi vespri del giorno domenicale, del giorno successivo, quindi per questo liturgicamente conta come se fosse morto il 4, anche se cronologicamente morì il 3. Dunque noi già da stasera siamo in questo spirito, in questo respiro, dicevo poco fa, il respiro di Francesco che transita, il respiro di Francesco che viaggia da questo mondo al Padre, in pellegrinaggio durante la vita
è in pellegrinaggio attraverso la morte, in pellegrinaggio fino alla vita eterna, in pellegrinaggio. Ora tutta la parola di Dio di questa 27ª domenica del tempo ordinario ci ha parlato di questo pellegrinaggio. Abbiamo detto nel Salmo responsoriale, abbiamo pregato, la vigna del Signore è la casa di Israele. L'abbiamo ripetuto tante volte questa espressione, la vigna del Signore è la casa di Israele. Ma attenzione, quando pensiamo a Israele, cosa pensiamo? Io spero che non pensiamo a Israele come adesso, no? Per nulla. I padri della Chiesa ci hanno insegnato nei primi secoli cristiani a pensare la casa di Israele, l'Israele di Dio, come il popolo.

Israele molto più ampio della piccola nazione di Israele, per intenderci, molto più ampio. L'Israele di oggi, nel pensiero della Chiesa, è il popolo di Dio, il popolo dei battezzati, il popolo dei credenti, il popolo dei redenti. Ma questo popolo è un popolo in pellegrinaggio, un popolo in cammino verso la terra promessa, una terra promessa che ancora non è arrivata. Non è arrivata pienamente, e questa terra promessa, cari fratelli e care sorelle, ha un nome: la vita eterna. La vita eterna. Se noi siamo qui e celebriamo la Santa Messa, è perché siamo in transito verso la vita eterna. La Santa Messa è un'anticipazione nei segni della vita eterna. Nel credo, la domenica, noi concludiamo il credo dicendo le parole: credo nel mondo che verrà. Amen. Il mondo che verrà. Ecco, noi celebriamo l'Eucaristia perché crediamo nel mondo che verrà, perché ci stiamo preparando alla vita eterna. Non tutti i cristiani oggi hanno chiaro questo concetto, il cammino verso la vita eterna. Il nostro cammino verso la vita eterna comincia nel giorno del nostro battesimo. Sant'Agostino, un grande santo che ho già citato due giorni fa, Sant'Agostino aveva una concezione tutta sua della vita eterna. Una volta, in un'omelia, in uno dei suoi tantissimi sermoni, fece un intervento, fece una sottolineatura, diceva ai suoi fedeli riuniti nella cattedrale, nella Basilica della Pace a Ippona, in Algeria, diceva: che cos'è la vita eterna? La vita eterna, disse, è come un grande pellegrinaggio. Quando il pellegrino si mette in viaggio e deve percorrere tanti chilometri anche nel deserto, il suo ambiente era l'Algeria, quindi, il pellegrino a un certo punto la sera non può più andare avanti, allora arriva a una locanda, si ferma a una locanda, entra e chiede ospitalità e gli danno da mangiare. Il pellegrino sa che in quella locanda userà quel piatto per mangiare una volta sola, userà quelle posate una volta sola, userà quel bicchiere una volta sola. Poi lo accompagneranno nella camera. Il pellegrino sa che userà quella camera una volta sola, quel letto e quel guanciale una volta sola, e poi l'indomani mattina si metterà in viaggio per riprendere il suo cammino. Questo Sant'Agostino parlava così, con queste decine e decine, forse addirittura centinaia e centinaia a volte di esempi, per rendersi comprensibile al popolo del suo tempo. È vero, la nostra vita, cari fratelli e care sorelle, è un pellegrinaggio. Noi dovremmo imparare ogni giorno a usare delle cose che il Signore ci dà ogni giorno come se fosse l'ultima volta, come se fosse l'unica volta. Noi ci ritroviamo purtroppo oggi, soprattutto noi occidentali, ad avere una mentalità inzuppata di materialismo. Siamo attaccati alle nostre cose, siamo attaccati alle nostre case, siamo attaccati alle nostre seconde case, siamo attaccati alle nostre suppellettili, ai nostri possedimenti, siamo attaccati a tutto, come se non dovessimo lasciarli mai e che siamo eterni. Non siamo eterni. Vedete, il Vangelo ci insegna a comprenderci e a leggerci come dei pellegrini, ma questo no, questo linguaggio in noi non entra. Facciamo difficoltà a farlo entrare. Eppure un giorno lasceremo tutto, perché non è forse vero? Ce ne accorgiamo quando muoiono i nostri cari, quando scompare qualche persona, qualche amico stretto, ce ne accorgiamo subito. Carissimi, siamo in pellegrinaggio. Ce lo insegna Francesco in modo particolare.

Francesco, poco prima di morire, pressappoco un paio d'anni prima, aveva già ricevuto le stimmate alla Verna nel 1224. Ebbene, nell'inverno del 1225 ebbe un grosso guaio. Francesco aveva un grosso problema a un occhio. Soffriva di una bruttissima oftalmia. E quest'occhio, questa infezione gravissima, andava diventando sempre più grave, sempre più si andava aggravando, fino al punto che un medico, un suo amico medico, gli disse: Francesco, devi cauterizzare l'occhio. E che cos'era questa cauterizzazione? Non so se c'è qualche medico presente in questa assemblea questa sera. Io ho fatto una piccola ricerca. Cauterizzare nel Medioevo, al tempo di Francesco, significava porre una lama incandescente sulla parte malata, su una parte malata, in questo caso nell'occhio, perché quell'occhio si doveva praticamente bruciare. La cauterizzazione fatta con il cauterium, con questo coltello incandescente, era la bruciatura. E Francesco, c'erano alcuni frati presenti, ma i frati uscirono da questa piccola sala operatoria perché sapevano di vivere la cosa in modo molto raccapricciante. Uscirono perché ebbero paura e Francesco rimase solo con il chirurgo che gli bruciò quest'occhio. Una cosa terribile. Sembra, a detta di Tommaso da Celano, che il giorno dopo Francesco, dopo questa operazione chirurgica terribile, Francesco abbia deciso di scrivere il Cantico delle Creature, la lode alle creature, il Cantico di Frate Sole, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, eccetera, quel cantico che tutti conosciamo. Quel cantico, quella lode al sole, alle stelle, al creato, agli alberi, ai frutti, ai fiori, Francesco lo scrisse subito dopo questa terribile sofferenza. E alla fine di quel cantico scrisse: lode a te, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Sora nostra morte corporale. Guai a quelli che muoiono nelle peccata mortali, perché saranno raggiunti da, Francesco disse, da una morte seconda. Quelli che muoiono invece nella grazia di Dio, questa morte seconda non farà lor male. Francesco ebbe due concetti di morte. Primo, la morte corporale è il segno di questo nostro pellegrinaggio terreno che ci porta alla vita eterna. Ma guai però, scrisse Francesco nel cantico, che c'è una seconda morte, una morte seconda. La morte seconda è quando l'uomo muore attaccato alle cose di questa terra, attaccato alle cose o alle case o ai beni di questa terra, quando si muore nei peccati mortali. Allora, quando è così, quella morte seconda è la morte dell'anima, è la morte che non ti porta alla vita eterna, è la morte che non ti porta all'ultimo pellegrinaggio, all'ultimo stadio del pellegrinaggio, il paradiso, non ti ci porta. La morte seconda è la dannazione, la morte seconda è quella che tu ci muori e ci rimani. Invece, sora nostra morte corporale è quel transito, quel pellegrinaggio, quello che ti porta alla vita eterna dal Signore. Ma prima devi liberarti di tutte queste cose, devi vivere come un pellegrino che usa le cose della vita per una volta sola, come si diceva poco fa, per una volta sola. Cari fratelli, care sorelle, chiediamolo al Signore come grazia speciale questa sera, sera inserita nell'ottavo centenario di Francesco d'Assisi.
una serata inserita in questo respiro di santità che tutti stiamo gustando in questi giorni. Chiediamo al Signore che ci renda poveri di spirito, che ci renda pellegrini, che ci renda distaccati dalle cose di questa terra, per poter vivere un giorno, quando sarà, quando Lui ha deciso, la sola nostra morte corporale, e non vivere invece la morte seconda, che è quella morte pericolosissima, quella che ci fa rimanere nella dannazione. Vogliamo che un giorno questa sora, questa sorella morte, sia veramente una nostra sorella, ci accompagni, ci prenda per mano e ci porti, ci presenti al Signore e ci dica: Signore, questo fratello, questa sorella è il tuo servo buono e fedele, è la tua serva buona e fedele, permettigli di entrare nel gaudio del paradiso.

0: Carissimi, rinnoviamo con sempre gioia crescente la nostra fede domenicale. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
1: Dio da Dio, luce
0: da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture.
1: E salito al cielo, siede alla destra del Padre.
0: Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
1: Credo nello Spirito Santo,
0: e Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio,
1: e con il
0: Padre il Figlio è adorato e glorificato. Una santa cattolica e apostolica. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio le nostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Preghiamo tutti insieme dicendo: Padre, abbi cura della nostra vita.
2: Abbi cura della nostra vita. Per la Chiesa, si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e a ogni donna le meraviglie che Dio compie, preghiamo.
3: Padre,
2: abbi cura della nostra vita. Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscano un'equa distribuzione delle risorse della terra, preghiamo.
3: Padre, abbi cura della nostra vita.
2: Per i poveri, la cui vita San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del regno di Dio, preghiamo.
3: Padre, abbi cura della nostra vita.
2: Per tutti noi, radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e lasciamolo operare in noi, senza opporle resistenza, preghiamo.
3: Padre, abbi cura della nostra vita.
0: Vogliamo affidare nella nostra preghiera di suffragio al Signore i nostri fratelli Ines Romano, Emanuele Bocchieri e Rita e la sua famiglia, perché il Signore accolga tutti questi nostri fratelli e sorelle defunti nella sua pace infinita in cielo. Preghiamo.
3: Padre, abbi cura della nostra vita.
0: O Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore. In Cristo Gesù nostro Signore, Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta di questi doni, o Signore, ci disponga a celebrare degnamente il mistero della croce, al quale San Francesco d'Assisi aderì con ardente amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei Tuoi Santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo, o Padre, la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità delle origini e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo rinnovato. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare e a consacrare i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, San Francesco d'Assisi e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

nel nostro pellegrinaggio terreno verso la casa del Padre, c'è appunto un Padre. Abbiamo un Padre che mai ci perde di vista, mai ci abbandona e si prende cura di noi anche quando noi non ce ne accorgiamo. Lo invochiamo con tutto il cuore, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, la gioia, l'amore del Signore siano sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace di Cristo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. Per i santi misteri che abbiamo ricevuto, concedi a noi, o Signore, che imitando la carità e il fervore apostolico di San Francesco d'Assisi, gustiamo i frutti del tuo amore e li diffondiamo per la salvezza di ogni uomo. Per Cristo nostro Signore.
1: Innanzitutto voglio dare un grande grazie a Padre Giuseppe Di Corrado. La bravura, la chiarezza, la conoscenza di Francesco. Abbiamo avuto modo anche stasera di ringraziare il Signore per la sua bravura. E questa è la nostra comunità che stiamo lavorando per essere sempre più. Sapete che un po' tutti sapete che la Chiesa volutamente l'ho voluta che si aprisse prima di San Francesco, che la Chiesa da un anno che è chiusa. Era una grande cantiere che l'abbiamo rifatta quasi tutta nuova, se vedete un po' in penombra, proprio perché mancano le luci, quelli che sono secondo il grande progetto di illuminazione della Chiesa. Ma ho preferito aprirle in questo modo invece di non aprirla. Le cose essenziali ci sono, la Chiesa è pulita, nitida, ha levigato il pavimento, vedete, abbiamo riscoperto il tetto che chi conosce la Chiesa non esisteva questo, o meglio, non era visibile, perché già era preesistente all'arcata. E quindi ringraziamo il Signore di tutto questo. Ora, subito dopo, c'è il transito di San Francesco. Vi ricordo che anche partecipando al transito potete lucrare l'indulgenza secondo le condizioni. Proprio con oggi è proprio il giorno esatto in cui ricorrono gli 800 anni il transito di San Francesco, che presiederà Padre Di Corrado, ringraziandolo, non è lunghissimo, e quindi chi vuole. Poi vi ricordo che subito dopo, stasera, c'è una voce per San Francesco. In mia grande stupore ho visto alcuni, ma che vengono da Catania, vengono da fuori, perché la nostra voce per San Francesco ha acquistato veramente un'asticella molto alta da 8 anni a questa parte, perché abbiamo preso delle persone di un certo spessore, e anche perché chi vince, a parte ci sono parecchi premi, ma chi vince ci sono le audizioni per Sanremo, per X Factor e cose varie, che vengono anche da fuori. E quindi ci sono una bella serata di grande musica importante, ci sono anche dei balletti, ma qualcosa. E poi c'è la Sagra del Pane, chi l'ha avuto la grazia di assaggiarlo è buonissimo, tutto casalingo, i condimenti vengono da Chiaramonte, proprio per questo contatto che c'è, che sono veramente buoni, il cannolo è della scuola del Bar di Sicilia, non vi dico altro, perché il pasticcere è un nostro parrocchiano, non su cosa così. E poi c'è la pesca che... La pesca non si prendono anche delle cose belle. Perché tutto questo, anche le buste? Perché noi abbiamo sempre camminato con i nostri piedi, senza chiedere niente a nessuno. E fino ad ora, dopo 9 anni di parrocato, già conclusi e cominciando il decimo, questo, abbiamo sempre camminato da soli. E questo è anche per sistemare la Chiesa, che non ce l'hanno data così la Chiesa. La sovrintendenza una mattina mi ha detto: i soldi sono finiti. E allora niente, mi rissono. Sbrazzameni e chiedere. Amaronno, pavimento, l'impiancatura, i portoni, puliziarla, perché è bello, tutto gratis. Non è vero, perché nella nostra Italia la fettina di torta fanno il lavoro e 3/4 che ha orecchi per intendere o intenda. La verità, non sto dicendo niente, siamo anche in streaming, quindi, e quindi stiamo facendo questo. E poi domani vi invito veramente, a parte che porteremo San Francesco a San Giovanni, questo è il suo anno e l'amo a buttare nella cattedrale. Domani sera c'è il vescovo qua, lo sapevate, c'è tutto nel programma. Quest'anno vi forse stupiremo un po' di più, forse sui giochi pirotecnici e anche l'uscita. Poi vedrete che quest'anno gli 800 anni, i prossimi non sarà, non è orgoglio, è anche una festa importante. E poi la sera vi invito, che è stato suggerito anche dal nostro vescovo, Francesco, la follia diventa sapienza, è un'opera teatrale su Francesco e Santa Chiara, che qua è inedita, non l'ha vista nessuno. C'è stata una prima a Modica, la nostra è la prima e inedita a Ragusa, nessuno l'ha mai vista, manco io. Ed è una compagnia importante, con tutti i vestiti d'epoca e via discorrendo. Io, dopo che ritornerà di San Francesco, da San Giovanni, dopo che ci sono i giochi pirotecnici, vi informo che domani poi a mezzogiorno c'è la benedizione degli animali. Volutamente non ci saranno le bombe a mezzogiorno, ok? Perché i cani si scantano e non ce ne sarà. Io sono un portatore sano degli animali, io ho cani e gatti, anzi ho un cane perché non mi morivo e due gatti, quindi capisco. E quindi a mezzogiorno bombe non ce ne sono. Quest'anno, gli ho detto a Menziono, nel cuore spareremo, solo nel cuore. Fisicamente per i nostri amici domestici e non solo, c'è questo regalo, che non ci sono le bombe a mezzogiorno. La sera, vabbè. Bene, scusa Padre Giuseppe, ma è giusto che dica questa cosa. Ci potete aiutare anche in mille modi e quindi vi invito a stare anche stasera. Grazie ancora e vi invito al transito e potete applicare l'indulgenza per un defunto e mi pare per un vivo pure, mi pare, giusto? Sia un defunto che un vivo, anche per se stessi. Ok? Secondo le condizioni dell'indulgenza, perché questa chiesa lucra l'indulgenza, la sto specificando apposta.
2: Io ringrazio tutti voi, come ho già detto, e ringrazio in modo specialissimo il parroco Padre Nicola per questo invito, per questi 3 giorni meravigliosi in questa vostra comunità parrocchiale. Vi auguro buona festa. Vi lascio con la benedizione del Signore e poi ci prepariamo per il transito. Il Signore sia con voi. Chinate il vostro capo ad ogni benedizione, dite ad alta voce Amen. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Francesco d'Assisi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Francesco d'Assisi ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Santa Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.

Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati, ci collegheremo nuovamente con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa tra poco per trasmettere la celebrazione del transito di San Francesco.

Ci colleghiamo con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa per trasmettere la celebrazione del transito di San Francesco.

Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Francesco, povero ed umile, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Siamo qui riuniti, fratelli e sorelle carissimi, per commemorare il Transitus, cioè il passaggio dalla terra al cielo di San Francesco d'Assisi e la sua gloria beata. Egli da lungo tempo aveva visto e conosciuto quando e come doveva morire. L'ora della sua morte si avvicinò, pregò i frati di trasportarlo in fretta alla Porziuncola, poiché voleva rendere l'anima a Dio là dove per la prima volta aveva conosciuto la via della verità. I pochi giorni che mancavano alla sua morte li passò tra inni di lode e invitava i suoi amati compagni a cantare con lui le lodi di Cristo. Chiamava tutte le creature a lodare Dio. Perfino la morte, da tutti temuta e fuggita, diceva: benvenga la mia sorella morte corporale. Era il momento dell'addio. I ricordi di San Damiano, di Greccio, della Verna, i suoi tre grandi appuntamenti con Cristo si mescolavano con il ricordo sempre dolcissimo di tutti coloro che l'avevano seguito nel suo ideale di appassionato amore per Cristo, di lieta povertà, di cavalleresca obbedienza, di evangelizzazione eroica della via del Figlio di Dio e della dottrina della verità. Era il suo ultimo incontro con tutto ciò che sulla terra aveva amato di più.

Preghiamo il Salmo 141 in questa forma, solista e assemblea. Solista sarò io, l'assemblea tutti insieme, a strofe alterne. Ci sediamo. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui effondo il mio lamento, al suo cospetto sfogo la mia angoscia. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. Non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti.

Lettura della morte di San Francesco dagli scritti di San Bonaventura. Avvicinandosi l'ora del suo transito, fece chiamare intorno a sé tutti i suoi frati che si trovavano in quel luogo, la Porziungola, e rivolgendo loro parole di conforto per la sua morte imminente, con affetto veramente paterno li esortò all'amore di Dio. Parlò a lungo della pazienza, della povertà e della fedeltà da osservare verso la Santa Chiesa Romana, preferendo il Santo Vangelo a tutte le altre istituzioni. Sui fratelli, poi, che erano seduti intorno a lui, stese le sue mani con le braccia conserte a forma di croce e, in virtù e in nome del crocifisso, benedisse tutti i fratelli presenti come pure gli assenti. Per di più aggiunse: «Figliuoli, state saldi e perseverate nel timore del Signore». E poiché si avvicina la tentazione e la prova, felici coloro che persevereranno in quelle cose che hanno incominciato. Io mi avvicino a Dio, alla cui grazia raccomando tutti voi. Finita questa dolce esortazione, l'uomo a Dio carissimo si fece portare il libro del Vangelo e si fece leggere quel tratto di San Giovanni

Con la mia voce ho gridato al Signore, con la mia voce ho pregato il Signore. E continuò fino a quelle parole: i giusti mi attendono fino a che tu mi darai la ricompensa. Finalmente, compiutisi in lui tutti i misteri, quell'anima santissima si sciolse dalla carne e fu accolta nell'abisso dell'amore divino.

Carissimi, dopo questi attimi di sacro silenzio e di contemplazione in cui il Signore ci riempie con lo spirito di Francesco, vorrei brevemente fare alcune considerazioni per la nostra anima, per il nostro percorso cristiano verso la vita eterna. Subito dopo la morte di Francesco, Tommaso da Celano, 2 anni dopo appena, nel 1228, scrisse una biografia dal titolo Vita prima. Ancora dopo qualche anno Tommaso da Celano arricchì questa biografia, la completò con altri ricordi della sua esperienza di Francesco e scrisse la Vita seconda. Ma dopo qualche decennio, un grande santo francescano, dottore in teologia, Bonaventura da Bagnoregio, San Bonaventura, scrisse la Legenda Maior. Intendeva dire con questo titolo, Legenda Maior, che era la biografia più grossa, più corposa, più consistente riguardo a Francesco, perché non raccoglieva soltanto i ricordi di Tommaso da Celano, ma raccoglieva i ricordi anche di tanti altri testimoni che avevano vissuto di persona Francesco d'Assisi. Dunque era una biografia molto più arricchita, più completa, più accurata e dunque più attendibile. Ebbene, Bonaventura da Bagnoregio scrisse una cosa che gli altri biografi precedenti non si erano permessi di scrivere. Scrisse Bonaventura che Francesco fu un, la dico in latino, alter Christus. Questo nessuno l'aveva mai scritto prima di Francesco. Francesco, un altro Cristo. A quel tempo, chi leggeva questa Legenda Maior di Bonaventura, gli parve questa espressione una cosa estrema, una cosa inusitata. Come si era permesso quest'autore, questo dottore in teologia, Bonaventura, di paragonare Francesco a Cristo? Nessun altro prima di lui era stato mai paragonato a Cristo. Cristo è Cristo. E Bonaventura disse: Francesco è un alter Christus. Perché ha ripetuto nella sua vita e nelle sue carni, nella sua esperienza, ciò che già Cristo aveva vissuto. Cristo ha vissuto l'inizio della Chiesa, anche Francesco ha vissuto l'inizio di un'esperienza nuova, l'ordine francescano. Cristo ha vissuto insieme con 12 apostoli. Anche i primi compagni di Francesco sono stati 12, erano 12 in tutto, lui era il 12esimo. Cristo ha vissuto l'amarezza, la delusione,

il tradimento. Anche Francesco, disse Bonaventura, ha vissuto l'amarezza, la delusione, il tradimento. Cristo ha vissuto la sofferenza estrema nella croce, è stato svestito, denudato, denigrato, offeso. Anche Francesco ha vissuto tutto questo e ha voluto morire nudo e ha chiesto di essere sepolto nudo nella nuda terra. Francesco, alter Christus. Cari amici, abbiamo trascorso questi giorni di grazia, ancora domani, questo bellissimo giorno di festa, magari forse un giorno normalmente più rumoroso, più pieno di tante cose, ma questi tre giorni del Triduo particolarmente sono stati tre giorni di grazia, di arricchimento spirituale. Tutti ci siamo arricchiti, io e voi, voi ed io. Ci siamo abbeverati a questa fonte dell'esperienza cristiana di Francesco, esperienza rarissima nella storia della Chiesa. Pochi santi hanno vissuto quello che ha vissuto Francesco. Vogliamo chiedere al Signore che mentre ci ha arricchito spiritualmente, trapassi in noi quello che Francesco ha vissuto, che possiamo affrontare le avversità della vita, le contrarietà, i disappunti, le tensioni, le ansie, le sofferenze, la morte, che possiamo affrontare tutte queste cose come le ha affrontate Francesco. Dice San Bonaventura da Bagnoregio che Francesco li ha affrontate sempre col sorriso sulle labbra, perché il centro della vita di Francesco era Cristo, non altro, solo Cristo, nient'altro, nessun'altra persona, nessun'altra cosa, nessun possedimento, solo Cristo è una donna, Madonna, povertà, fino alla fine, fino all'estremo dei suoi giorni, fino all'ultimo minuto, Madonna, povertà. Un'ultima considerazione. Un'ultima considerazione che ci avvalora come Cristo veramente fosse al centro dei pensieri di Francesco. Alcuni anni prima, nel 1223, Francesco volle rievocare, Francesco era innamorato del Vangelo, innamorato, tant'è che prima di morire si fece leggere il Vangelo di Giovanni che comincia prima della festa di Pasqua, eccetera, il Vangelo che leggiamo il Giovedì Santo la sera. Francesco era innamorato del Vangelo, innamorato di Gesù, in tutti i sensi. Lo sentiva, il fascino lo sentiva nelle sue carni, sentiva la sensibilità, l'empatia per Gesù. Nel 1223 espresse un desiderio, volle rievocare la Natività a Greccio, perché non esisteva questa rievocazione della Natività e inventò il presepe. Dice Tommaso da Celano, nella vita prima, che quando tutto fu pronto e tutti i personaggi erano già stati predisposti per la celebrazione della messa di mezzanotte a Natale, lui si rivestì dei paramenti diaconali, poiché era diacono, e gli toccò ovviamente di proclamare il Vangelo della Natività. Racconta Tommaso da Celano che ogni qualvolta nella sua bocca ricorreva il nome di Gesù, Gesù, il bambino Gesù, il bambino, Francesco si chiudeva gli occhi e passava la lingua attorno alle labbra, così, come quando stesse gustando un cibo succulento, un cibo buonissimo. Gesù, il bambino Gesù, il bambino. Francesco avvertiva questo trasporto passionale per il Signore Gesù e lo faceva trapelare anche fisicamente. Cari fratelli, care sorelle, mentre viviamo questo momento del transito,
chiediamo al Signore, e anche per intercessione di Francesco d'Assisi, che insegni anche a noi a vivere nella nostra carne, nella nostra fisicità, nel nostro corpo quasi, questo amore appassionato per il Signore. Amore per il Signore che si traduce poi in amore per i nostri fratelli, amore per i poveri, amore per gli anziani, per le persone sole, amore per i bambini, per i giovani, per tutti coloro che hanno bisogno. Perché Francesco ci insegna a vedere in ogni persona il volto di Cristo. Chiediamo al Signore che ci insegni questo amore appassionato per Lui, per Gesù, come quello di Francesco, e che ci insegni a tradurlo nella nostra vita e a farcene missionari, a insegnarlo agli altri, non attraverso le nostre parole, le nostre prediche, ma attraverso i nostri gesti, attraverso i nostri esempi di ogni giorno.

0: E mentre tutti i fratelli, dei quali era padre e guida, raccolti con riverenza, aspettavano il suo beato transito e la benedetta sua fine, quella santissima anima si sciolse nella carne per entrare nell'abisso dell'eterna luce, e il corpo si addormentò nel Signore. Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo. Preghiamo. Dio, che oggi hai donato all'anima del nostro San Francesco d'Assisi il premio della felicità eterna, concedi propizio che, celebrando con devoto affetto il ricordo del suo transito, meritiamo di raggiungere felicemente il premio della stessa eterna beatitudine, per Cristo nostro Signore. Salve, o Padre Santo, luce della patria, modello dei cristiani, specchio di virtù, norma di rettitudine, regola di vita. Da questo esilio terreno guidaci al regno celeste. Raccolti nella commossa celebrazione della morte e della gloria di Francesco, a lui rivolgiamo la nostra umile invocazione. Prega per noi, San Francesco.
1: Affinché la tua vita, di conformità a Cristo, ci sia di esempio e di incoraggiamento a vivere la nostra totale vocazione a Cristo,
0: prega per noi, San Francesco.
1: Affinché la tua povertà, lieta ed eroica, ci aiuti a camminare nello spirito della peregrinazione e nella libertà interiore verso la casa del Padre,
0: prega per noi, San Francesco.
1: Affinché la tua cavalleresca umiltà e il tuo generoso servizio ai più umili ci aiuti a vivere la nostra vocazione di umile servizio a tutti gli uomini,
0: prega per noi, San Francesco.
1: Affinché il tuo amore filiale e coraggioso alla Santa Madre Chiesa Cattolica aumenti il nostro senso di responsabile testimonianza a Cristo nella sua Chiesa,
0: prega per noi, San Francesco. Preghiamo. Rifiorisca, o Signore, per la grazia celeste la tua Chiesa, che hai voluto far risplendere con i gloriosi meriti ed esempi di San Francesco d'Assisi, per Cristo nostro Signore.

Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Francesco d'Assisi, vi benedica tutti il Signore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi prego ancora di ricordarvi di noi sacerdoti nelle vostre preghiere e di tutti i ministri nella Chiesa, dei diaconi, particolarmente dei diaconi, San Francesco era diacono, e preghiamo per tutte le vocazioni nella Chiesa, le vocazioni alla vita consacrata, alla vita religiosa, al sacerdozio, le vocazioni alla vita della famiglia, ad essere buoni padri, buone madri, buoni mariti, buone mogli. E ricordatevi anche di una preghiera per me. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa a tutti.

0: Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la celebrazione del transito di San Francesco.
1: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
2: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
3: Benvenute e benvenuti ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Io sono Luca Del Ponte, cominciamo. Partiamo dall'Etiopia, dove torna l'incubo della guerra nel Tigray. A quasi 4 anni dall'accordo di Pretoria, che aveva fermato un conflitto devastante, da una decina di giorni oramai si combatte di nuovo su più fronti. Le forze tigrine hanno lanciato una vasta offensiva, occupato aeroporti e sconfinato nelle regioni dell'Afar e dell'Amara. L'esercito federale e le forze alleate hanno risposto con una controffensiva e rivendicano ora la riconquista di Alamata, città strategica sulla strada verso Mekelle, la capitale del Tigray. Intanto il rischio è che la crisi superi ancora una volta i confini dell'Etiopia. Addis Abeba accusa Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, accuse respinte dai paesi coinvolti. Che cosa sta succedendo? È davvero cominciata una nuova guerra del Tigray? Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e studioso del Corno d'Africa e dell'Etiopia. Professor Puddu, buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
3: Partiamo proprio da quello che sta succedendo sul terreno. Prima l'offensiva delle forze tigrine con la conquista di aeroporti e l'avanzata nella regione dell'Afar e dell'Amara. Adesso la controffensiva dell'esercito federale e dei suoi alleati che hanno ripreso Alamata. Possiamo oramai dire che l'Etiopia è entrata in una nuova guerra del Tigray oppure esiste ancora uno spazio concreto per fermare quella che al momento potrebbe essere soltanto un'escalation?
4: Beh, le notizie degli ultimi giorni suggeriscono un pieno ritorno alle ostilità tra il Tigray People's Liberation Front e le forze dell'esercito federale etiopico. Non si tratta di una novità inattesa, poiché sin dal mese di giugno, quando il Tigray People's Liberation Front aveva ripreso il pieno controllo delle istituzioni regionali nel Tigray, il movimento tigrino aveva preannunciato il rischio di un ritorno alla guerra e lo stesso governo federale etiopico aveva a più riprese attaccato alcune postazioni tigrine con droni. Dunque le ostilità di queste ore sono in certo qual modo l'esito di una escalation in corso sin dall'inizio dell'estate. Naturalmente rimane da vedere in che misura il Tigray People's Liberation Front e la coalizione di movimenti ribelli creata dal Tigray People's Liberation Front saranno in grado di mettere in difficoltà l'esercito federale etiopico. Le notizie di queste ultime ore parlano di una rapida avanzata delle forze federali all'interno del territorio dello Stato regionale del Tigray. È però altrettanto vero che, come anche nel caso del conflitto del 2020-2022, una possibile occupazione dei centri urbani del Tigray da parte dell'esercito federale non implicherebbe automaticamente una sconfitta dei ribelli tigrini, ma potrebbe essere il preludio invece ad una guerra di logoramento da parte delle forze tigrine, così come era accaduto nel corso del 2021, quando, una volta occupato il capoluogo regionale di Makalè, le forze federali etiopiche erano state poi costrette alla ritirata a causa dei ripetuti attacchi perpetrati dai tigrini lungo le principali rotte stradali che collegavano il Tigray al resto del paese.
3: Ecco, professor Puddu, lei prima proprio ha citato il 2021-2022. Nel novembre del 2022 ci fu l'accordo di Pretoria che mise fine a 2 anni di una guerra devastante. Perché non ha retto quella pace? Quali sono le questioni ancora irrisolte e che cosa riporta adesso il governo di Abiy Ahmed e le forze tigrine a combattersi?
4: Gli accordi di Pretoria hanno presentato delle criticità sin da subito. Le questioni principali che erano state affrontate a Pretoria riguardavano ad esempio il destino dei territori contesi del Tigray occidentale, occupati all'inizio delle ostilità da delle forze paramilitari Amara alleate al governo federale. Ancora oggi il Tigray occidentale rimane sotto il controllo di queste milizie allineate al governo federale. Un altro nodo degli accordi di Pretoria era l'istituzione di un'amministrazione ad interim nella regione del Tigray che operasse una sintesi tra le istanze del Tigray People's Liberation Front e di altre forze politiche tigrine sostenute da Addis Abeba. Questa sintesi non ha mai avuto luogo e i diversi leader dell'amministrazione ad interim del Tigray sono stati ripetutamente accusati dal Tigray People's Liberation Front di completo asservimento alle istanze di Addis Abeba, e questi repertori sono stati usati per legittimare l'occupazione dei palazzi del potere nel Tigray all'inizio dell'estate del 2026. L'ultimo tema regolato dagli accordi di Pretoria, che non ha però trovato risoluzione, era quello della riabilitazione politica del Tigray People's Liberation Front, che in teoria avrebbe dovuto partecipare alle elezioni generali tenutesi in Etiopia nel giugno 2026, ma all'inizio del 2026 è stato escluso dalla competizione elettorale dalla commissione elettorale etiopica sulla base di una serie di irregolarità tecnico-amministrative che sono state vissute dalla leadership tigrina come una vera e propria decisione politica tesa invece a delimitare il Tigray People's Liberation Front dall'arena politica etiopica.
3: Professor Puddu, poi ci sono le accuse che Addis Abeba muove nei confronti di Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, mentre anche dalla regione dell'Afar arrivano accuse di un coinvolgimento diretto delle forze eritree. Quanto è concreto il rischio che una nuova guerra del Tigray diventi una crisi dell'intero Corno d'Africa e che interesse avrebbero Eritrea, Sudan ed Egitto a sostenere appunto le forze indipendentiste del Tigray?
4: Il rischio di una saldatura tra le ostilità che stanno attraversando il nord dell'Etiopia e gli altri conflitti civili che attraversano il Corno d'Africa, pensiamo alla guerra civile che infiamma il Sudan dal 2023, ma anche al conflitto civile a bassa intensità che continua ad interessare la penisola somala, sono piuttosto elevati. Certamente l'Etiopia mantiene rapporti estremamente tesi con i suoi vicini settentrionali, dunque con il Sudan, con l'Eritrea, con il governo federale somalo a Mogadiscio, per ragioni diverse. Nel caso sudanese, il governo sudanese ha ripetutamente accusato l'Etiopia di coinvolgimento nel conflitto civile, di mettere il proprio territorio a disposizione per il transito di armi a favore delle forze di supporto rapido che combattono l'esercito sudanese. E in rappresaglia il governo sudanese ha autorizzato una certa libertà di movimento a delle milizie tigrine che operano nei pressi del confine nord-occidentale tra Etiopia e Sudan e che hanno a più riprese combattuto al fianco dell'esercito sudanese contro le forze ribelli sudanesi. Nel caso dell'Eritrea, i rapporti tra Asmara e Addis Abeba erano eccellenti fino al 2022, tanto che il governo eritreo si era schierato a favore del governo federale nella prima guerra del Tigray. A partire dal 2023, soprattutto a partire dagli accordi di Pretoria, questa relazione è andata incrinandosi, soprattutto a seguito di una serie di comunicazioni ufficiali con cui il primo ministro etiopico Abiy Ahmed ha dichiarato la volontà di garantire un accesso diretto al mare per l'Etiopia, individuando nel porto eritreo di Assab un luogo ideale per soddisfare queste istanze di accesso diretto al mare. Dunque l'Eritrea, a partire dal 2023, è tornata alla sua tradizionale politica di sostegno alle forze centrifughe che operano in Etiopia, in funzione di contenimento e indebolimento del governo federale per evitare il rischio di una invasione armata del paese.
3: E queste accuse del governo federale etiope anche nei confronti dell'Egitto sono fondate?
4: Certamente l'Egitto, nel corso di questi ultimi mesi e anni, ha apertamente sostenuto la difesa dell'integrità territoriale degli stati internazionalmente riconosciuti nel Corno d'Africa, dunque respingendo le proposte di revisione dei confini internazionali dell'Eritrea avanzate dal primo ministro Abiy Ahmed per proteggere la propria sfera di influenza nel Mar Rosso. E l'Egitto, secondo alti ufficiali etiopici, ha ripetutamente offerto sostegno ad una serie di movimenti ribelli nell'ovest del paese in funzione di indebolimento del governo federale etiopico per rafforzare la propria posizione negoziale nella disputa sul controllo delle acque del Nilo. L'Egitto accusa l'Etiopia di volersi appropriare del pieno controllo delle acque del Nilo tramite la costruzione della grande diga della rinascita etiopica e, secondo Addis Abeba, l'Egitto avrebbe offerto sostegno diretto e indiretto ad una serie di movimenti ribelli proprio per indebolire il governo federale e costringerlo a più miti consigli sulla gestione della grande diga della rinascita.
3: Professor Puddu, ma nell'ottica di voler far finire questo conflitto, è soltanto una questione di mettere d'accordo paesi come Etiopia, Eritrea, Sudan ed Egitto, oppure invece le forze tigrine indipendentiste giocano un loro ruolo autonomo?
4: Le dispute tra l'Etiopia e paesi vicini come l'Egitto, l'Eritrea, il governo federale somalo a Mogadiscio sono dispute di lunga durata che possono essere ricondotte perlomeno all'indipendenza degli stati post-coloniali. All'interno di queste tensioni, di queste linee di conflitto di lunga durata tra gli stati internazionalmente riconosciuti della regione, si inseriscono poi i conflitti tra forze politiche su scala nazionale e su scala locale. Certamente i ribelli tigrini e le altre forze ribelli, come le milizie Fano, che oggi combattono contro il governo federale, possono sfruttare queste situazioni di tensione tra cancellerie regionali, ma in ultima analisi perseguono una propria agenda e dunque la fine del conflitto civile in Etiopia non dipende semplicemente dal raggiungimento di un compromesso tra Addis Abeba e il Cairo, quanto piuttosto da un compromesso politico tra le diverse anime che compongono la Repubblica Federale d'Etiopia.
3: Grazie al professor Luca Puddu per averci chiarito il retroscena di questa guerra che si è riaccesa nel Tigray. Buona giornata e a presto.
4: Grazie a voi per l'invito e a presto.
3: E adesso, come facciamo periodicamente ad Africa Oggi, sfogliamo insieme il nuovo numero di Nigrizia, quello di ottobre appena uscito nella sua doppia versione cartacea e digitale. Tra i tanti approfondimenti ne abbiamo scelti due: la bussola dedicata alle grandi promesse della transizione verde in Africa, dai progetti alla loro realizzazione, e poi il dossier che ci porta in Sudafrica, dove a più di 30 anni dalla fine dell'apartheid crescono disuguaglianze, sfiducia nella politica e tensioni sociali. Ne parliamo con padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Giuseppe, ben trovato ad Africa Oggi.
5: Altrettanto ben trovati.
3: Partiamo dalla Grande Muraglia Verde. Doveva essere una gigantesca cintura verde dal Senegal a Djibouti, capace di contrastare la desertificazione, recuperare milioni di ettari di terreno e creare posti di lavoro, ma la bussola di questo mese si intitola provocatoriamente Il deserto dei buoni propositi. Giuseppe, a quasi 20 anni dalla nascita del progetto, che cosa ne è stato di quella promessa?
5: È stato come altri grandi progetti, soprattutto direi per l'Africa, all'inizio un piano di grande spessore, con grandi speranze, eccetera, ma che ha rischiato con il tempo di trasformarsi anche questo in un flop. C'è stato perfino un film film sulla grande muraglia verde nel 2019, però ecco, con l'andare del tempo, soprattutto direi anche a motivo dei grandi cambiamenti geopolitici di tutta l'area del Sahel, soprattutto con i noti colpi di Stato che si sono verificati, si è un po' perso anche a livello di informazioni da parte di chi doveva esserne responsabile. Quindi il sogno erano inizialmente questo lunghissimo 8.000 chilometri di, diciamo, di infrastrutture, non soltanto di piante, di piantagione lungo il deserto, no, per bloccare la desertificazione, una serie di progetti in realtà di irrigazione, quindi anche di piantumazione, ma anche di coltivazione dei terreni, che era partito con un grande intento, arrivando ad un stanziamento da parte di banche con in prima linea l'Unione Europea, anche di circa 20 milioni alla fine di dollari, che però doveva andare dal Senegal fino a Djibouti. Ecco, di tutti questi soldi, non essendo stato fatta una, diciamo, un monitoraggio serio, obiettivo, così, il rischio è stato che non si capisca più davvero come siano stati spesi finora. Di qui il titolo dato appunto alla bussola di questo mese.
3: Il problema sembra essere anche capire dove finiscano attraverso una giungla di intermediari a vario titolo. È questo uno dei grandi paradossi della transizione verde africana? Più soldi girano, più aumenta la confusione.
5: Esattamente, quel che è successo è che a un certo punto si è creato questa suddivisione, diciamo, nel progetto, nella realizzazione, tra l'intervento pubblico e quello privato. E quel che si è verificato è che ci sono state certamente dei progetti realizzati e si vedono sul terreno in alcune zone, in alcuni paesi, ecco. Però soprattutto quello legato all'iniziativa privata è giunto a favorire, come succede spesso, senza il monitoraggio necessario, le grandi imprese private che hanno creato magari centinaia di chilometri di recinzioni che dovevano essere poi adibite alla creazione, appunto, alla realizzazione del piano, ed invece sono state trasformate per l'interesse dei proprietari in proprio vantaggio attraverso la crescita e la rivendita dei foraggi, dell'erba, eccetera. Quindi non è andato al fine per cui era stato ideato.
3: Nel vostro racconto tornano Senegal, Niger, Mali, Mauritania. Come si fa allora a distinguere un progetto ambientale che aiuta davvero un territorio da quello che utilizza la transizione verde per fare affari?
5: Questo purtroppo è il solito problema di progetti, di pianificazioni che vanno dal top down, dall'alto verso il basso. Dovrebbe essere l'esatto contrario. Le popolazioni in realtà non sono mai state coinvolte a sufficienza. Ci sono ancora milioni di persone, secondo i dati che abbiamo raccolto, che non sanno nemmeno in che cosa consista questo grande progetto, per cui sono rimaste un po' tagliate fuori. E naturalmente, come spesso succede, quando le popolazioni non sono coinvolte direttamente, chi è che si va a impegnare per cose da cui vede che non trarrà un vantaggio anche come famiglia, come gruppo sociale, eccetera? Il piano è andato a interessare addirittura fino a 20 paesi ormai, ecco, di tutta l'Africa, diciamo sotto il Sahara, per cui si è un po' diluito in una serie di progettini che non si capisce se riusciranno ad assolvere all'obiettivo, insomma, ideale di bloccare la desertificazione.
3: Direttore Cavallini, veniamo al Sudafrica. Il dossier parte dalle prossime elezioni amministrative, ma racconta in realtà qualcosa di molto più profondo. A oltre 30 anni dalla fine dell'apartheid, perché tanti sudafricani sembrano avere perso fiducia non soltanto nell'ANC, ma nella capacità stessa della politica di migliorare la loro vita quotidiana?
5: E difatti vedremo, ecco, saranno all'inizio di novembre, il 4 novembre, le amministrative riguarderanno soprattutto le grandi città, ecco, del Sudafrica, ma saranno uno specchietto per capire a che punto si trova il paese. Certamente c'è stato un regresso fortissimo che è stato dovuto, come raccontiamo, insomma, soprattutto alla politica dell'African National Congress, che gradualmente purtroppo dal grande sogno della società arcobaleno di Mandela e dei suoi compagni dove doveva nascere una nazione, dove c'era un'integrazione e diciamo il genio, ecco, di tutte le razze si sarebbe dovuto unire per creare una nuova realtà sudafricana, si è andato disperdendo a motivo di corruzione proprio a partire dai capi, ricordiamo il presidente Zuma che ne ha combinate di tutti i colori, scandali che si sono protratti peraltro fino al presente presidente Ramaphosa, che è stato pure accusato, come sappiamo, di avere rubato, insomma, eccetera. E poi a questo altri fenomeni sociali molto gravi, come l'espandersi della criminalità soprattutto nelle città e soprattutto i problemi sociali legati ai servizi che sono andati scomparendo.
3: Nel dossier raccontate township nelle quali molte delle promesse della democrazia non sono arrivate. Quanto pesa oggi questa distanza tra il Sudafrica immaginato nel 1994 e quello nel quale vivono milioni di persone?
5: Se guardiamo alle grandi proteste che negli ultimi anni sono emerse, soprattutto quest'anno, comprendiamo il motivo. È mesi e mesi di assenza di elettricità nelle città, di assenza di acqua e poi la mancanza di ordine sociale che ha provocato il crescere e l'aumento continuo di gangs, di bande criminali che ogni giorno commettono crimini indicibili, gli ultimi dei quali sono stati appunto i casi, 11-12 casi di femminicidio, senza che si arrivi a comprendere, insomma, ancora da parte della polizia chi ci sia dietro, eccetera.
3: Dentro questa frustrazione c'è anche un fenomeno particolarmente inquietante, la xenofobia contro gli immigrati africani, accusati spesso di sottrarre lavoro e servizi ai sudafricani, e raccontate anche l'impegno delle chiese per contrastarla. Perché questa lotta tra poveri proprio in un paese che ha conosciuto l'apartheid?
5: Purtroppo questa crisi, diciamo, globale, dov'è che si è ripercossa? Soprattutto sui milioni di persone che letteralmente avevano trovato una nuova vita, la loro fortuna, insomma, in Sudafrica, emigrando da altri paesi africani peraltro, sono letteralmente diventati il capro espiatorio che sta pagando, ha già pagato, con oltre 200.000 operai, lavoratori costretti ad andare a rientrare nei loro paesi, di cui lo Zimbabwe, il Malawi, la Nigeria, il Ghana, il Mozambico, quelli che hanno subito, diciamo, ecco, la più grave crisi a tale riguardo, per cui la popolazione si è ad un certo punto aggregata per dire, un po' come tra l'altro scimmiottando quel che succede anche in Europa al momento, dicendo tutta la colpa è da attribuire a questo fenomeno migratorio che invece aveva contribuito moltissimo a riempire, insomma, le casse dello Stato, per cui sono stati loro ad essere colpiti e la Chiesa è intervenuta giustamente appunto su questo, anche dicendo non è certamente questo il sogno che avevamo circa il Sudafrica dal tempo della scarcerazione di Mandela e del suo mandato come presidente, per cui ha richiamato soprattutto i leader politici ad essere più onesti, a farla finita con la corruzione e con la ricerca di interessi di partito, perché è qui che l'ANC, l'African Congress, si è diluito letteralmente e sta perdendo e rischia di perdere anche il dominio incontrastato che ha avuto per moltissimi anni, soprattutto sulle città.
3: Grazie a padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Dunque, le promesse e le contraddizioni della transizione verde africana nella bussola e nel dossier un viaggio nel Sudafrica di oggi tra crisi della politica, disuguaglianze, township e xenofobia. Sono due degli approfondimenti del nuovo numero di ottobre di Nigrizia, disponibile nella versione cartacea e digitale. Giuseppe, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
5: E buona continuazione a tutti voi.
3: Grazie ai nostri ospiti, il professor Luca Puddu e il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini, e grazie a Brando Ricci per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è una produzione audio di Nigrizia, la storica rivista di informazione e approfondimento sull'Africa dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana.
2: Africa Oggi. Africa Oggi.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
6: This is Vatican News, Radio Vaticana.
7: Yani watoto wangu wamesoma wote. Lakini wachukuu, kuna wale wamekaa. Sina pesa.
8: Questa donna si chiama Grace. 8 figli, 15 nipoti e una casa che non arriva a 10 metri quadrati. Ci vivono in 7. È qui che Grace ci ha raccontato la sua storia. I miei figli hanno studiato, tutti. I miei nipoti no. Non ho più soldi, il mio ristorante è stato demolito e per farli mangiare vendo il changa. Il changa è un liquore tradizionale molto diffuso in Kenya. Lo chiamano kill me fast, uccidimi in fretta. Almeno 2,5 milioni di persone ne sono dipendenti. È uno dei paradossi del luogo in cui ci troviamo. Per sopravvivere si vende qualcosa che uccide. Noi siamo a Kibera, uno slum di Nairobi. Slum significa baraccopoli e Kibera è la baraccopoli più grande dell'Africa.
9: Ok, she has answered most of the question yes, that you ask.
10: Off the radar.
11: Off the radar.
12: Off the radar.
13: Il mondo che non fa notizia.
8: Eccola, questa è Kibera. Ci sono almeno 3 elementi che balzano subito agli occhi. Il primo, le persone che rovistano tra i rifiuti. Per molti è una vera e propria attività economica. Cercano plastica, metalli, bottiglie, qualsiasi materiale possa essere recuperato e rivenduto. Qui ogni attività può trasformarsi in una forma di sopravvivenza. Il secondo elemento è la ferrovia, che attraversa tutta la baraccopoli e di cui parleremo più tardi perché è un elemento identitario di Kibera. Terzo elemento, gli animali, che sono ovunque, che ovunque camminano tra la spazzatura. Le stime sulla popolazione di Kibera variano molto. L'ONU parla di circa 250.000 persone concentrate in appena 2,56 km quadrati. Altre valutazioni arrivano persino a 500.000 di abitanti. Un'indagine del 2015 stimava il reddito medio mensile di una famiglia in circa 7.400 scellini, cioè neanche 50 euro al mese. Uno studio condotto durante il Covid riporta che soltanto il 36% degli intervistati ha un reddito sufficiente a coprire i bisogni alimentari. Ed ecco perché molti si rifugiano nel changa. Ce lo ha raccontato la nostra guida a Kibera, Jack Matika, un operatore della comunità Koinonia.
9: Thank you. We are just around one of the village in Kibera, which is called Kianda.
8: Kibera è divisa in 18 villaggi, ci spiega Jack. Noi ci troviamo a Kianda. Uno dei problemi più evidenti qui è proprio quello dell'alcol illegale. Jack ci racconta che a farne uso sono soprattutto i giovani. Molti cominciano quando hanno addirittura 10 anni. Non hanno un lavoro, non vedono prospettive e finiscono per rifugiarsi nell'alcol. Per alcuni bere diventa praticamente l'unica attività della giornata. Ma cosa è precisamente il changa? Jack ci spiega che è un alcolico forte, artigianale, ricavato dalla fermentazione di cereali e zucchero e poi distillato. Ma quando viene prodotto clandestinamente, il problema è tutto ciò che viene aggiunto per renderlo più forte. Jack parla di sostanze non destinate al consumo umano e racconta che in alcuni casi vengono utilizzati persino farmaci per l'HIV. Le conseguenze possono essere gravissime. C'è chi perde la vista o chi, dopo averlo bevuto, perde la vita.
9: Because of these illegal alcohols around Kianda, Kibera slums.
8: Qui siamo a Riverside, una delle zone dove la produzione di changa è particolarmente attiva. Noi siamo entrati in un magazzino in cui si produce l'alcol illegale, ma non abbiamo potuto fare alcuna ripresa. Comunque, in queste grandi taniche gialle che vedete, viene spesso conservato tutto il liquido lavorato nei magazzini. Attenzione, però, quello che vediamo a Kibera non è un contesto isolato. Secondo la Banca Mondiale, a Nairobi oltre il 45% della popolazione vive in povertà e circa il 60% degli abitanti risiede negli slum. A Kibera questa precarietà si vede nelle cose più elementari. In questa striscia di terra ci sono appena 1000 bagni pubblici per centinaia di migliaia di persone. Gli scarichi fognari scorrono ancora a cielo aperto davanti alle abitazioni. La defecazione all'aperto non è mai scomparsa. Qui meno del 10% dei punti di raccolta o scarico dei rifiuti censiti dall'ONU è in buone condizioni. Eppure, mentre camminiamo, quello che colpisce non è soltanto ciò che manca, è anche il modo in cui ogni spazio viene usato. I panni sono stesi tra una casa e l'altra, le strade diventano insieme passaggio, cortile, luogo di lavoro. Qui lo spazio privato e quello pubblico quasi si confondono. Ecco perché, ci spiegano le nostre guide, per capire cosa significa vivere a Kibera bisogna entrare dentro un'abitazione. Ed è lì che ci stiamo recando adesso, dentro casa di una signora che vive con i suoi 8 figli e i suoi 15 nipoti, dentro casa di Grace. Prima di arrivare però le nostre guide ci fermano e ci dicono di fare attenzione. Non toccate assolutamente questi cavi, sono collegamenti elettrici improvvisati, spesso illegali, che passano a pochi centimetri dalle persone. Allora giriamo l'angolo, incrociamo due nipoti di Grace tra i panni stesi ed entriamo nella sua casa.
9: Iko Nairobi, iko Korokocho, ma iko wapi?
7: Iko Nairobi.
9: Iko Nairobi wapi? Kwa Islam inajiita aje?
7: Islam inaitwa Riverside na ni Kibera.
9: Ni Kibera.
7: Eh.
9: Sasa hapa ndani unakaa uko na watoto wangapi?
7: Kwa watoto nimesaa wanane.
9: Watoto wanane.
7: Wachukua kwa 15.
9: Wajukuu wako 15. Wajukuu.
7: Eh.
9: 15.
8: Ecco, eliminiamo subito dalla mente l'idea di casa che possiamo avere. Qui gli spazi sono minuscoli, poco illuminati e spesso sovraffollati. La casa di Grace non fa eccezione. Un piccolo salotto con un divano a due posti, una vecchia televisione, poi una stanza ancora più piccola in cui ci sono due letti, scarpe ammonticchiate, quaderni sparsi, vestiti sparpagliati, un quadro, prese elettriche penzolanti. In un materasso, ci spiega, dormono 5 bambini.
7: Yani watoto wangu wamesoma wote. Lakini wachukuu kuna wale wamekaa. Sina pesa.
9: Okay, very good. Now, swali lingine, ukikaa hapa na watoto wako, tuelezee jinsi unamudu kama mama mambo ya chakula na...
8: Le case a Kibera hanno poi quasi tutte il tetto in lamiera. Significa convivere con un calore soffocante nelle ore più calde, con il rumore assordante della pioggia e non di rado con infiltrazioni d'acqua quando le lamiere sono rovinate. Ed è qui, stretti tra i due materassi, che Grace ci presenta una delle sue nipoti.
11: Grace.
9: Na huyu anaitwa nani hapa?
11: Anaitwa Grace Nasiri.
9: Ni nani huyo?
11: My grandmother.
9: Your grandmother?
11: Yes.
9: Do you like your grandmother?
11: Yeah.
9: Okay, where is your mom?
11: Anafanya kazi.
9: Anafanya wapi?
11: Go 42.
9: Okay, so you stay here with your grandmother?
11: Yes.
9: Okay. As a young child, a young girl, what challenges?
8: Dopo i saluti chiediamo a questa bambina come mai non sia a scuola alle 9 del mattino. Perché mi hanno mandata via a causa delle rette che non sono state pagate, ci risponde. Abbiamo molti arretrati. In questo momento devo pagare circa 8.500 scellini. Non credo che riusciremo, ci dice sfogliando il suo quaderno. 8.500 scellini corrispondono a 56 euro, ma per lei sono una cifra enorme, tanto che quando le chiediamo se ha un messaggio per chi ci guarda, con la purezza di una bambina ci risponde così. Se qualcuno potesse anche solo aiutarmi con una piccola somma per pagare la scuola, potrei tornare a studiare e continuare il mio percorso. Io ho un futuro che voglio costruire. Vorrei diventare una ballerina e una cantante. Ho molti sogni e molte cose che vorrei fare. Ascoltate la sua voce. È lei stessa a dircelo.
11: Like niendelee kusoma. I have futures to build.
9: Okay. What is your dream? What do you want to be when you grow up?
11: I want to be a dancer, singer. I have many careers to be.
9: You want to be a dancer?
11: Yeah.
9: You like dancing?
11: Yes.
9: Okay. Thank you.
8: Un futuro. Ma cosa significa davvero parlare di futuro a Kibera? Come si fa a immaginarlo? Dove si vede il futuro a Kibera? Qui dove tutto è buio e lo vedete dalle inquadrature, c'è una luce capace di trapassare l'oblio delle lamiere. Ci sono le stelle che, riflettendo su una delle tante pozzanghere, dilatano i sogni e aprono gli orizzonti. Dove sta il tempo se tutto qui sembra fermo, immutevole? Come scorre? E dove sta il domani? Anzi, quanto può essere lontano quel domani, quando tutto dipende da una retta scolastica di 56 euro? 56! Quanto spazio resta per immaginare ciò che si vuole diventare quando il presente assorbe tutte le energie, fisiche e mentali? Cosa resiste e cosa nasce? Cosa si costruisce quando tutto sembra costringere a pensare soltanto all'oggi? Le domande si moltiplicano, ma è bello scoprire che esse nascono proprio perché qui c'è chi coltiva i suoi sogni. È bello incappare negli occhi di una nonna che guarda con fiducia sua nipote. Solo stando qui si percepisce la speranza del cambiamento. È bello scoprire che anche a Kibera si può sognare e che a resistere e ad esistere non è solo il futuro, ma anche il passato. Ce lo dimostra l'entusiasmo con cui ci accoglie poco più avanti il giovanissimo Ahmed Nasur. Lui proviene dai Monti Nuba in Sudan.
12: Okay, my name is Ahmed Nasur, a residence in Kibera.
8: Io sono nubiano. I nostri bisnonni arrivarono qui dai Monti Nuba durante la colonizzazione britannica. Alcuni erano soldati. Altri lavoravano alla costruzione della ferrovia. Per questo ancora oggi molti insediamenti nubiani in Kenya si trovano lungo la linea ferroviaria. Il nome Kibera deriva proprio dalla lingua Nuba e significa foresta. Questa inizialmente era una zona verde, ricca di alberi. L'insediamento cominciò a prendere forma all'inizio del Novecento ed è anche per questo che Ahmed insiste sul passato e su chi lo ha preceduto. Questa è una terra di cui siamo orgogliosi. Gran parte delle nostre tradizioni e della cultura nubiana in Kenya hanno origine proprio qui, a Kibera. Questa è casa nostra e noi amiamo vivere qui.
12: So, as you can see, this is our home. We like it here.
8: Per arrivare fin qui abbiamo seguito per 2 settimane un missionario italiano che vive in Africa da oltre 50 anni. Si chiama Renato Kizito Sesana. È comboniano e a Nairobi ha lavorato per decenni con chi vive ai margini, cercando prima di tutto di ascoltarli e di restituire loro dignità. Perché, ci ha detto, dall'Africa ho imparato soprattutto questo.
14: L'importante è l'umanità, l'importante è la cosa più importante che c'è in Africa, il senso delle relazioni umane. E quando uno scopre le relazioni umane, quanto le relazioni umane siano la cosa più bella della vita, e in quel momento lì sei in Africa, non capisce di essere nel posto ideale.
8: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
6: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8. e 99.3.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 3 ottobre.
2: Sono le 21:36.

che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Grazie per essere venuti così numerosi a questo incontro. Un incontro con un titolo un po' particolare: L'arte di stare, la presenza è un movimento. Ci sono tre parole in questo titolo un po' lungo, che però dicono un po' il senso di quello che vorremmo raccontare insieme, costruire insieme questa sera. Lo stare perché spesso noi abbiamo l'idea che stare voglia dire stare fermi. In realtà noi questa sera sentiremo un'altra accezione di questo verbo. C'è un modo di stare che ti muove e fa muovere la realtà intorno a te, costruisce comunità, è un altro modo per dire questa cosa. Lo stare è così se è legato a una presenza, al poter essere presenti. Allora questa sera, vedete che c'è un panel molto nutrito,

0: ma perché volevamo raccontarvi, raccontarci, aiutarci a ricordare tra di noi che cosa vogliono dire queste parole nella quotidianità e nel racconto di persone che le vivono e le mettono in gioco tutti i giorni. Ci sono due occasioni per cui abbiamo deciso di fare questo incontro. La prima è che le persone che intervengono questa sera, molte delle persone che intervengono questa sera, sono responsabili di opere sociali. Opere non nuove, non nuovissime, opere che hanno decenni di storie di vita. E questo è un primo dato. Se un'opera sociale resiste decine d'anni e continua a dare frutto, beh, qualche cosa significherà. Noi crediamo che in parte questa cosa sia anche che è stata segno nel luogo dove sono nate e dove si sono sviluppate di qualcosa di più grande della sola azione, della sola generosità, della sola solidarietà. La seconda questione è che alcune di queste opere, come dire, nel loro stare hanno messo in moto altre opere, altri desideri di costruzione. E anche questo è un criterio interessante. Cioè il movimento non è semplicemente un andare, ma è un andare con uno scopo. E lo scopo noi crediamo essere la costruzione di qualcosa di buono e di utile per tutti. Ci aiuteranno questa sera a, come dire, tracciare questo itinerario. Le cito in ordine di apparizione. Simona Carobene è alla mia sinistra ed è la direttrice generale della cooperativa sociale Nuovo Cortile, è una cooperativa radicata nel territorio bresciano, in Franciacorta per l'esattezza, se non sbaglio, che è importante. È una terapia che è una cooperativa che si occupa da tempo del recupero di persone con problemi di dipendenza, adesso anche, come sempre più frequentemente sta succedendo, persone con problemi di dipendenza e anche di tipo psichiatrico. Alla sua sinistra Adele Tellarini è la responsabile di Casa Novella. Ci racconterà la storia di Casa Novella, ma per noi quest'anno è un momento particolarmente significativo, perché Casa Novella, che è una casa di accoglienza per persone fragili, per mamme fragili, nel territorio di Imola, che è stata fondata da una persona che si chiamava Novella, appunto, Novella Scardovi, di cui quest'anno è stato aperto la causa di beatificazione. Quindi per noi è un doppio, come dire, segno di generazione. Salto un attimo la persona che è al centro della nostra platea, Giovanni Bucchi. Giovanni Bucchi è un padre adottivo, fa parte dell'Associazione Famiglia per l'Accoglienza, che è un'associazione che, come dice il nome, è un'associazione di famiglie che hanno a cuore, hanno al centro della propria, come dire, vita, l'accoglienza, l'esperienza di accoglienza che fanno, adottiva, affidataria, ma anche tanti altri tipi di accoglienza. Ma interverrà dopo Adele perché, come ci racconterà lui, Giovanni fa parte dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, ha deciso di avere proprio in qualche misura generata dalla storia di Casa Novella. C'è poi ancora a sinistra Fiorenza Speranza. Fiorenza Speranza è una dei responsabili dell'Associazione Cilla. Associazione Cilla è un'altra realtà che si occupa di accoglienza, in una situazione un po' particolare però, è accoglienza a quelle famiglie che hanno parenti, figli, genitori, parenti, con necessità di ospedalizzazioni importanti e magari vengono da terre un po' più lontane e non hanno un posto dove stare. Cilla li accoglie, gli trova degli alloggi, ma soprattutto dà loro, in un momento di dolore e di fragilità, compagnia, una compagnia un po' particolare. A seguire abbiamo una guest star internazionale, perché noi siamo pur sempre il meeting per l'amicizia tra i popoli e quindi, voglio dire, una nota di internazionalità. Mi devi perdonare, perché nonostante anni di frequentazione il mio portoghese è un disastro, Patricia Almeida dos Santos, che è il direttore generale dell'Associazione Nossa Senhora Mãe dos Homens. Perfetto, grazie. E una scuola dell'infanzia a Brasilia, che è nata anche questa da una storia di generatività molto particolare, un sacrificio molto importante, un sacrificio di sangue. Un ragazzo che è stato ucciso perché non voleva diventare assassino. E chiude le testimonianze Enrico Tiozzo Bon, che è presidente della Fondazione dei Centri di Solidarietà, che è una realtà quarantennale, giusto? Che da 40 anni, come dire, fa rete tra tante opere sociali del nostro mondo, ma non solo, ma facendo proprio loro compagnia, una convivenza, potrei dire, una convivenza, che quindi ci racconterà in che modo si genera, appunto, stando insieme. Infine, ci aiuterà a fare punto, a dare un giudizio anche sul valore di questa cosa, perché a noi interessa, la nostra testimonianza non ha innanzitutto un valore celebrativo, ma noi crediamo che possa essere fonte di ispirazione e di possibilità. L'onorevole Maria Teresa Bellucci, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, la sua delega è alle politiche sociali, è un'amica, posso permettere di dire, ormai da tanti anni partecipa al meeting, sempre con grande stima e affetto, e conosce personalmente molte delle opere che sono qui. Io sono Stefano Gheno, sono il presidente di CD Opere Sociali e a me il compito di moderare questo incontro. Siccome siamo tanti, oggi è stata una giornata impegnativa, siamo tutti un po' stanchini, come diceva, non ruberei altro tempo e passerei subito la parola a Simona Carobene.
1: Buonasera a tutti e grazie per essere qui, peraltro anche in tanti, e grazie a Stefano Gheno per questo incontro. Come diceva Stefano prima, io rappresento questa cooperativa, si chiama Nuovo Cortile, è una cooperativa nella zona di Brescia che quest'anno ha compiuto 40 anni. Io lavoro in questa cooperativa in verità da 4 anni, prima un'esperienza ventennale in Romania, e quando Stefano mi ha proposto di partecipare a questo incontro, immediatamente mi sono chiesta, caspita, mi viene chiesto di raccontare di un'esperienza di 40 anni quando io la vivo da così poco. Però il titolo era veramente intrigante, ma anche quello che poi ci siamo raccontati in questi mesi. E nel preparare questo incontro io ho pensato, da un lato, di ripercorrere l'origine della cooperativa, perché è una grazia, è uno stupore che la cooperativa ci sia ancora appunto dopo 40 anni, e sicuramente non è merito mio. E quindi sono partita dall'inizio, dall'origine, e poi racconterò le cose che hanno colpito me in questi 4 anni. Quindi questo è un po' il filo del mio raccontare. Allora parto dall'origine. All'origine la cooperativa si chiamava Pinocchio ed era una comunità che accoglieva tossicodipendenti. Perché Pinocchio? Leggo una citazione. Cos'è la natura del burattino? Il burattino anzitutto è desiderio. Pinocchio è curioso, non si accontenta, non sta a posto. Pinocchio si caccia nei guai perché la realtà per lui è interessante. Non è diverso da noi. La persona che deve essere assistita è desiderio di bene. Ecco, questa è una parte di una testimonianza che fece qualche anno fa Walter Sabbattoli, che è uno dei due fondatori della cooperativa. Ecco, la domanda è quindi, noi abbiamo mantenuto questo desiderio dell'origine? Io posso dire che dopo pochi giorni che sono arrivata a Brescia dalla Romania, ho incontrato Pinocchio. Cioè ho incontrato un ragazzo che ha testimoniato esattamente questa cosa qua. È un ragazzo che è stato ospite per qualche anno in una delle nostre comunità e ha fatto un percorso straordinario e fu invitato a fare una testimonianza esattamente dopo che io arrivai in Italia. E lui disse questo: Nella sostanza avevo cercato una soddisfazione, un compimento, la felicità. Uno si droga perché vuole essere felice. La droga è una risposta sbagliata a una domanda giusta. E poi, proseguendo, disse: il problema non è se io ricadrò nella sostanza, ma io potrò essere felice. Ecco, questa cosa a me sconvolse. Ero arrivata veramente da 2 o 3 giorni in cooperativa e mi sconvolse, perché io dissi: ma com'è possibile che uno dica il problema non è ricadere nella sostanza? Il problema è veramente la felicità della vita. E allora, con questa domanda nel cuore, perché io arrivavo da un altro paese, conoscevo poco la cooperativa, poco le dipendenze, con questa domanda iniziai a osservare quello che capitava in quest'opera. Mi colpirono alcune cose, sicuramente la bellezza del posto, la bellezza, diciamo, è terapeutica, è vero, ma la bellezza, la cura con cui gli operatori guardavano gli ospiti. Ma soprattutto mi colpì una cosa, cioè lo sguardo di stima che gli operatori avevano nei confronti delle persone accolte. Nella nostra vision della cooperativa, se poi volete entrare nel sito ci fa piacere, vedete un po' di cose, noi affermiamo che contrastiamo la cultura dello scarto e desideriamo partecipare alla cura del creato. Noi di fatto lavoriamo con tossicodipendenti, con persone con problemi psichiatrici e ultimamente, negli ultimi 3 anni, abbiamo iniziato a lavorare anche con adolescenti a rischio. Io dico molto a rischio, perché lavoriamo con adolescenti a rischio di abbandono scolastico, abbiamo un progetto con la Fondazione Real Madrid, una scuola sociale sportiva, lavoriamo insieme a una fondazione di Milano, Fondazione Eris, in un progetto sperimentale molto particolare, che è una comunità per la giustizia minorile con ragazzi con problemi psichiatrici. È un progetto nuovissimo, sperimentale, siamo solo 2 comunità in Italia che abbiamo provato ad avviare una comunità di questo tipo da 1 anno. E poi abbiamo un centro diurno sempre per minori a rischio con problematiche di condotta e anche alimentare. Ecco, come si fa a stare di fronte anche a questi giovani? E racconto 2 episodi. Beh, la prima è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È un ragazzo di 14 anni che mi ha detto, scusate la parolaccia ma la dico perché così si capisce, mi dice: io sono un coglione perché io mi drogo da quando avevo 11 anni. Ecco, e io mi chiedevo come si fa a stare di fronte a un ragazzo così, che non si stima. Io non so neanche se ce la farà, è un ragazzo con una dipendenza importantissima, 14 anni, 14 anni e mezzo. E quello che noi ci diciamo e che proviamo è... non sappiamo neanche se ce la farà, ma provare a stare con lui, a guardarlo, a riconoscerlo come persona perché lui non sia più solo. Ecco, io posso dire questa cosa anche perché non sono da sola in questo lavoro, sono molto accompagnata. Ci fa compagnia Papa Leone, c'è un pezzettino della Magnifica Humanitas stupendo che mi sta facendo compagnia da quando è uscita l'enciclica, che dice: tutto ciò che appare come limite tende a essere letto anzitutto come difetto da correggere, più che come luogo in cui l'umano matura e si apre alla relazione. Ecco, il tema è proprio questo: come facciamo a stare di fronte a un ragazzo che non si stima, che ha una storia così devastante, e come facciamo anche ad affermare una sua dignità e ad affermare che il cuore è irriducibile, o in mente un altro ragazzo che magari ha coltellato la mamma. Ecco, io questa cosa non la so, non ho una risposta. Quello che so, e a cui ci tengo particolarmente, è che una strada c'è e si può imparare. Tra 2 o 3 giorni ci sarà un incontro fantastico sul perdono, dove interverrà un ragazzo di Milano, Davide, che è stato colpito in maniera importante perché ha perso l'uso delle gambe, Da ragazzi che l'hanno aggredito, e la professoressa Mocchi di francese, che è stata accoltellata da un ragazzo. Loro hanno perdonato. Ecco, questa cosa del perdono secondo me è un altro punto capitale. Si può stare di fronte a persone così perdonando. Il perdono è un dono al quadrato. Noi viviamo in una cultura della performance dove pensiamo che uno vale per quello che fa. Invece io valgo, tu vali, perché sei fatto, che è veramente una rivoluzione totale. Quindi il valore della nostra persona è perché uno è fatto. Allora il tema è guardare l'altro per quello che è, con la sua storia, le sue relazioni, la sua famiglia, i suoi talenti, perché questa è la strada. Noi adesso non entrerei in un discorso un po' lungo, però magari lo trovate sul sito. Noi ci ispiriamo anche ai quattro principi che regolano la vita sociale dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Questi quattro principi, uno dice: la realtà è più importante dell'idea. La realtà vuol dire che io magari ho un ideale bellissimo di un ragazzo stupendo che va a scuola, che si realizza, eccetera, ma la realtà viene prima, la realtà è più importante. Amare quella particolarità lì. La realtà è particolare, l'ideale è universale. Noi dobbiamo imparare ad amare il particolare, che è la strada e il dono che ci viene offerto. Concludo con un altro esempio di una persona che a me commuove sempre quando racconto, è stato uno dei miei maestri in questi 4 anni da quando sono tornata in Italia. È un ospite della comunità psichiatrica, anzi era, perché si è aggravato, adesso abbiamo dovuto spostarlo in un'altra comunità con un'assistenza maggiore. Ecco, lui era una persona che aveva, durante la sua vita lavorativa, una responsabilità molto grande, e a un certo punto lui dice così: accadde che una mattina non riuscii più ad andare a lavorare perché avevo l'ansia mille. E in un incontro, in una testimonianza, lui rispose a una domanda e disse: cosa desideri come regalo più importante nella vita? E lui disse: io non direi mai la guarigione. Il regalo più grande è che io continui a vivere questa gratuità nella mia vita. Ecco, questo penso che sia il desiderio vero del cuore. A me questa persona l'ha insegnato in questi anni. È un uomo che è impazzito e non esce dalla sua pazzia, però questa cosa qua non gli ha tolto quello che aveva di più caro. Questo desiderio del cuore è quello che ti fa domandare la guarigione anche, ma ti fa domandare di continuare a desiderare la cosa più importante della vita, che è il bene della vita. Noi siamo adulti, con tentativi ironici proviamo a rispondere a questi bisogni offrendo un senso, una speranza, soprattutto una compagnia. Ma speriamo che questa domanda, come non si è offuscata nei nostri ospiti, non si offuschi neanche in noi. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie Simona. Un amico recentemente mi diceva: noi dobbiamo sperare contro ogni speranza. Ecco, io credo che stare di fronte all'altra gratuitamente, senza sapere se quello che è il nostro stare porterà frutto, ha molto a che fare con questa cosa. Adele, cosa ha voluto dire raccogliere l'eredità? Raccogliere l'eredità di Novella.
2: Mai fregato, eh? Beh, io racconto un po' quello che stiamo vedendo in questa avventura che appunto dura 30 anni, Novella aveva iniziato ben prima ad accogliere. Sicuramente è un'esperienza di grande bellezza e soprattutto dove uno impara un'umanità che non si studia nei libri, nella specializzazione. Ecco, io appunto leggo perché sennò mi perdo, non sto al tempo. Allora, la nostra opera di accoglienza è nata appunto dal desiderio di Novella di ridonare il bene ricevuto nell'incontro con l'esperienza cristiana. Voleva ridonarlo soprattutto a chi era in difficoltà, al fine appunto di offrire a queste persone una possibilità di rinascita, come era accaduto a lei dopo l'incontro. E Novella diceva, perché questo credo che sia un punto decisivo: questa casa è nata perché un altro più grande l'ha voluta. E credo sicuramente che la nostra casa sia dentro un disegno buono, mi permetto di dire, perché appena iniziata, dopo 2 mesi dalle inaugurazioni, Novella è morto per un incidente stradale. Quindi era il cuore di quest'opera, il cuore di questa avventura. E miracolosamente, con grande stupore, quest'opera è continuata. Tanti amici che avevano sostenuto fino allora Novella e Giuliano, nel proporre questo luogo di accoglienza si sono coinvolti e ci hanno accompagnato in tutti questi anni, per cui non ci siamo mai sentiti soli. Ecco, è un'esperienza di bellezza, ma di bellezza proprio per le storie umane incontrate. Sono passati tanti bambini, adolescenti, mamme, e la cosa preziosa di questa storia è che ognuno di loro ci ha insegnato qualcosa. Sicuramente ci ha insegnato a toccare il dolore, non parlarne, ma toccarlo, condividerlo. Stare davanti, stare davanti a loro vuol dire condividere la loro vita a tempo pieno. E ha voluto dire, ripeto, un po' abbracciare il loro dolore, la loro solitudine. Ma starci sì, per condividere, ma questa cosa ci ha richiamato a stargli di fronte con la consapevolezza che quella ferita, quel dolore, non è l'ultima parola sulla loro vita, non è ciò che li definisce. Non sono definiti da quel disagio, da quella diagnosi, ma sono definiti, anche se a volte non lo vedono, da un desiderio di positività, di rinascita e di felicità. Quindi la nostra avventura e il nostro compito è in fondo di guardarli con questa speranza, ma guardarli così perché diventino loro soggetto di un cambiamento, perché cioè la compagnia loro è per mobilitare la libertà del loro cuore, perché incomincino appunto a credere che è possibile un cambiamento. E a tema c'è stare e movimento, mi sembra che siamo in linea. Per noi questo cammino con loro è fatto non solo chiaramente di accoglienza, ma anche di un lavoro sull'educazione della persona. E con i nostri ospiti, con i nostri adolescenti, con le nostre mamme, spesso le parole non servono, ma ciò che invece serve è ascoltarli, soffrire con loro e sostenerli proprio perché incomincino a desiderare un punto di positività per la loro vita, e questo è possibile per ogni uomo, quindi anche per loro. Quindi questo vuol dire per noi sostenerli nel guardare il presente, però aiutarli a non temere il futuro, mentre spesso quando uno è addolorato guarda il passato, è sempre rivolto indietro. Quindi il grande lavoro, io dico di accoglienza ma anche educativo, di compagnia, è proprio questo, mostrargli che è possibile costruire cose buone nella propria vita, è possibile incominciare a guardarsi con una positività, che uno non è da buttare via come a volte, parlo soprattutto degli adolescenti ma anche delle nostre mamme, a volte sono stati un po' maltrattati dalle storie familiari, quindi è fatica a trovare la positività e quindi hanno bisogno, secondo me, anche dentro i rapporti con noi, di ritrovare questa positività, di ritrovarla nei nostri amici, nel ritrovarlo, nel fare esperienze di bellezza. La nostra casa è bella, però io capisco che il loro dolore a volte non gli fa neanche guardare la bellezza, però la scommessa è anche che possano vedere, fare esperienze di bellezza, come le vacanze, vedere delle cose belle. Il nostro umano con questi ospiti tocca veramente il limite, però non solo il limite dei nostri accolti, ma anche tocchiamo il nostro limite, la nostra incapacità. E per questo io dico personalmente, ma anche per i miei amici, questa è un'esperienza che ti educa a consegnare al buon Dio queste persone che ti vengono affidate. Questa avventura ti costringe a essere semplicemente vero. Il punto è imparare a stargli davanti, appunto, e rendergli, dargli questa consapevolezza, consapevolezza che loro hanno un valore, che loro possono essere, diventare qualcuno. Novella ha iniziato quest'opera per l'esplosione che aveva suscitato l'incontro con l'esperienza cristiana, sentendosi amata. Ecco, e diceva: noi faremo accoglienza a chi busserà alla nostra porta. Qui può stare chiunque desideri nel suo cuore una modalità di vita insieme, una vita dove può essere se stesso. Io dico, tante persone hanno bussato alla nostra porta, tante persone ci sono state mandate dei servizi. Ogni ospite, se uno ci ripensa, in questi anni sono passati tanti volti, cioè una domanda di bene a noi. Non è una domanda tecnica, non è una domanda di strategia, ma alla fin fine è una domanda di bene, una domanda di compagnia, e che chiede di comprometterci. E dentro questi rapporti la cosa per me bellissima è che nasce una familiarità inaspettata. Queste persone possono avere abitudini diverse, essere etnie diverse, ma con loro è possibile costruire legami che non si interrompono più. Nel tempo nasce un'affezione tra noi e i nostri ospiti e si creano dei legami che non spariscono nel tempo. Questa è la ricchezza che portano soprattutto le persone che escono dalla casa, escono dalla comunità, che però rimane come, a me viene a dire, una parentela, cioè rimaniamo come punto e rimane un'affezione. Infatti diventano figli o fratelli, perché anche tra di loro nascono dei rapporti bellissimi, anche se figli di carne o fratelli di carne non sono. Ed è prezioso questo bene perché capisci che è dentro una reciprocità. Non siamo solo noi che diamo, ma quanto riceviamo, quanto ci aiutano queste persone. Una nostra ragazza con una storia triste e faticosa, quando l'abbiamo incontrata era ripiegata su se stessa, disperata, devastata da un'esperienza di maltrattamento. Ma dopo un po' ci racconti in una testimonianza: dal buio della vita si può uscire, ma non da soli. Ecco, i nostri ragazzi hanno bisogno di raccontarsi, di toccare con mano che uno non si dimentica di loro e che li prende sul serio. Oggi il male del mondo e di tanti che incontriamo è proprio la solitudine. E Novella diceva: spesso la persona è orfana, ha bisogno di incontrare un punto di appartenenza e di paternità, e questo genera speranza per la vita. È evidente che queste relazioni aiutano la persona a una rinascita e sono storie di speranza. Cito un'altra mamma, una mamma è arrivata con 3 bambini, dissestata, è stato con noi 3 anni, nella sua testimonianza dice: qui ci sono le persone che mi hanno visto vuota, senza niente, mi hanno rimesso insieme, mi hanno ricostruito. Quando sono arrivata in quel luogo mi sono sentita a casa, ho trovato un posto dove poter respirare di nuovo, dove poter vivere e non solo arrancare. Oggi posso proprio vivere, sono felice, rido. Anche quando ci sono degli intoppi, ho un posto dove tornare, dove condividere. Il non da soli non è solo per i nostri ragazzi, ma anche per noi. La nostra opera c'è per una compagnia. Sono fuori tempo. Due cose. C'è per questa compagnia, che sono stati tanti amici. C'è questa compagnia, è diventato un punto di corresponsabilità ed è il soggetto che guida la casa. Il punto di compagnia è stato confrontarsi con tante opere. Prezioso è stato il rapporto con la CDO, non come istituzione ma come presenza di tanti tentativi umani. Meraviglioso è stato il rapporto con Famiglie per Accoglienza. Dico l'ultima cosa, posso? E, ecco, la ricchezza anche di questi anni è stata la presenza nel territorio, dove i rapporti, abbiamo investito, io credo, su dei rapporti con i servizi, con le istituzioni, e oggi possiamo dire che è nato un rapporto importante e c'è la possibilità di portare i bisogni che noi incontriamo alle istituzioni e ai servizi, e c'è la bellissima possibilità di incominciare a di progettare insieme. Questo l'abbiamo visto in particolare anche guardando e toccando i bisogni degli ultimi anni, come la devianza degli adolescenti, come la solitudine degli adolescenti, come i ragazzi ritirati. Ed è interessante quando ci si può mettere insieme, rompendo barriere ideologiche, ma poter costruire quest'umanità.
0: Allora, Giovanni, Adele ha citato Famiglie per l'Accoglienza. Tu ci hai detto che è stata un po' colpa di Adele il tuo centrare con Famiglie per l'Accoglienza.
3: Sì, io e mia moglie Veronica siamo sposati da 15 anni, abbiamo tre figli accolti con storie, provenienze, età molto diverse, sia in adozione che in affido. E abitiamo a 1 chilometro dalla casa d'accoglienza, quindi diciamo che noi l'aria di Novella l'abbiamo sentita sin da subito. E c'è quest'opera, cioè Casa Novella, l'origine della nostra esperienza di accoglienza, per un'amicizia con tanti amici, Adele e tanti altri, e perché la nostra esperienza di accoglienza è nata proprio da un corso di affido fatto a Faenza, dove il primo serata interveniva Adele e disse questa cosa che io, un po' di amici me la sento ripetere spesso, che l'accoglienza non nasce da una mancanza, nasce da una sovrabbondanza di amore. L'hai detto, non so se ti ricordi, da una sovrabbondanza di amore che c'è nella famiglia, e Famiglie per l'Accoglienza riunisce famiglie, che è talmente grande che può essere condivisa. Io e mia moglie avevamo un altro piano per la nostra famiglia, qualcuno ha pensato che era più bello, entusiasmante, che fosse un altro ancora. Io dico sempre che non c'è un piano B, abbiamo semplicemente scoperto che il nostro piano A era un altro, e siamo felicissimi di questo. Attraverso l'esperienza e l'amicizia con la casa d'accoglienza, con Casa Novella, dove noi avevamo iniziato a fare delle piccole così compagnie a dei bimbi che erano lì accolti, è nato questo grande desiderio, che poi oggi ci ha portato dentro. Oggi, da un po' di anni, dentro Famiglie per l'Accoglienza, che è una realtà che ci precede di tanto, perché è nata nel 1982, io nascevo qualche anno dopo, e è una grande realtà nata da alcune famiglie in dialogo in amicizia con Don Giussani. Oggi siamo 2400 soci, non sto a fare i numeri, ecco, ce ne sono tanti. E la cosa che caratterizza quest'opera, e che un po' la rende diversa, credo anche, ma non perché è migliore, ma perché è diversa dalle straordinarie esperienze che sono qui, è che Famiglie per l'Accoglienza è un'opera che mette insieme famiglie, il luogo dell'opera è la famiglia stessa, non c'è un servizio che viene erogato, non c'è un persone che ci lavorano, io non lavoro assolutamente nel sociale, e quindi questa è un po' la diversità, e secondo me la grande intuizione di quest'opera che c'è stata appunto 44 anni fa e continua oggi, è quella che l'accoglienza è un bene per tutti ed è un bene che va sostenuto e va condiviso soprattutto tra le famiglie. Nella storia di Novella c'è un popolo di amici, Adele lo ripete sempre, che l'ha sostenuta e oggi continua a sostenerla. E rispetto a questo tema dello stare, che mi ha fatto molto riflettere, e anche in associazione è un tema su cui lavoriamo molto, io pensavo che ci sono per me oggi, nella mia esperienza di padre accogliente, adottivo, affidatario, quello che volete, sono tre livelli dello stare. Il primo è stare con questi figli che ci vengono donati, e ci vengono donati e arrivano in età che noi non decidiamo, in momenti che spesso noi non decidiamo, con modalità che non decidiamo. Stare con questi figli vuol dire ogni volta fare un movimento che è quello di rimettere in discussione la propria idea di sé, di famiglia e di bene di quel figlio. Noi pensiamo che questi figli ci vengano dati perché noi in qualche modo li dobbiamo aiutare o aggiustare. No, noi li dobbiamo accogliere, li dobbiamo amare, punto. Poi dopo il resto lo può fare qualcun altro. E mi viene in mente, faccio spesso un esempio, il nostro figlio più grande, che adesso anche maggiorenne, quando è arrivato mi chiedeva sempre di giocare un sacco con noi, con me in particolare. Io mi ricordavo che mio padre, non credo di avere ricordi molto belli di mio padre, ma non ci ho mai giocato, e poi guardavo i miei amici con i loro figli naturali, ma sì, giocavano con i loro figli, però non in maniera così estrema. A me mi chiedeva continuamente, a me e mia moglie, di stare con lui, di giocare. Aveva proprio questo grande bisogno. Lo stare con lui era un movimento anche fisico che però mi costringeva proprio a rivedere anche la mia idea. C'è in questo livello dello stare c'è dentro tutto il valore dell'accoglienza, che Don Giussani nel Miracolo dell'Ospitalità parla dell'abbraccio del diverso, del perdono addirittura del diverso, perché noi accogliere vuol dire che l'altro lo accogli tutto così com'è, con la sua storia, con le sue origini, con i suoi genitori naturali, che in qualsiasi forma ti arrivi, tu sei chiamato ad accogliere, amare e a volere bene in qualche modo, perché comunque l'hanno generato, quindi un punto di bene lì c'è. Accogliere e abbracciare l'altro, il diverso, vuol dire nella prossimità fargli spazio dentro la tua casa. E questo mi collego al secondo punto di questo stare. In cosa aiuta l'associazione? Tantissimo aiuuta la coppia, il marito e la moglie, nello stare tra famiglie. Perché io magari c'ho un'altra esperienza, però per me è impensabile un'esperienza di accoglienza fuori da una compagnia. Non saprei davvero come si potrebbe affrontare. Perché le difficoltà sono tante, sia perché i ragazzi che arrivano chiaramente hanno le loro storie, le loro fatiche, le loro ferite, sia perché i procedimenti per cui si arriva a queste accoglienze sono molto molto complessi. C'è una situazione oggi molto difficile che mette in grande difficoltà anche le famiglie, con ritardi, con situazioni pendenti per anni e anni e anni che non si definiscono. Quindi la famiglia ha bisogno di essere sostenuta in questo, e quindi la compagnia dell'associazione diventa davvero fondamentale. L'associazione è l'altra cosa, e vado a concludere, straordinaria. Cosa fa? La sua arte dello stare la declina anche nella società. Perché? Perché l'accoglienza è un bene per tutti, e quindi noi siamo chiamati a promuoverla, a portarla. E allora andiamo a incontrare il viceministro, il ministro, andiamo in regione, incontriamo i servizi sociali con cui abbiamo rapporti, proponiamo di fare corsi per introduzione all'affido o all'adozione. Cerchiamo di promuovere una cultura dell'accoglienza, ma dell'accoglienza anche in casa nostra, perché quando uno bussa, come diceva prima Adele citando Novella, e poi bisogna aprire, solo che dopo che apri è fatta, cioè questo entra e prende il suo spazio. Ecco, quindi è fondamentale da questo punto di vista che quest'opera possa continuare a essere presente in questo modo, perché l'accoglienza, secondo me, è una delle più alte forme di sussidiarietà che fanno queste famiglie. Sono famiglie, cioè l'espressione massima della società civile, che aiutano un bisogno. Pensiamo all'affido, un bambino che in quel momento non ha una famiglia, chissà se mai potrà riaverla, lo speriamo tutti, la sua famiglia naturale, ma c'è un'altra famiglia che si mette lì a fianco e aiuta quella famiglia, il servizio, lo Stato e tutti. Ecco, questo è un bene per tutti, e bisogna che ci aiutiamo perché questo bene per tutti sia sempre più valorizzato e sostenuto. Grazie.
0: Grazie a Giovanni Bucchi. Voglio fare soltanto due brevissime sottolineature su una cosa che mi ha colpito dell'intervento di Adele, e poi è stata perché me l'ha poi portata avanti Giovanni. Io vivo in un condominio, come credo molti di voi, vivo in un condominio, un grande condominio, fatto di tanti appartamenti. La mia casa è un appartamento. La cifra fondamentale del mio condominio è avere le porte blindate e pagare durante le vacanze estive una guardia giurata che vigila che nessuno possa entrare e naturalmente non funziona perché siamo tornati da una settimana di vacanze di mia moglie e avevano aperto tutti i box del condominio. Lo dico perché Adele ci ha descritto una casa diversa. Non è che non sia importante la sicurezza della casa, però evidentemente la tua casa non faceva solo tenere fuori gli altri, ma faceva venir voglia a qualcuno di aprire la propria casa. Io credo che questo sia un punto decisivo di quello che ci stiamo dicendo. La seconda sottolineatura su quello che diceva Giovanni, questa roba da soli è impossibile. È impossibile perché è talmente faticoso avere a che fare con l'altro che tu vuoi cancellarlo. Ma scusate, capita a tutti, credo. E soltanto lo sguardo di un altro su di te ti può far cambiare posizione. Non c'è un'altra possibilità, proprio mi viene da dire esistenzialmente. Fiorenza, cos'è stato per voi? A parte che lei si chiama, scusate, ma vi pare che una che si chiama Fiorenza Speranza poteva fare un altro mestiere? Impossibile, evidentemente. Quindi, Fiorenza, che cosa è stata per voi questa?
4: Attrazione fatale. Allora, intanto vorrei iniziare leggendo un paio di pensieri che ci hanno lasciato in casa accoglienza degli ospiti. Noi abbiamo un quaderno in cui gli ospiti che transitano, se vogliono, possono scrivere dei loro pensieri. Il primo dice: io e mia madre abbiamo trascorso una notte da voi. Il giorno dopo sono stata ricoverata al policlinico. Ero un po' scettica e preoccupata perché temevo di non aver trovato la sistemazione più appropriata per mia madre, così lontana da casa e da sola. Invece ogni giorno che passava mia madre, quando veniva a trovarmi in ospedale, diceva di trovarsi sempre meglio e quando andava via diceva torno a casa. E un'altra persona ha scritto: quando siamo arrivati per la prima volta in casa Cilla, sapevamo soltanto che si trattava di una casa d'accoglienza per i parenti dei malati. Il nostro aereo portò 6 ore di ritardo. Arrivavamo verso mezzanotte ed eravamo mortificati perché avevamo costretto i volontari ad aspettarci fino a tarda ora. Ci accorgemmo subito, io e mio marito, che non era una casa qualunque, non era un tetto, delle mura e un letto per dormire. I volontari, pur non conoscendoci, erano venuti lì per noi, per condividere con noi tutte le nostre preoccupazioni. Non eravamo soli in un paese nuovo ad affrontare la mia malattia. E infine questa frase: mi viene da amare la gente solo perché lui, con la L maiuscola, me le ha messe intorno e davvero in questo amore mi sento profondamente libera, perché la nostra libertà inizia quando ci si sente amati. Quest'ultima è una frase presa dal diario di Cilla, una ragazzina di neanche 15 anni da cui tutto ha avuto origine, tutta la nostra storia. E ho voluto iniziare così per rispondere subito alla domanda su come la nostra opera abbia affrontato queste sfide di questi ben 45 anni, restando fedele alla propria origine. L'associazione appunto nasce 45 anni fa da Rino Galeazzi, il papà di Cilla e medico, che dovendo accompagnare una sua amica in ospedale a Parigi ha coinvolto la moglie e tanti suoi amici in questa avventura del farsi prossimi alla malattia e a chi si spostava lontano dalla propria residenza per interventi chirurgici o gravi malattie. Ecco, quello che nacque prima di tutto fu un'amicizia tra persone che cominciarono a prendersi a cuore il bisogno degli altri e a partecipare del dolore degli altri. Questa nuova amicizia, ripeto, è nata dalla predilezione percepita su di sé da una ragazzina Cilla sui banchi di scuola. Quindi possiamo imparare anche dai ragazzini. Ecco, sta tutto qui il metodo Cilla, un modo di vivere l'avventura della carità che è l'origine appunto dell'associazione, l'anima dell'associazione. Però l'esperienza di questa carità non è mai astratta, perché le persone credono a quello che toccano nel proprio presente, a quello che incide sul proprio bisogno presente. E questo per noi significa guardare e imparare a guardare le persone in tutta la propria interezza. Nelle nostre case non incontriamo semplicemente una malattia, ma persone che attraversano una malattia. La malattia è una parte molto spesso dolorosa e importante della vita di una persona, ma non coincide con la persona, tutta la persona, perché sappiamo che dietro una diagnosi c'è un papà, una mamma, un marito, una moglie, una storia, delle famiglie, insomma, e credo che anche questo faccia parte di quello che significa cogliere, non occuparsi soltanto ed esclusivamente del bisogno che ha portato la persona nelle nostre case, ma incontrare la persona che abbiamo davanti. Ora, sono diversi i livelli in cui questa concretezza si gioca e sono sicuramente il livello lavorativo, che deve seguire le proprie regole e la propria progettualità. Il secondo è il lavoro volontario, che comunque ha il suo percorso educativo. E infine il terzo è quello degli ospiti, che spesso si relazionano per la prima volta con la realtà del mondo ospedaliero. Questi tre livelli poi hanno in comune un fattore imprescindibile, che è poi, ripeto, l'origine dell'associazione, la passione per il destino dell'uomo, per cui nessuna persona ci è estranea. Mi sembra che questa sera sia stato detto in varie maniere, però è stata ribadita questo concetto. Questi tre livelli poi si muovono dentro un universo comune, che è la realtà. Quindi la realtà a un certo punto diventa il luogo in cui l'operatività diventa costruttiva. Questo è vero quando non la si manipola, quando se ne coglie il linguaggio, il significato, il suggerimento. Faccio un esempio. Per noi, per aprire una casa nuova, non è mai un progetto, almeno all'inizio, ma è un'esigenza che nasce nel territorio e dall'incontro con persone che fanno la nostra esperienza, insomma, e che cominciano a farsi carico di questo bisogno particolare. Quindi prima di tutto nasce un'amicizia, torniamo all'origine. Poi ci si chiede come rispondere a questo bisogno, e non sempre la risposta è una casa, a volte serve qualcuno che accompagni una famiglia in ospedale, qualcuno che aiuti a orientarsi in una città che non si conosce, qualcuno che traduca una visita medica, perché c'è anche capitato questo, persone che vengono dall'estero, qualcuno che telefoni la sera per chiedere come state, semplicemente, qualcuno che faccia compagnia, perché spesso la prima cura è non sentirsi soli. Ora, in alcune città da questa esperienza è nata una casa, in altre è nata una rete di volontari. E anche questa per noi è un'opera, perché non sono i muri a fare l'opera, ma sono le persone e il rapporto che nasce fra di loro. Allora, voi capite che questo rapporto non può avere come origine un progetto pensato a tavolino per avere una continuità e una stabilità. È proprio la condivisione dell'origine e dello scopo che crea le radici. E questa è la base solida su cui eventualmente costruire il progetto di una casa. Questo l'abbiamo capito molto bene anche durante il periodo del Covid, quando ci siamo trovati, come tante altre realtà, a dover sacrificare una struttura. Proprio lì abbiamo scoperto qualcosa che forse prima non avevamo visto con la stessa chiarezza, che avevamo perso una casa, ma non avevamo perso la presenza, perché i volontari comunque erano presenti lì e il motivo non era cambiato per cui erano presenti lì. Quindi forse è proprio questo che per noi significa stare, non rimanere immobili, significa rimanere fedeli a ciò che ci ha messo in movimento, anche quando la realtà ci chiede di cambiare forma. Questo modo di stare ci ha portato negli anni anche a incontrare il mondo sanitario e delle istituzioni, perché fino a 50 anni fa ovviamente non c'erano le eccellenze sanitarie di adesso, che insomma richiamano persone da tutta Italia ma anche dall'estero. E questo all'inizio per noi è stato un po' difficile, non è stato così lineare, quasi impacciato, perché pensavamo di dover chiedere il permesso per fare qualcosa, per essere presenza. Invece abbiamo visto che quando le istituzioni entrano nelle nostre case comprendono che quello che facciamo non è qualcosa di aggiuntivo rispetto alla cura. E per farvi capire questo vorrei leggervi una breve testimonianza del professor Bassi, primario di un centro di eccellenza del pancreas di Verona, così vado verso la conclusione perché ne avrei da leggere. E appunto dicevo, l'esperienza che più mi ha colpito è quella dell'incontro con il professor Bassi, a cui noi avevamo chiesto di, insomma, incontrarlo per conoscerlo, e quando siamo arrivati lì da lui per presentarci, lui ci ha detto subito: ma io vi conosco già. E noi siamo rimasti un attimo basiti, come ci conosce già? In realtà ci conosceva attraverso i suoi pazienti, perché aveva visto che i familiari ospitati nelle nostre case affrontavano la malattia con una serenità ed una speranza che aiutavano anche i malati. Ecco, lui dice: l'incontro non è stato un incontro tra un'istituzione qual è l'associazione CILLA e un'istituzione qual è l'istituto del pancreas, è stato un incontro tra persone, c'è subito scattata reciprocamente, credo, una simpatia e un'empatia che sono importantissime nelle relazioni umane, anche quindi fra istituzioni. Più di quello mi piacerebbe parlare e dirvi di qualcosa sull'integrazione. Perché? Perché abbiamo trovato da una parte un'associazione devota all'assistenza e dall'altra un'istituzione qual è quella che io dirigo, che sente un estremo bisogno di un processo di umanizzazione e di un processo che va al di là degli aspetti tecnici. Oggi la medicina è molto specializzata e il nostro è un istituto d'organo, quindi rischiamo tantissimo di pensare che tutto sia legato a quel piccolo organo. Invece no, non è vero. Non di solo le sue parole sono state queste: non di solo pancreas vive l'uomo, vive di una complessità di attenzioni che rappresentano la cura. Ora, quello che mi colpisce nelle sue parole, appunto questa citazione, non di solo pancreas vive l'uomo, è una frase semplice, ma dice esattamente quello che abbiamo imparato in questi anni, che l'uomo è più grande della sua malattia. Professor Bassi dice una cosa ancora più forte, che CILLA non è qualcosa che sta fuori dall'istituzione sanitaria, qualcosa che semplicemente l'affianca, dice che è diventata parte della loro offerta di cura. E credo che questo sia uno dei frutti più belli di una presenza che non ha cercato di imporsi, è semplicemente rimasta. Allora, forse è proprio questo che abbiamo imparato in questi anni. La continuità di un'opera non dipende innanzitutto dalla sua capacità di conservarsi uguale a se stessa, ma dalla capacità di rimanere fedele a ciò da cui è nata. Allora vorrei tornare alla frase con cui ho iniziato, quella frase scritta da CILLA quando aveva meno di 15 anni. Mi viene da amare la gente solo perché lui me l'ha messa intorno, e davvero in questo amore mi sento profondamente libera, perché la nostra libertà inizia quando ci si sente amati. Grazie.
0: Io ringrazio tutti, ringrazio per essere stati qui, grazie, arrivederci, buona serata a tutti.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Nella notte benedite il Signore.
3: Ecco, benedite il Signore.
1: Voi tutti servi del Signore.
4: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
1: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
4: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 3 ottobre.
2: Sono le 23:54.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. E in effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto, ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato. Diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare

0: Cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Hetty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio, lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio. Un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia. E questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto. Ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi, prima o poi, fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura. Quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Nostalgia.
1: Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. Ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: ti giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.